siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua, è nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti quando Gesù si trova il momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati, esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni.

manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

te. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

Il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima,
prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore.
guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque, non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Eccoci ancora carissimi amici, su questo tema l'unzione degli infermi. Siamo nella terza parte, rinnovare questo dono, questo sacramento, rivalutarlo. Quando si può ricevere ancora, nonostante uno l'abbia ricevuto altre volte? Chi deve valutare la gravità di una malattia? Innanzitutto mettiamo subito in chiaro, non c'è bisogno di nessun certificato medico. Seconda cosa, chi deve valutare la malattia è soprattutto l'interessato. L'interessato. Ecco perché è importante, no? Che questo giudizio lo diciamo noi, ecco perché San Giacomo dice chi ami a sé, cioè deve essere l'interessato che decide, più che i parenti, perché diciamo la verità, tante volte i parenti giocano contro, no? Quindi se giocassero a favore, allora benvenga anche il giudizio dei parenti, ma spesse volte non è così. Quindi è l'interessato, deve essere rispettata la volontà del malato. E a questo punto sentiamo la terza clip del Santo Padre. Grazie.
1: Non pensare che questo è un tabù, perché sempre è bello sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli. Il sacerdote è coloro, il sacerdote e coloro che sono presenti durante l'unzione degli infermi rappresentano infatti tutta la comunità cristiana che come un unico corpo con Gesù si stringe attorno a chi soffre e ai familiari alimentandolo in essi la fede e la speranza sostenendoli con la preghiera e il calore fraterno. Ma il conforto più grande deriva dal fatto che a rendersi presente nel sacramento è lo stesso Signore Gesù che ci prende per mano, ci carezza, come faceva con i malati lui, e ci ricorda che ormai gli apparteniamo a che nulla, neppure il male e la morte, potrà mai separarci di lui. Ma abbiamo questa abitudine di chiamare il sacerdote perché ai nostri malati, ma non dico malati di influenza di 3-4 giorni, ma quando è una malattia seria e anche ai nostri anziani venga e gli dia questo sacramento, questo conforto, questa forza di Gesù per andare avanti. Facciamolo, grazie.
0: Eccoci di nuovo amici per il quarto punto, perché veramente ciascuno di noi possa rinnovare questa testimonianza di amore, questa vicinanza di Gesù verso il malato. Gesù usa tutta la sua compassione, non l'ha usata soltanto 2000 anni fa, lo si può leggere, no, in tutti i brani evangelici, la usa oggi, la usa e la userà nell'arco di tutta la storia umana. Perché nell'arco di questa storia Gesù ha detto «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». Quindi Gesù è vicino al malato, con la sua compassione. Quindi il sacramento dell'unzione dei malati non è il sacramento della morte, è il sacramento della vita. È Gesù che ci aiuta a vivere, cari fratelli. Quindi rispolveriamo le nostre sacrestie, rispolveriamo i nostri oli santi, non lasciamoli ammuffire, perché questo l'aveva già denunciato il Papa Benedetto nel 2008. Quante volte i sacramenti sono nel dimenticatoio. Questo Dio non lo vuole. I sacramenti sono fontane di misericordia, fontane di grazia, di amore, di compassione. Sono fontane con le quali si rende presente la compassione, la misericordia, la vicinanza di Gesù stesso. Ecco che quindi il sacramento dell'unzione degli infermi ci unisce più intimamente alla passione di Cristo. Qualcuno può pensare, ma io non voglio soffrire. No, tu vuoi soffrire di più, perché non unendoti alla passione di Cristo, tu soffri di più, cioè soffri da solo. Se tu invece ti unisci alla passione di Cristo, è Cristo che soffre con te, è Cristo che porta, che asciuga, che medica le tue piaghe, quindi è Cristo che ti aiuta. È vero, non bisogna essere dei miracolisti, ma Cristo ti può anche guarire, ti può anche guarire. E se non ti guarisce nel corpo, ricordati, guarisce sempre nello spirito. Cristo guarisce sempre. Se non guarisce nel corpo, guarisce sempre nello spirito. Perché la sua vicinanza ci rende vivi, ci rende gioiosi, ci rende risuscitati. E qui terminiamo anche questa terza parte. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci carissimi, di nuovo insieme per questa quarta parte dell'unzione degli infermi, testimoniare il dono di Dio. Dobbiamo prendere sul serio, cari amici, questo sacramento. Dobbiamo smetterla di essere succubi delle fobie, dei tabù, del retaggio negativo del passato. Altrimenti il Concilio Vaticano II è venuto per niente. Cioè, quindi non basta dire concilio, ma bisogna che noi il concilio lo mettiamo in pratica. E quindi io direi, come compito a casa, per me, per noi sacerdoti, andiamoci a studiare questo libretto. Sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi, dove si dice chiaramente cura pastorale vuol dire anche adeguata catechesi. Ma io veramente in questi anni, io nella mia parrocchia quando ero parroco, cercavo di fare anche ai bambini la catechesi su questo sacramento. Ma francamente, per tutte le catechesi che si sentono in giro, io non l'ho mai sentito. Ma non è possibile, cari amici, non è possibile che noi abbiamo scomodato un concilio ecumenico, tanto di decreto del Papa Beato Paolo VI, e con tutti i documenti annessi e connessi, e poi li lasciamo lì. Questa cura pastorale deve diventare effettiva, deve diventare affettiva, cioè dobbiamo voler bene a questo sacramento e veramente orientare anche i piccoli, i giovani, a sapere bene che cosa sia. E quindi, come ultimo punto di testimonianza, io direi, tra le opere di misericordia, ce ne sono due che sono direttamente collegate a questo sacramento, perché il Signore, non dimentichiamo, che agli apostoli ha dato l'ingiunzione, l'ordine, guarite gli infermi, o no? Ha dato questo ordine. E l'opera di misericordia dice visitate gli infermi. Ma per noi sacerdoti l'opera di misericordia è quello di guarirli, non basta visitarli. Dobbiamo guarire gli infermi. E come si guariscono? Con la fede, esortandoli anche a ricevere questo sacramento, consolare gli afflitti. Lo stesso appartiene anche a questo sacramento, la consolazione dello Spirito Santo. Per questa santa unzione e la sua pienissima misericordia, dice la formula sacramentale, ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. E liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Ti sollevi vuol dire tante cose. Non vuol dire soltanto ti guarisca fisicamente. Ti sollevi interiormente. Cacci il diavolo. Questo vuol dire. Ma ci crediamo, fratelli, alle fontane che ha messo la Chiesa, che ha messo nostro Signore. Queste non sono un'invenzione umana, sono opera divina. E vi racconto un ultimo fatto. Quando io ero parroco in Piemonte, a un certo punto sono andato a benedire una famiglia giovane, cioè avevano un bambino di 7-8 anni, che la mamma mi viene incontro disperata e mi dice «Reverendo, guardi che mio figlio sono giorni e giorni che ha una febbre, abbiamo interpellato diversi dottori, la febbre non va via». Hanno fatto esami, non ha niente, gli hanno dato pastiglie, punture, niente. Non ha fatto niente, la febbre continua a starci. Al che gli ho detto, perché non proviamo a dargli il sacramento dell'unzione degli infermi? E lei mi ha risposto, magari, reverendo, magari. Subito ho tirato fuori il vasetto, abbiamo fatto insieme le preghiere di rito e gli ho amministrato l'olio degli infermi.
Ci credete voi che il giorno dopo la stessa mamma mi ha telefonato e mi ha detto: grazie, signor parroco. Di che cosa? Perché grazie a quell'unzione di ieri mio figlio sta bene. La febbre è sparita. Adesso non venitemi a dire che questo è miracolismo. Questa è fede, questa è esecuzione di quello che desidera il Signore. Poi oggi questo pericolo direi non c'è, no? Perché tanti è vero che vanno a cercare miracoli per niente, magari vanno a cercarli dove non li troveranno mai. Vanno dai maghi, da queste sette a destra, a sinistra, che oggi stanno pullulando e non si rivolgono al Signore. Una cosa alquanto grave. Vi leggo alcune frasi dei padri della Chiesa. San Cesario di Arles, sapete cosa dice? Quando viene una malattia, sia nel corpo che nello spirito, il Signore ti chiede di chiamare i sacerdoti e non di correre dai maghi o indovini, come sempre fate. Ci sono delle mamme che fanno questo, una vera vergogna, e poi magari hanno il coraggio di andare a fare la comunione. Fanno quindi tutto il contrario, perché mentre cercano la salute del corpo per queste persone malate, rivolgendosi ai maghi e agli indovini, trovano la morte. Non solo la morte fisica, trovano spesso la morte dell'anima. Quindi ecco, San Cesario esortava i suoi fedeli a ricevere questo sacramento dell'olio degli infermi. E con questo, cari amici, penso che posso finire questa meditazione, queste osservazioni, queste esperienze, direi, pastorali, perché io non sono uno studioso. Io sono un semplice prete che cerca di interpretare la legge canonica e le direttive della Chiesa. Però mi rendo conto che, soprattutto su questo sacramento, veramente abbiamo tanto da lavorare, soprattutto dal punto di vista pastorale. Avere il coraggio, in questo libretto si dice che anche ai bambini va fatta la catechesi su questo sacramento. Non solo, anche ai bambini si può amministrare questo sacramento. Certo, dovute nelle circostanze giuste, come dice il Papa, non basta un semplice raffreddore. Ecco, ma oggi direi questo rischio non c'è, perché non lo chiede nessuno. Quindi non lo chiedono neppure in punto di morte. E questo è grave, gravissimo. Che in punto di morte non solo non si dia la possibilità a un'anima che sta cessando il suo cammino terreno di avere il conforto di questo sacramento, tante volte non hanno neanche il conforto del viatico, cioè della Santa Comunione. Anche questo è un precetto che dà la Chiesa, perché il malato che sta morendo ha diritto, e un parroco, un prete, è obbligato a portargli la comunione, se sa che lui è un fedele, uno che la comunione l'ha sempre fatta. Quindi cerchiamo di essere aderenti a quello che la Chiesa ci chiede, quello che la Chiesa oggi lei stessa cerca di, direi, inventare in senso buono, in senso santo, nuove strade, come dice il Santo Padre, nuove, cioè, esperienze di pastorale, perché si metta in pratica questa misericordia, questa compassione di Gesù. Veramente la Chiesa è un ospedale da campo. Veramente l'unzione degli infermi in questo ospedale da campo, sia per i malati del corpo che per i malati dello spirito, deve essere il pronto soccorso, perché se non facciamo questo non abbiamo capito nulla.
Grazie carissimi amici, un abbraccio a tutti voi di Maria Vision dalla Santa Casa di Loreto. Grazie, buona serata a tutti.

0: Sono padre Liborio Palmeri, sono attualmente il responsabile del progetto della cultura della diocesi di Trapani. Ci troviamo dentro la piccola cappella dell'Annunciazione del seminario vescovile di Trapani. Questa cappellina è stata creata nel 2000 e ospita diverse opere d'arte. Una su cui ci soffermeremo particolarmente oggi è una bellissima lunetta che è stata dipinta dal pittore Antonino Pedone, un pittore originario di Palermo che negli ultimi anni della sua attività si sta dedicando soprattutto all'arte sacra e soprattutto al soggetto dell'Annunciazione, da cui è particolarmente affascinato. La caratteristica di questo pittore, soprattutto in questa sua ultima parte dell'attività, è che sta usando soprattutto il bianco, quindi il colore della luce, e gli sfondi soprattutto di colore blu. Se il bianco è la luce, il blu comunque è il colore della spiritualità, della meditazione, perché è il colore del cielo, ma è anche un colore freddo che quasi placa, ecco, i sensi e introduce il cuore, l'animo, ad una dimensione di riflessione e di contemplazione. Parliamo di questa Annunciazione, di questa lunetta, in cui appunto ciò che prevale è questo movimento vorticoso del bianco, che tuttavia crea dei volumi poderosi, perché questo pittore si ispira proprio all'arte del Rinascimento, in cui le Madonne erano assolutamente poderose. Addirittura pensiamo a Piero della Francesca, i corpi delle Madonne rappresentavano quasi le cupole delle cattedrali, delle chiese, in quanto la Madonna comunque nella sua persona rappresenta la Chiesa stessa. Quindi quest'idea che è appunto rinascimentale la troviamo ancora in un'opera così recente, potremmo dire contemporanea. I volumi sono creati dal bianco, quindi dalla luce, e tutta l'abilità naturalmente del pittore che riesce a creare questa atmosfera. E la scena di questa Annunciazione si svolge tutta nel cielo. In realtà, ecco, se poi andiamo a vedere, c'è come un paradosso in quest'opera, perché se da una parte, nella parte destra, c'è un angelo che poggia se stesso sulle nubi del cielo e che presenta delle ali vorticose, piene di energia, dall'altra c'è invece, potremmo dire, una stasi tutta terrena, una scena, ecco, familiare, che poggia a terra, c'è uno sgabello naturalmente con i suoi piedi che poggiano a terra, e questa Madonna seduta così solenne, poderosa, ecco, stabile, nella sua assorta lettura di un libro, naturalmente così come la tradizione racconta nelle Annunciazioni. Maria che legge un libro veramente particolare stavolta, perché è un libro illustrato, non è il libro così come vediamo con le parole, ma il pittore immagina la Madonna guardare la scena della Natività. Nella prima pagina, nell'altra la scena della crocifissione, come se nel libro Maria vedesse in qualche modo quello che in quello stesso momento l'angelo le dirà. E qui la particolarità anche di quest'opera. L'angelo, infatti, che normalmente noi vediamo davanti alla Madonna, vediamo l'angelo separato normalmente dalla Madonna attraverso una colonnina nella grande tradizione delle Annunciazioni, quasi a dire la provenienza dell'angelo è celeste, sta entrando nella dimensione terrestre, ma c'è come la dimensione creaturale, quella soprannaturale, in qualche modo distinte dalla colonnina. Qui invece non c'è nessuna colonna. Potremmo dire che la soprannaturalità della presenza dell'angelo sta nel suo nascondersi, nel suo stare dietro le spalle della Vergine. Soltanto Lorenzo Lotto aveva osato far arrivare l'angelo dietro alla Vergine, facendola spaventare e facendo fuggire un gatto. Ma qui invece la Madonna non si spaventa, semplicemente accoglie queste mani che le toccano la spalla, e l'angelo comincia lì piano piano a sussurrarle le parole che il racconto dell'Annunciazione ci dicono. Le annuncia la nascita di un bambino, le annuncia che dovrà dire un sì importante non soltanto per se stessa, per la sua vita, ma per la storia dell'intera umanità. Ecco che questa Annunciazione, forse senza la piena intenzione dell'artista, ma è questa la caratteristica dell'arte, che l'intenzione dell'artista è sempre meno rispetto al suo effetto, rispetto a quello che crea, l'angelo sta nient'altro che sussurrando all'orecchio, sta annunciando all'orecchio di Maria il Vangelo che si incarnerà nel suo grembo. Ma in fondo cosa dice San Paolo? Da che cosa nasce la fede? La fede nasce dall'ascolto. La fede nasce dal fatto che tu accogli una parola che ti viene donata, la fai entrare attraverso il tuo orecchio e la fai scendere nella profondità del tuo cuore. Maria dunque concepisce non tanto perché ha ascoltato la parola, ma perché questa parola poi è diventata parte di se stessa, è entrata nel suo cuore. Ma quello che questa pittura meravigliosa ci dice è che lei è una donna di fede, cioè anche lei ha avuto una visione, ma che passa attraverso quel salto, quell'abbandono che ognuno di noi deve fare. È come se ci dicesse qui l'artista: anche lei è beata perché ha creduto senza aver veduto. Tutto ciò che poi accadrà dopo parte da un atto di fede in cui Maria si affida, non vede ma accoglie. Tuttavia questa scena che è a metà tra la dimensione terrestre e quella celeste è azione dello Spirito Santo, ma non un'azione astratta. Se andiamo a guardare questo quadro, la colomba, che rappresenta appunto lo Spirito Santo, va a prendere un filo dei capelli della bellissima acconciatura quattrocentesca della Madonna, va a prendere questo filo della sua acconciatura col suo becco, lo va quasi a tirare. Cioè, come in questa Annunciazione, una dimensione astratta e una dimensione concreta che si intrecciano continuamente. E l'ultima cosa che mi piace sottolineare è che questa Madonna così poderosa ha accanto, appunto, come vuole la tradizione, uno sgabellino. Ma questo sgabello porta che cosa? Porta una melagrana. Ecco, la melagrana è, anche qui i simboli si rincorrono. Maria è la Chiesa stessa, è come una cattedrale, è costruita come, ecco, i volumi di una cupola, accanto a una melagrana. La Chiesa appunto è simboleggiata nella melagrana, un frutto che è costituito da tanti chicchi che poi diventano un unico frutto. Tra l'altro questi chicchi sono rossi, quindi nascono dal sangue, nascono dal sacrificio di Cristo. Il nostro battesimo appunto è la partecipazione alla sepoltura, alla morte di Cristo, per poi anche entrare nel mistero della sua risurrezione. Spero, ecco, che questa Annunciazione possa farvi riflettere, possa essere un motivo di meditazione, al di là dell'immagine, che i significati di questo racconto visivo possano entrare nel vostro cuore, possano tradursi in azioni concrete nella vostra vita. Grazie e arrivederci.
1: Benvenuti a Bioetica Oggi, siamo di nuovo qui con il professor Fiorenzo Mignini dell'Università di Camerino, medico e esperto bioeticista, e con cui abbiamo affrontato vari temi. Abbiamo introdotto il tema della bioetica, la sua storia, la sua rilevanza nella società attuale. Abbiamo anche parlato di temi generali come il concetto di malattia, il concetto di salute. Oggi cominciamo ad affrontare alcuni temi più specifici, in particolare quello della genetica e anche dell'ingegneria genetica, appunto, a cui dedicheremo alcuni incontri proprio per l'importanza e la rilevanza. Sentiamo tutti anche nei media, nei telegiornali, queste scoperte genetiche, queste promesse terapeutiche, la diagnosi, i test genetici, quindi siamo tutti un po' curiosi. Il tema però è molto complesso e quindi per affrontare questo tema, oggi in specifico genetica e diagnosi prenatale, chiediamo anche adesso al professore un po' di inquadrare questo tema nello specifico.
2: Bene, il tema è certamente complesso e la bioetica, come si ricorderà da quanto abbiamo esposto addirittura nel primo incontro, richiamando la sua origine storica, ebbene la bioetica ha ricevuto proprio dalle scoperte dell'ingegneria genetica la provocazione più immediata, la provocazione più grande. Nell'opinione pubblica, e non solo, ma anche nelle pubblicazioni divulgative, le espressioni del tipo manipolazione genetica, ingegneria genetica, vengono percepite, diciamo così, in un contesto di incertezza e in un contesto di richiamo alla massima vigilanza. Incertezza e allarme, che sono poi i due termini che hanno guidato Potter nella elaborazione della disciplina.
1: Bene,
2: incertezza e allarme che crescono sempre laddove, indipendentemente poi dalla scienza, ma crescono comunque sempre laddove non si conoscono bene né il significato dei termini né le effettive possibilità di applicazione. Bene, quali sono queste incertezze? Diciamo pure che una prima incertezza è data dal fatto che nella terminologia, sotto l'accezione manipolazione genetica, normalmente possono essere intesi di fatto altri interventi sulla vita che non hanno poi così a che fare con la manipolazione genetica, come per esempio la procreazione artificiale o altrimenti detta procreazione medicalmente assistita. Si tratta di una serie di interventi che non implicano una manipolazione del codice genetico, però viene vista e inquadrata all'interno dello stesso schema.
1: C'è anche un po' un abuso di alcune parole,
2: sì,
1: che determinano un po'
2: l'enfasi. Nel caso della procreazione medicalmente assistita, l'intervento è sui gameti, è sugli embrioni, ma non si modifica il codice comunque. Ora, a mio parere, le due grandi domande, e cioè ingegneria genetica da una parte e procreazione medicalmente assistita dall'altra, devono essere mantenute ben distinte fin da subito. Della procreazione medicalmente assistita noi oggi non ci occuperemo, perché non fa parte del nostro tema. La stessa espressione manipolazione genetica è d'altro canto molto generica. È molto generica nel senso che può significare un qualsiasi intervento sul patrimonio genetico. Ora, per ingegneria genetica invece si intende, e qui do la definizione in maniera secca, si intende che cosa? L'insieme delle tecniche, perché ingegneria genetica è un termine che si riferisce alle tecniche, mentre diciamo la disciplina teorica si chiama biologia molecolare.
1: Esatto, la ricerca.
2: Quindi, esattamente.
1: Vera e propria.
2: Quindi l'insieme delle tecniche volte a trasferire nella struttura di una cellula, della cellula di un essere vivente, alcune informazioni genetiche che altrimenti quell'essere vivente non avrebbe avuto.
1: E quindi di conseguenza a modificarne potenzialmente l'aspetto esteriore, il cosiddetto fenotipo.
2: Certo, genotipo.
1: Sì, per poi esatto.
2: Poi vedremo se
1: sì, non, esatto,
2: non,
1: non c'è una
2: modifica,
1: esatto.
2: Non è detto che una modifica genotipica corrisponda a una modifica fenotipica.
1: Ecco.
2: Questo andiamo con
1: cautela. Questo infatti è importante sottolinearlo.
2: Quindi ora ben si comprende dunque come ci si trova di fronte ad un modello nodale e ad un momento nodale non solo della storia della scienza, ma della storia dell'umanità.
1: Sì. E, il primo momento diciamo in cui l'uomo interviene su se stesso, quindi ne va anche della sua identità.
2: No, ma proprio sullo statuto biologico,
1: esatto.
2: Sullo statuto degli esseri viventi.
1: Esatto.
2: Cosa che era impensabile, insomma.
1: Mai accaduto.
2: E tutto era lasciato alla cosiddetta evoluzione naturale. Bene, il momento attuale quindi si presenta come paradossale. Mm-hmm. Ora, per precisare meglio questo termine, il paradossale, vorrei fare un'analogia con l'arsenale nucleare.
1: Sì, per richiamare un'immagine.
2: In modo che ci capiamo...
1: abbastanza allarmistica.
2: Beh, ci capiamo su che cosa vogliamo dire. Ora, da una parte si parla di autopoiesi dell'uomo. L'uomo, cioè, è capace, diciamo così, di far sbocciare la vita umana in laboratorio. Non solo, ma è anche capace di variare lo statuto genetico degli esseri viventi, ma anche il suo statuto genetico. Dall'altra parte, ed ecco l'analogia con l'arsenale nucleare, dall'altra parte questa stessa fase della nostra storia presenta la possibilità dell'umanità di autodistruggersi.
1: Certamente.
2: Cosa mai avvenuta sul pianeta Terra. Quindi, ecco gli ordigni nucleari. E ho preso come termine di contrasto proprio questo potenziale atomico, perché come l'energia atomica può essere impiegata anche a fini pacifici, così l'ingegneria genetica può essere impiegata e ordinata a fini terapeutici.
1: Ecco, certamente.
2: E quindi per guarire malattie. Per guarire malattie che non trovano soluzione in altri modi, e quindi l'orientamento pacifico e costruttivo di questa parte della scienza che si contrappone con l'orientamento manipolatorio e distruttivo, sono due vie totalmente
1: che
2: diverse.
1: L'uomo si trova sempre
2: dipende
1: dinanzi.
2: Dal modo con cui ci si dispone di fronte a questa scelta, e quindi il dilemma, insomma, dipende dall'etica.
1: Esatto.
2: Dipende dall'etica.
1: Dai criteri.
2: E quindi l'etica, le scelte etiche rappresentano un po' sotto questo aspetto il punto archimedeo della situazione, che consentono di percorrere una via piuttosto che un'altra, e quindi è la disposizione e l'intenzionalità, possibilmente guidati dall'intelletto e quindi da una capacità sillogistica stretta,
1: esatto,
2: che guidi la scelta.
1: Anche della consapevolezza di ciò che è in gioco, perché...
2: Certo.
1: Non so, il discorso appunto della filosofia morale viene poi anche ripreso e sviluppato da organismi nazionali, internazionali, che certo. Si sono resi conto bene della portata di queste scoperte.
2: E questo proprio perché mai l'etica è stata così importante in medicina, in biologia, insomma nella società. Queste scoperte scientifiche hanno fatto sì che la morale diventasse interesse di tutti. Ed ecco il problema di rilevanza prioritaria nella società. Su questa base si sono mossi anche gli organismi nazionali ed internazionali. E qui mi limito semplicemente a ricordare, o comunque a riferire a chi ci ascolta, la conferenza di Asilomar tenuta nel 1975, che aveva fornito una prima classificazione dei rischi genetici, classificati su 4 livelli di contenimento, e quella conferenza comunque già dava un elenco e una lista degli esperimenti da proibire. E questo è suggestivo della necessità proprio di misurare il fenomeno, di garantire delle misure di sorveglianza e regolamentazione.
1: E anche dare delle linee guida ai professionisti, agli
2: certo.
1: scienziati, che non siano semplicemente quelle metodologiche e deontologiche, ma appunto etiche.
2: Etiche, sì, la deontologia, insomma, è importante, però deve essere decisamente superata, sconfinando nel campo etico. Quindi
1: A proposito appunto di questo sviluppo dell'ingegneria genetica e della scienza genetica, c'è stato diciamo un sviluppo storico piuttosto importante nel Novecento, è partito ovviamente anche da Mendel, insomma già dall'inizio del Novecento, però dagli anni 40 in poi si è visto proprio uno sviluppo esponenziale. Abbiamo nemmeno un minuto prima della pausa, però possiamo iniziare a elencare alcune di queste tappe che poi approfondiremo magari anche in altri incontri.
2: Sicuramente le elencheremo, ma se abbiamo un minuto dico semplicemente che sarà argomento di un altro incontro, ma resta il fatto che sono tutte tappe della seconda metà del Novecento. La prima metà del Novecento è dominata dalla fisica, la seconda metà del Novecento è dominata dalla biologia e poi dalla biomedicina. Quindi il Novecento è ben distinto in due grossi, è diviso a metà da questi domini, fisica prima e biomedicina poi, con il grande progetto del genoma umano che è appunto della seconda metà del Novecento.
1: Che ha avuto un po' un'esplosione nel 2000.
2: Poi vedremo le tappe.
1: Come adesso invece la nuova enfasi è sulla mente, sul cervello umano, con il Human Brain Project che si sta avviando proprio adesso, un network internazionale enorme di scienziati che
2: si occupano. Sì, direi dall'inizio degli anni 2000, 2003, 2004, insomma, è stato istituito il manifesto sul progetto, sulle neuroscienze, esatto. Ma questo poi sarà argomento di un altro incontro.
1: Benissimo, allora passiamo ad un altro argomento dopo la fase. A presto, grazie.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare

sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.
2: Benvenuti a Bioetica Oggi. Abbiamo di nuovo qui il professor Fiorenzo Minini dell'Università di Camerino, esperto in bioetica, anche dottore ovviamente, medico, e abbiamo affrontato in questa puntata, stiamo affrontando il problema della genetica, dell'ingegneria genetica e della diagnosi prenatale. Abbiamo anche affrontato nelle puntate precedenti la storia della bioetica. Vediamo che la genetica è proprio una provocazione alla nascita della disciplina della bioetica. A questo punto allora vogliamo affrontare un attimo e presentare le tappe che hanno segnato la storia della genetica dalla seconda metà del Novecento in poi. Professor Minini.
3: Sì, hai detto bene, è la seconda metà del Novecento quella che interessa particolarmente la biologia. E l'avvio, direi, è il 1953, quando Watson e Crick pubblicarono, e presero poi il Nobel, pubblicarono la

0: struttura a doppia elica del DNA. Non che il DNA non si conoscesse. Il DNA è stato scoperto negli anni 40, però, alla fine degli anni 40, però tutti erano convinti che la molecola della vita non potesse essere un acido, in un momento in cui c'era la concentrazione massima sulle proteine.
1: Esatto.
0: Nel 53 Watson e Crick pubblicarono la struttura del DNA a doppia elica e da lì prese avvio, diciamo così, la biologia molecolare.
1: Poi la doppia elica
0: sviluppatasi anche nelle tecniche che noi designiamo col termine di ingegneria genetica. Mm-hmm. Nel 56 direi che abbiamo la prima tappa molto importante e, a mio modestissimo giudizio, la più importante in campo genetico dopo le scoperte di Mendel, e cioè la riscoperta dei cromosomi umani come strutture fondamentali e portanti del materiale genetico. E un altro tassello è stato messo. Nel 66 si decifra il codice genetico, riusciamo a capire il linguaggio con cui è scritto. E così di seguito, ora salto diverse tappe perché poi faremo logicamente, come abbiamo detto all'inizio, un incontro specifico sulla storia, possibilmente anche, spero, con delle immagini ad hoc. Nell'82 si riesce ad applicare la tecnica dell'ingegneria genetica cosiddetta del DNA ricombinante. E nell'82 si produce in vitro l'insulina, usata poi a scopo terapeutico attraverso l'uso di batteri. Nel 97, salto ancora
1: dei passaggi, che passaggi
0: ovviamente, nel 97 la rivista Nature pubblica l'avvenuta clonazione di una femmina di pecora di nome Dolly.
1: Ce ne ricorderemo tutti.
0: Molti si ricorderanno di questo.
1: Sappiamo
0: evento.
1: Che poi è invecchiata subito, precocissimamente,
0: sì,
1: con malattie.
0: La
1: scoperta in sé.
0: La scoperta in sé, perché poi anche altri elementi hanno determinato, hanno inficiato un po', insomma, quegli esperimenti. Però adesso non.
1: Di per sé ha un valore scientifico,
0: di per sé
1: comunque,
0: ha un valore scientifico, un valore storico. Nel 2000 il Parlamento europeo boccia la clonazione terapeutica. È una tappa fondamentale che dà l'idea di come in quel periodo sia stata viva e accesa la discussione su questi temi. Fino ad arrivare al 2006, quando abbiamo quel fenomeno, direi, bruttissimo, che è la pubblicazione da parte di Wang Wo-suk, non so nemmeno come si pronuncia, ma è un vietnamita, un veterinario vietnamita, che è il protagonista del più grande scandalo della storia della genetica, perché poi si è dimostrato che ha contraffatto le foto sulla clonazione terapeutica pubblicate su Science, ha falsificato i risultati di 9 delle 11 linee embrionali apparse sulla celebre rivista scientifica, e una commissione ha accertato che nelle altre 2 linee non era avvenuta alcuna clonazione. Sappiamo poi che questo ricercatore è stato condannato, è stato processato, condannato, su questo. Però voglio dire, questo ci fa capire come
1: che bisogna anche essere attenti.
0: La sorveglianza deve essere sempre in atto. E questo perché il primo principio etico, direi, senza fare tanti voli pindarici, il primo principio etico è bad science, bad ethics, cioè una cattiva scienza è già una cattiva etica.
1: Esatto.
0: Questo è quello che dobbiamo desumere
1: scusi se la interrompo, però non vuol dire, lo dico per i telespettatori, che una buona scienza sia per sé eticamente giusta.
0: No,
1: buona nel senso.
0: Questo no, infatti l'etica entra in gioco quando la scienza è metodologicamente buona. Ma una cattiva scienza dà già per sé una cattiva etica, e non occorre andare avanti.
1: Esatto.
0: Per definizione.
1: Poi, abbiamo visto appunto queste tappe storiche, però Per quanto riguarda l'ingegneria genetica, ma anche la terapia genetica, ci sono vari livelli di intervento. Diciamo che l'ingegnere, il medico, può intervenire a vari livelli del corpo umano.
0: Sì, i livelli di intervento sono diversi e certamente vanno tenuti ben distinti, chiari e distinti. L'intervento può essere concepito a livello di cellule somatiche, può essere concepito a livello di cellule germinali, e adesso vedremo di che cosa stiamo parlando, oppure a livello di embrioni durante le prime fasi dello sviluppo. È chiaro che ogni livello va poi valutato eticamente in maniera diversa. Quindi la rilevanza etica dell'intervento e del livello dell'intervento cambia per ognuno di questi livelli. Ora, abbiamo detto nelle cellule somatiche. L'intervento genetico nelle cellule somatiche, per esempio, può essere pensato per risolvere una qualche degenerazione o un qualche difetto genetico. E qui supponiamo, per esempio, che si vogliano correggere i difetti genetici dell'anemia mediterranea. Si lavora nelle cellule emopoietiche in modo che siano prodotte cellule normali, le quali poi moltiplicandosi sostituiscono le cellule difettose. E questo sarebbe un successo di grande rilievo per la medicina. Questo è un successo di grande rilievo per la medicina e non costituirebbe, come non costituisce, danno per l'individuo, ne pone problemi etici. Il procedimento quindi va collocato per definizione nell'ambito della finalità terapeutica. E nulla questio su questo tipo di intervento. Mentre diverso è l'intervento sulle cellule germinali. Le cellule germinali sono quelle prodotte, insomma, dall'ovaio e dal testicolo, quindi le cellule degli organi dell'apparato riproduttivo. E l'intervento sulle cellule germinali rimane escluso per il fatto, almeno per l'impossibilità.
1: Aminopratica per adesso.
0: Pratica, sì. Di guidare bene l'inserimento del gene corretto. Il terzo livello, abbiamo detto, è quello sull'embrione umano. L'intervento sull'embrione umano riveste un carattere, direi, ancora più delicato. Riveste un carattere più delicato perché c'è l'alto rischio di compromettere la vita dell'embrione oppure il suo avvenire biologico in senso genetico.
1: Quindi diciamo che il rischio è così elevato che...
0: Certo, e qui...
1: Si pone il problema etico in modo forte.
0: Entra in gioco anche la struttura giuridica dell'embrione.
1: Esatto.
0: Quindi entra in gioco qualcosa che va oltre, diciamo,
1: la sua identità,
0: eccetera. La sua identità, tutto il resto.
1: Ecco, si parlava appunto della finalità terapeutica. Abbiamo pochissimi secondi, poi ne parleremo nella terza fase della nostra trasmissione. Però ovviamente per definire, come abbiamo visto anche per altri tipi di atti, in generale in bioetica si guarda alla finalità di un atto per determinarne anche lo statuto etico, eventualmente giuridico.
0: Questo quindi, direi per qualsiasi azione umana.
1: Esatto.
0: Per qualsiasi azione umana mira ad un fine.
1: Esatto.
0: Bisogna guardare al fine.
1: Esatto, quindi per quanto riguarda gli interventi in ambito di ingegneria genetica abbiamo diverse finalità, le elenchiamo velocemente e poi dopo ne parliamo successivamente.
0: Sì, direi la finalità diagnostica, la finalità terapeutica, quella produttiva, finalità che definirei alternative e poi finalità sperimentali.
1: Parliamo di queste sperimentali e poi dopo... Volendo una di queste finalità, perché abbiamo tempo per una finalità e poi dopo...
0: Va bene, allora cominciamo con la prima, quella che abbiamo detto, le finalità diagnostiche. La finalità diagnostica è molteplice, l'ingegneria genetica ci dà molte possibilità sotto questo aspetto. In questi ultimi anni la gamma delle applicazioni è enormemente aumentata, e, a parte la diagnosi genetica prenatale, dicevo, che è un accertamento di malattie di origine presuntivamente genetica e

0: serve, come ben sappiamo, per valutare il rischio nei potenziali portatori sani e di procreare una prole malata.
1: I cosiddetti carrier, anche detti.
0: Sì. Bene, in ambito civilistico la si usa per l'accertamento della paternità, in ambito penalistico per identificare il reo di delitti, in ambito di screening la finalità diagnostica viene usata per esempio nella medicina del lavoro per considerare delle attitudini generalizzate per un certo ambiente lavorativo.
1: Ecco, però ecco, i test diagnostici a questo proposito aprono un ampio dibattito etico, per esempio nell'ambito dell'assicurazione, il fatto che la casa assicurativa possa sapere la predisposizione a certi rischi piuttosto che altri, e naturalmente poi l'incertezza che invece il sapere di essere a rischio, l'incertezza esistenziale e psicologica in cui viene gettato il cosiddetto paziente, questo apre veramente un dibattito enorme. Lo approfondiremo poi nella fase successiva. Grazie.

0: la...
1: Benvenuti a Bioetica Oggi, abbiamo il professor Fiorenzo Migni dell'Università di Camerino, medico e esperto in bioetica. Abbiamo parlato appunto nell'ambito della bioetica della genetica, dell'ingegneria genetica, della diagnosi prenatale, delle varie finalità che vengono utilizzate, per cui viene utilizzata l'ingegneria genetica o la diagnosi dei test genetici. Stavamo parlando della finalità terapeutica, della finalità produttiva. Vogliamo un attimo finire questo argomento per poi affrontare meglio l'aspetto etico.
0: Sì, concludiamo quello che stavamo dicendo, cioè abbiamo parlato della finalità diagnostica. Qual è la finalità terapeutica? Bene, le finalità terapeutiche, qualora siano ovviamente perseguibili, devono essere intese come riferite al soggetto su cui si interviene. Che cosa significa? Significa che non è etico poter pensare e prevedere di sacrificare qualcuno per portare vantaggio a un qualche altro. Devono interessare la persona,
1: esatto.
0: Quindi il soggetto su cui si interviene. La finalità produttiva si esplica, lo abbiamo detto prima a proposito dell'insulina, in campo farmacologico soprattutto. E in campo farmacologico abbiamo la possibilità di produrre, per esempio, alcuni ormoni, quali l'insulina umana, l'interferon, i vaccini batterici, i vaccini virali, i vaccini parassitari, il fattore ottavo, per esempio, per correggere i soggetti carenti nell'emofilia di tipo A. E quindi questi sono tutti momenti fondamentali e possibili produzione di sostanze che impiegano appunto la tecnica del DNA ricombinante.
1: Molto interessante. Facciamo appunto capire anche gli aspetti positivi, ecco. Però nonostante questi aspetti positivi dobbiamo considerare anche i rischi etici, quindi inquadrare tutto il discorso della diagnosi genetica, della genetica in generale, in un quadro teorico etico più ampio.
0: Bene, a questo punto direi sì, forse è venuto il momento di inquadrare quello che stiamo dicendo in termini di orientamento etico e di giudizio etico. Ma direi per far questo è fondamentale ed è molto importante riflettere sul criterio di base adottato in campo bioetico per poter affermare leciti alcuni procedimenti, come ad esempio la geneterapia, o per dichiarare illeciti altri procedimenti, per esempio la manipolazione genetica a fini eugenistici.
1: Un attimo, volevo interrompere su questo. Fini eugenistici in che senso?
0: Eugenetici, insomma, per migliorare la...
1: Quindi per selezionare gli individui a seconda delle loro caratteristiche.
0: Effettivamente. Ora la domanda che dobbiamo porci è in sintesi la seguente: in base a quali principi si deve stabilire i confini fra il lecito e il non lecito?
1: Esatto.
0: La biologia molecolare non può dare il criterio. Diciamo subito che il criterio lo dà l'antropologia. Su questo,
1: cioè l'antropologia in quanto scienza che studia l'essenza dell'uomo, chi è l'uomo.
0: Quindi quello che è certo è che la biologia molecolare non può dare il criterio di demarcazione a meno che non si dichiari ipso facto lecito tutto ciò che è tecnicamente e scientificamente possibile.
1: O a meno che non si dichiari ipso facto che l'uomo non è altro che la sua biologia.
0: Esatto. Quindi ridurre
1: e quindi questa è una posizione.
0: Ed è la visione e la posizione di un certo tipo di bioetica. Quindi, e questo viene sostenuto appunto da quanti ritengono che l'uomo è completamente padrone di sé, è completamente padrone dei suoi destini. Ma qui mi viene una considerazione, e cioè che in questo caso il fortunato padrone sarebbe lo scienziato.
1: Sì, perché lui che ha in mano gli strumenti.
0: Perché è lui che ha in mano gli strumenti. Non ce l'ha l'uomo qualsiasi.
1: Esatto.
0: Allora, all'origine della vita, il caso, secondo costoro, avrebbe reso possibile certe combinazioni, per cui nella specie umana noi siamo quello che siamo e quindi oggi potremmo introdurre determinate nuove possibilità con nuovi esiti nella specie, nuovi esiti, nuove mutazioni e quindi modificare il destino biologico. In questo caso non ci sarebbe morale se non di tipo efficientista. Per cui che cosa sarebbe la morale in questo caso? Ogni fatto che riesce. Ogni fatto che riesce verrebbe considerato come morale. Altri, e qui sto facendo un breve riassunto delle posizioni, no? Altri potrebbero pensare che spetti alla legge positiva dello Stato, quelli che vedono vuoti legislativi ovunque.
1: Sì, ci siamo anche capiti.
0: Di solito io dico sempre così, insomma. Oppure la legge internazionale, che deve porre dei limiti accettabili per la maggioranza dell'umanità, ma in un dato momento storico.
1: Quindi secondo la mentalità...
0: Solo per un dato momento storico. Per esempio, si possa dire che oggi è permessa la ricerca ai fini di genoterapia, ma non è permessa quella a fini eugenetici di tipo razzista. Ora, domani, magari quando le cose saranno più accertate, quando saranno più sicure, quando ci saranno rischi e benefici ben calcolati, allora la comunità potrà darsi altri statuti. Queste sono più o meno le visioni etiche che circolano attualmente.
1: Quindi contingenti e storiche. Esatto. Ma parlavamo anche del fatto che appunto lo scienziato, insomma la biologia, non può darsi da sé i criteri, a meno che non si pensi che l'uomo si riduca alla sua biologia e quindi in un certo senso assumendo una posizione già filosofica in quanto tale, no? Quindi quando è che la scienza di per sé diventa filosofia?
0: La scienza non diventa, può diventare filosofia, cioè la scienza che vuole diventare filosofia senza dichiararlo è una pretesa che in certi ambienti esiste, però è a mio modestissimo giudizio semplicemente assurda.
1: Sì, infatti è una domanda provocatoria.
0: È come dire che il filosofo volesse diventare scienziato. I metodi sono diversi e quindi come era ridicolo il filosofo del Seicento che pretendeva di dare spiegazioni scientifiche sulla base, che so, di una entelecheia, così a mio modestissimo giudizio diventa ridicolo lo scienziato del 2013 che su base scientifica vuole fornire spiegazioni filosofiche. Quindi la trasformazione della scienza in filosofia della natura

0: decide di considerare l'uomo come un oggetto. Ora, questo può accadere perché alla scienza è stata accordata un'autorità che ora essa sta usando forse anche in maniera impropria in certi casi.
1: Di cui sta abusando,
0: e quindi
1: forse.
0: Sta usando anche, evitando il dialogo con altre discipline, perché occorre dialogare con i filosofi. E quindi, e questo perché occorre dialogare con tutti, ovviamente, perché la
1: Certo.
0: scienza non può chiudersi in una autoreferenzialità che poi rischia appunto di diventare ridicola. Il punto quindi è questo. Per poter dire, la realtà dell'uomo non possiamo restare nei limiti della genetica. L'approccio prevalente sembra essere caratterizzato ormai dal riduzionismo biologico, per cui se in ipotesi, l'uomo avesse lo stesso genoma, di un altro animale, si dichiarerebbe l'assenza di diversità tra questi e l'uomo. C'è un'omologia di materiale genetico, un'omologia genetica addirittura del 97% tra lo scimpanzé e l'uomo, ma non per questo possiamo dire che lo scimpanzé può laurearsi in medicina, insomma.
1: Esatto, che abbia una
0: Quindi,
1: storia.
0: che abbiano, ecco, quindi insomma, comunque non è possibile. E quindi che cosa si deve constatare? Ci si deve limitare a constatare l'uguaglianza biologica. Questo è. Questa è la realtà, l'uguaglianza biologica. È evidente che se da questo punto facciamo poi un altro passo, la conclusione diventa errata. Perché l'uomo ha una sua originalità rispetto a qualsiasi altro animale. E questo mi sembra sufficientemente evidente nel reale.
1: Purtroppo questo magari non è sempre un'opinione sempre più contrastata, è un'evidenza che viene sempre più contrastata
0: Ma è
1: dai
0: evidenza,
1: media,
0: però.
1: però rimane
0: Però
1: evidenza.
0: è evidenza.
1: Esatto, quindi approfondiamo anche adesso nella fase successiva. Grazie.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a seguirmi. Pregate per coloro che non pregano e non vogliono la pace e la gioia che solo l'Altissimo può donare. Le vostre anime siano unite nella gioia dell'Altezza e il vostro cuore sarà riempito di pace. Sarete convinti, figlioli, che tutto andrà bene e che Dio benedirà tutto, perché il bene che fate ritornerà a voi e il vostro cuore sarà avvolto dalla gioia, perché siate con Dio e in Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buon pomeriggio amici di Maria Vision, ormai voi sapete io sono Antonella e dopo una breve, no breve, una lunga vacanza estiva ci ritroviamo di nuovo insieme per trascorrere il martedì di Catena d'Amore con me. Ecco, tutte le settimane non vi ho abbandonato perché insomma sono affezionata a tutti quanti voi e alcuni di voi io li ascolto attraverso il call center e quindi mi fa veramente piacere conoscervi anche telefonicamente e spero che stiate tutti bene, in salute e sereni, anche se lo sappiamo, i tempi sono quelli che sono, ma noi dobbiamo confidare nel Signore. Se confidiamo in Lui, allora ci abbandoniamo alla Sua volontà, allora tutto quello che ci accade giornalmente è meno pesante. Anzi, quasi quasi è leggero come una piuma, ecco, quasi quasi ce ne dimentichiamo. Quindi io vi raccomando sempre, quando siete in confusione, confidate in Gesù, ecco, dite proprio queste parole: Gesù, confido in te. Io non sono sola, però non sono neanche con Suor Gina. Suor Gina, dopo diversi anni, è ritornata per, diciamo, per trascorrere un po', di tempo con la sua famiglia che da tanto che non vedeva. E quindi io veramente abbraccio Suor Gina, tutte le sorelle dell'Incoronata, Suor Gina insieme alle sue consorelle che sono partite con lei. Auguro veramente che si rilassino, che trovano tutti quanti in buona salute e che torna più energica che mai, con me ovviamente anche in trasmissione. Quindi un bacio, Suor Gina. Allora, voi direte, ma chi è che fa compagnia ad Antonella? Ma chi può essere mai la dolcissima Margherita?
1: Margherita, felice di essere di nuovo fra di voi, buon pomeriggio a tutti, felice di essere qua insieme ad Antonella. Ecco, anch'io saluto Sorgina. Un abbraccio e un bacio a Sorgina e preghiamo, ti accompagniamo con la nostra umile preghiera. Ecco, bellissime le parole con cui ha aperto la trasmissione la nostra Antonella. Tempi difficili, ma tempi in cui veramente siamo chiamati, cari fratelli e sorelle, a rafforzare la nostra preghiera e a confidare, come diceva Antonella, sempre di più in Gesù. A confidare veramente fortemente, cari fratelli e sorelle, nella preghiera che deve essere la nostra unica forza, che ci deve accompagnare continuamente, soprattutto in questi tempi
0: In questi
1: difficili.
0: tempi molto difficili. Allora, carissimi amici, voi che siete qua insieme in questo momento, spero che sarete sempre più numerosi perché sicuramente avete visto il nostro tutorial sulla scheda che potete comprare, mettere al televisore per vederci in diretta, come sempre. E quindi veramente seguire tutte le nostre trasmissioni, la Divina Misericordia, le messe da Assisi, anche qua da Trapani, al Santissimo Salvatore, e insomma ritornare come prima e più vicini di prima.
1: E come vi dicevo, Dio vede e provvede. Vedete come, anche pur non essendoci la nostra linea normale, il Signore ci ha donato un mezzo comunque a tutti per poter non abbandonare Maria Vision, ma per poter continuare ad essere in comunione con noi e poterci vedere.
0: Esatto, veramente le
1: Grazie,
0: vie del Signore
1: veramente
0: sono
1: sono
0: infinite.
1: infinite.
0: Quindi io vi
1: Grazie.
0: raccomando, acquistate questa smart card, anzi, dateci notizie, attraverso il call center, per chi vuole, stare in nostra compagnia o magari può anche, fare passaparola ad altre persone. Ecco, potete chiamarci, dare il vostro indirizzo, darvi delle indicazioni, se non voi, ai vostri figli, perché magari
1: Oltretutto il tutorial è molto chiaro, non so chi di voi ieri l'ha visto in diretta, è molto facile, spiegato veramente in maniera molto,
0: facile.
1: molto semplice, per cui, e poi come Sabina già ha descritto benissimo nel tutorial, c'è anche la possibilità, insomma, di avere il decoder addirittura già programmato.
0: Addirittura.
1: Il tempo di inserire semplicemente il decoder con giustamente una spesa aggiuntiva,
0: esatto,
1: invece che 30 euro, come Sabina dice nel tutorial, 45. Però arriva già...
0: è tutto completo.
1: Completo,
0: quindi
1: sì.
0: Ecco, amici nostri, io so che tanti siete affezionati e ci chiamate la seconda famiglia, anche per voi,
1: sì,
0: e anche per noi, insomma, c'è questa ormai
1: comunione.
0: Quindi vi raccomando, ecco, noi Maria Vision, il suo proprietario, ha fatto veramente... ha avuto questa bellissima rivelazione, insomma, perché
1: importante, sì,
0: importante,
1: sì.
0: Non, per voi soprattutto, e anche per Maria Vision, per donarvi quello che la nostra, le nostre
1: tutte
0: preghiere,
1: le dirette,
0: tutte le dirette, tutto,
1: le varie,
0: ecco,
1: attività, insomma, che vengono trasmesse su Maria Vision.
0: Esatto. Per l'evangelizzazione anche, perché la Maria Vision,
1: sì,
0: è evangelizzazione e niente altro. Allora, io voglio iniziare la puntata, cara Margherita,
1: sì,
0: con queste parole, così i nostri telespettatori avranno qualche indizio su cosa parleremo oggi. Allora, era il tramonto del 3 ottobre 1226 e San Francesco diceva: Leone, Masseo, Angelo e Ruffino, avvicinatevi e toglietemi tutti i vestiti. Compagni di tante battaglie, non abbiate timore. Il Padre mi ha buttato nudo nel mondo e nudo voglio tornare tra le sue braccia. Voglio morire nudo come il Signore Gesù Cristo. Voglio morire tra le sue braccia. Voglio morire tra le braccia di donna povertà e nel seno di madre terra, mia sorella. Spogliatemi dunque di tutti i vestiti.
1: Bellissime parole.
0: Cioè, chiamare la morte sorella,
1: no,
0: cioè, è proprio l'abbandono totale alla sua fede, alla sua proprio alla sua
1: umiltà
0: e confidare veramente, donarsi a Gesù, ecco. Quindi sì,
1: sono poche parole che descrivono benissimo proprio
0: la personalità
1: di
0: e la religiosità di San Francesco.
1: Bellissimo. Ecco, insieme a Antonella, comunque, come avete già intuito, e anzi approfittiamo per fare gli auguri intanto al nostro carissimo Papa Francesco, auguri di buon onomastico, e a tutti quelli che portano il nome Francesco e Francesca. Io e Antonella veramente vi porgiamo i nostri auguri di cuore.
0: Augurissimi, anzi, avete un nome importante.
1: E ripercorreremo pian piano nella semplicità la vita di San Francesco e la spiritualità di San Francesco. Quindi sì.
0: Allora, vogliamo andare al,
1: sì,
0: primo video,
1: sì,
0: brevissimo, e
1: sì,
0: poi ritorniamo in studio, e
1: sì,
0: poi Margherita ci delucida di tante cose su San
1: Partiamo
0: Francesco.
1: Partiamo dal primo video, guardiamolo insieme.
0: E andiamo poi ad Assisi.
1: Sì.
2: Ci troviamo in un luogo pieno di spiritualità, di devozione. Qui da 800 anni riposa Francesco d'Assisi. Tra l'altro non è solo. Proprio vicino a lui i corpi di altri quattro tra i primi frati, quelli molto legati a lui fino alla fine. È un luogo dove giungono ogni giorno migliaia di persone, affidano a Francesco la loro preghiera, le loro intenzioni. Proprio davanti a Francesco, nei pressi di Francesco, in questa cappella, in questa cripta, arde la lampada dei Comuni d'Italia, che dal 1939 è alimentata dall'olio che a turno le regioni italiane portano nella festa di San Francesco. Quest'anno faremo una cosa del tutto eccezionale.

0: non sarà una regione italiana, ma saranno tutti coloro che hanno in qualche modo contribuito a far fronte alla pandemia. Medici, infermieri, volontari, forze dell'ordine. Ad accendere la lampada sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Invitiamo tutti a venire quel giorno. Tutti possono essere qui spiritualmente e accompagnare questo momento così importante. E se poi avete la possibilità di essere presenti qui insieme a noi, sarà molto bello avervi qui in Assisi a condividere questo momento di gioia e soprattutto di affidamento al Signore attraverso l'intercessione di Francesco. Che San Francesco continui a pregare il Signore da parte nostra, insieme a noi, perché possiamo vivere nella pace, vivere nella pienezza dell'amore gli uni per gli altri, nella solidarietà, nel bene.
1: Eccoci in studio. E allora, seguiamo il frate francescano. E la preghiera per eccellenza di San Francesco era proprio la preghiera semplice, che io voglio recitare insieme a voi. Magari voi mi potete anche seguire da casa e pregare insieme a me. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, io porti amore. Dove c'è discordia, io porti l'unione. Dove c'è errore, io porti la verità. Dove c'è dubbio, io porti la fede. Dove c'è disperazione, io porti la speranza. O Divino Maestro, che io non cerchi tanto di essere consolato quanto consolare, di essere compreso quanto di comprendere, di essere amato quanto di amare. Infatti, donando si riceve, dimenticandosi si trova comprensione, perdonando si è perdonati, morendo si risuscita alla vera vita. Questo era San Francesco.
2: Molto bella.
1: Parole sempre attuali,
2: sì.
1: Che come il nostro Signore Gesù, no, ci ha lasciato la sua parola, no, per cui gli evangelisti dovevano divulgare anche la parola, il vero senso, no, la fratellanza, il Dio di amore, che non si conosceva fino all'arrivo,
2: sì,
1: di Gesù.
2: È vero.
1: San Francesco ha accolto veramente in toto quello che Gesù vorrebbe da tutti noi.
2: E ha fatto una scelta radicale.
1: Sì.
2: Perché la biografia di San Francesco non è una biografia, diciamo, noiosa, magari come potrebbe essere la biografia magari di una vita di un santo semplice, perché ci sono tante tappe che veramente segnano pian piano la conversione di questo santo. Una conversione, ripeto, radicale, perché lui è appartenente a un'altra famiglia, a una famiglia di alta borghesia. Ha un fratello, Angelo, nasce da Pietro di Bernardone e Madonna Pica, una famiglia, ripeto, di borghesia, che si occupava di commercio di scoffe molto, molto pregiate. Vivevano in una casa lussuosa dove appunto avevano diciamo un negozio, un magazzino con l'esposizione di queste scoffe che loro vendevano diciamo in tante parti del mondo e che aveva fatto la loro fortuna. Allora naturalmente intuiamo subito che il Francesco sin da bambino, sin da ragazzino, era stato indirizzato a continuare l'attività del padre.
1: Ha una vita molto agiata anche.
2: Sì, quindi sin da ragazzino appunto faceva parte dell'aristocrazia assisiana e si occupava appunto degli affari del padre. Ma ci fu una guerra che contrappose Assisi a Perugia, dove Francesco purtroppo fu preso prigioniero. E durante questa prigionia si ammala in maniera grave. Il padre padre, padre Riscacco, e Francesco torna a casa, ebbe una lunga convalescenza da cui si riprende pienamente. E allora, dopo questa ripresa, naturalmente in questo tempo di convalescenza passa molto tempo nei possedimenti del padre, immersi in mezzo al verde e molto isolati. E per lui è anche un modo per, intanto in lui cresce sempre di più questo amore per la natura, perché appunto i luoghi dei possedimenti del padre

0: sono immersi proprio in mezzo al verde. E quindi si innamora sempre di più di questa natura vista proprio come dono di Dio,
1: Ma
0: bellissimo.
1: infatti è così, perché il Signore
0: Sì.
1: è lì, e allora chi ha la capacità, quel dono di apprezzare e di godere di tutto ciò che è della natura, il fuoco, il vento,
0: Assapora proprio questo
1: assapora
0: dono.
1: proprio l'essenza, secondo me, di Dio,
0: Sì.
1: perché Lui l'ha creato per noi, per darci serenità, benessere,
0: Sì.
1: per godercene, giusto?
0: Sì.
1: Noi
0: E
1: magari poi.
0: lui proprio assapora questa bellezza appunto della natura come dono di Dio. Dopo questa guerra che lo fece purtroppo carcerato e ammalato nel 1202 che lo è vissuto, decide di partecipare alla quarta crociata, perché era un sogno di Francesco partecipare alla crociata come cavaliere, perché a quei tempi partire per una crociata come cavaliere è appunto era un grande onore. Parliamo del
1: Certo.
0: 1203-1204. Parte per questa crociata, ma ahimè, si ammala di nuovo. Si ammala di nuovo e viene nella chiesa di Spoleto, giunge a Spoleto, nella chiesa di San Sabino, si sente male, si ammala nuovamente e quindi passa la notte lì. E si dice che già da lì ebbe due apparizioni notturne. Nella prima apparizione vide un grande castello ricco di armi e di cose preziose e una voce che le diceva: tutto questo può essere tuo. E subito dopo un'altra voce che le disse: ma cosa è più conveniente servire? Cosa è più bello servire? Il servo o il padrone? E Francesco naturalmente rispose: il padrone. E la voce rispose: allora, perché hai abbandonato il padrone per seguire il servo? Francesco da lì
1: Ha
0: abbandona la crociata,
1: capito.
0: ritorna a casa, ma la sua vita non fu quella di prima, fu un uomo nuovo. Il suo modo di vedere le cose e il suo modo di vivere anche il rapporto con le persone cambiò
1: Ma anche con
0: totalmente.
1: le cose, cioè
0: Sì.
1: ha preso
0: Sì.
1: consapevolezza dell'inutilità, della futilità del materiale, ecco,
0: Sì.
1: e quanto
0: Lui, che
1: continua.
0: era completamente contro le lebbrosi, addirittura vediamo che un giorno, avvicinatosi a un lebbroso per fare l'elemosina, lo abbraccia addirittura. E dopo questo evento disse queste parole: ciò che prima mi sembrava malo mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. Quindi parole molto, molto
1: Molto
0: belle, vediamo
1: profondo. Per me
0: molto.
1: San Francesco, io devo dire la verità, ne sono molto devota.
0: Bellissimo.
1: E colgo veramente quello che lui vuole insegnare a tutti noi, soprattutto per quanto riguarda gli anima, le creature, no?
0: Sì.
1: Con cui noi conviviamo, il rispetto per loro, anche di prendercene cura del creato, è veramente importante. Loro ci insegnano tante cose e
0: Sì.
1: per me è anche la manifestazione di Dio attraverso di loro. E quando io mi prendo cura di non buttare un pezzo di carta a terra, io non è che lo faccio
0: Dice
1: perché la legge mi
0: per
1: dice di non
0: educazione, a
1: farlo, lo
0: parte
1: faccio per
0: l'educazione
1: rispetto
0: sicuramente.
1: anche della
0: Della
1: natura,
0: natura,
1: perché
0: sì.
1: la natura ci è stata data integra, bella, profumata, colorata. E allora perché dobbiamo travolgere tutto?
0: È bellissimo. Francesco sia sì, una spiritualità molto, molto forte e secondo me molto, ripeto, molto radicale e bella, secondo
1: Allora che
0: me.
1: dici? Ci fermiamo un attimo e
0: Sì, ci
1: andiamo al
0: fermiamo un
1: secondo
0: attimo e
1: video.
0: vediamo il transito, la cappella del transito.
2: Oltrepassata la Porziuncola sorge questa Cappella del Transito, il luogo dove ogni anno, il 3 di ottobre, ci facciamo pellegrini per ascoltare quelle parole di consolazione, quelle parole di benedizione che in questo luogo Francesco ha pronunciato. Con le sue parole Francesco raccomanda più di ogni altra norma il Santo Vangelo ed esorta ad affidarsi all'amore paterno di Dio, a vivere nella sobrietà con un cuore riconciliato, in comunione con tutto il creato. E qui San Francesco ricevette la visita anche di Frate Jacopo dei Sette Soli, terziaria francescana, nobildonna della città di Marino e sua carissima amica, che gli portò il panno cinericcio per avvolgere il suo corpo, molti ceri, la sindone per il volto, un cuscino per il capo e alcuni mostaccioli che gli piacevano tanto. Frate Jacopo, come tante altre donne d'oggi, è capace di insegnarci l'empatia che è generata dalla vera passione per l'altro. Le abbiamo viste le donne alleviare le sofferenze della pandemia. Hanno vissuto il sacramento dell'accoglienza negli ospedali, nelle case per anziani e con i profughi e i migranti in fuga dalle guerre. Giunse infine la sua ora ed essendosi compiuti in lui tutti i misteri di Cristo, se ne volò felicemente a Dio. Che questa festa, cari fratelli e sorelle, ceda il passo ad un vero rinnovamento di vita.
1: Molto bello questa parola che ha detto il frate adesso, la passione per gli altri, no? Per dedicarsi agli
0: l'amore
1: altri.
0: L'amore verso l'altro.
1: Bellissimo, sì. Perché siamo anche in un periodo di
0: in cui prevale
1: il nostro io, ego, io. I miei problemi sono più grandi degli altri, oppure sì. Io ho i problemi e tu non ne hai. Però, amici miei, non è così. Ogni casa ha la sua croce. Può essere grande, piccola, non lo sappiamo, però giudicare sempre giudicare sempre il prossimo come colui che sta meglio di me e quindi io sono a debito con la vita, no, non è così. Ognuno di noi porta anche delle croci, ha vissuto anche delle situazioni o sta vivendo delle situazioni, quindi dobbiamo, ecco, come San Francesco, e queste ricorrenze servono anche a questo, soprattutto quando si tratta di questi santi così
0: i santi ci sono veramente di grande testimonianza, solo San Francesco, cioè secondo me San Francesco
1: è importante perché è il patrono d'Italia, è veramente importantissimo perché lui è l'emblema dell'umiltà.
0: Sì. Un grande esempio di umiltà. Sì. E veramente i santi ci devono. È importante per questo conoscere la vita dei santi perché ci insegnano tanto. Sono dei mediatori fondamentali, secondo me.
1: E infatti, io una preghiera proprio che vorrei condividere con i nostri amici che ci seguono, proprio a San Francesco. Che è stata proprio scritta da Papa Giovanni Paolo II. Quindi recitate insieme a me. Tu che hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epoca, aiutaci ad avvicinare il Cristo alla nostra epoca, ai nostri difficili e critici tempi. Aiutaci. Questi tempi attendono Cristo con grandissima ansia. Noi, ogni giorno, nella preghiera eucaristica, esprimiamo la nostra attesa, rivolta a Lui solo, nostro Redentore e Salvatore, a Lui che è compimento della storia dell'uomo e del mondo. Aiutaci, San Francesco d'Assisi, ad avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi il Cristo. Tu che hai portato nel tuo cuore le vicissitudini dei tuoi contemporanei, aiutaci col cuore vicino al cuore del Redentore ad abbracciare le vicende degli uomini della nostra epoca, i difficili problemi sociali, economici, politici, i problemi della cultura e della civiltà contemporanea, tutte le sofferenze dell'uomo di oggi, i suoi dubbi, le sue negazioni, i suoi sbandamenti, le sue tensioni, i suoi complessi e le sue inquietudini. aiutaci a tradurre tutto ciò in semplice e fruttifero linguaggio del Vangelo. Aiutaci a risolvere tutto in chiave evangelica, affinché tu stesso possa essere via, verità e vita per l'uomo del nostro tempo. Amen.
0: Amen.
1: E lo, ecco, chiediamolo con grande forza e con grande umiltà per intercessione di San Francesco, per l'amore che lui ha, che aveva, che ha sicuramente là in cielo, in paradiso, insieme al nostro Signore, affinché perché la sua intercessione, secondo me, è molto forte, quindi
0: sì,
1: chiediamolo non solo per noi stessi, ma per il benessere di tutti,
0: Ricordiamoci che pregare per gli altri è anche fondamentale, non pregare semplicemente per noi stessi, ma pregare anche per gli altri, è molto importante. Forse la missione principale che abbiamo,
1: appunto, esatto,
0: accompagnare gli altri, il prossimo, con la nostra umile preghiera.
1: Ecco, allora, vogliamo
0: ancora
1: qualche altra cosa da dire,
0: qualcosa nel nostro cammino. Siamo giunti in questa chiesa di San Sabino, Francesca ha queste due visioni notturne, ma un episodio fondamentale che segnò veramente la conversione di Francesco lo abbiamo nel 1205, dove nella chiesa di San Damiano. Francesco si trova in quella chiesa, arriva ad un certo punto il crocifisso gli parla e gli dice: Francesco, va e ripara la mia chiesa che, come vedi, va in rovina. Francesco non capisce al momento cosa significa ripara la mia chiesa, in che senso ripara la mia chiesa. Allora cosa fa? Prende il canto stoffe pregiate dai possedimenti del padre, inizia a venderli, vende un cavallo, insomma il ricavallo lo porta al sacerdote di San Damiano, ma il sacerdote rifiuta perché conosce Pietro di Bernardone e quindi pensa che, insomma, si poteva molto arrabbiare. Pietro di Bernardone giustamente è venuto a sapere
1: e si è arrabbiato,
0: diciamo, i fatti del figlio, ecco, si è molto giustamente si è arrabbiato perché si è sentito tradito come padre, e perché in realtà prese il figlio per pazzo, siamo sinceri,
1: sì,
0: perché non capiva perché faceva tutto questo per pazzo, tanto che vedendo la sua perseveranza, vedendo che Francesco non cambiava, che perseverava in questo suo atteggiamento, lo denuncia,
1: sì,
0: cerca
1: sì,
0: lo vuole far mettere in carcere. Che succede? Che Francesco appunto cerca la controparte, e comunque abbiamo diciamo una vera e propria sentenza, un vero e proprio processo che si svolge ad Assisi davanti, diciamo, alla maggior parte della popolazione. Dopo che il padre ha parlato, non sopportò, parliamo di Francesco, non sopportò indugi o esitazioni, non aspettò né fece parola, ma immediatamente le pose tutti i vestiti e li restituì al padre e si denudò totalmente davanti a tutti, dicendo al padre: finora ho chiamato te mio padre sulla terra, d'ora in poi posso dire con tutta sicurezza Padre nostro che sei nei cieli, perché lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speranza.
1: Ecco,
0: parole proprio
1: di San Francesco, comunque veramente forte questo, anche succedesse qualcosa nei nostri tempi, i genitori
0: sì,
1: penserebbero la stessa cosa,
0: sì,
1: ecco, però lui alla fine
0: una decisione proprio radicale,
1: ecco, la decisione di seguire il Signore,
0: sì,
1: va bene, okay, tu non accetti, però io seguo il Signore,
0: sì,
1: con le mie forze, con quello che lui mi mette a disposizione,
0: sì, e vediamo
1: così,
0: che Gesù nel suo cammino non lo abbandonò mai.
1: Infatti,
0: perché naturalmente il padre lo prese, dopo che venga ancora per più pazzo naturalmente lo intuiamo questo, ma Francesco inizia un nuovo cammino di vita, un nuovo percorso di vita. Che fa? Se ne va a Gubbio dove viene ospitato da un amico Spadalonga, che lo ospita per un certo periodo di tempo, ma dopo lui va a vivere addirittura nel lebbrosario di Gubbio. Ci lebbrosi proprio che lui non accettava, non, sì. Va a vivere proprio in un lebbrosario, a servire i lebbrosi. E lì

0: Anche per un bel po' di tempo.
1: Ci fermiamo un attimo
0: Sì.
1: e facciamo un breve stacco
0: Sì. E ascoltiamo questo canto bellissimo. Che
1: è
0: mi
1: un
0: vuoi
1: canto
0: ricominciare?
1: preghiera.
0: Voglio
1: Sì,
0: dire una cosa, è un
1: dimmi.
0: canto preghiera, sì, cari fratelli e sorelle, perché il canto si

rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti.

non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro, e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un'avventura.

0: Eccoci di nuovo in studio. Io voglio sperare che siete riusciti a cantare insieme a noi, a pregare, perché è bellissimo. Ecco, ricominciamo tutti insieme.
1: Tempo di ricominciare.
0: Nell'amore sì. di Dio e nell'amore anche per tutto quello che ci circonda, ecco perché è importante questo, amare tutto quello che ci viene donato.
1: Bellissimo.
0: E avere anche quel piacere anche di ciò che viene donato agli altri, perché spesso ecco noi
1: la
0: condivisione, ma
1: importante.
0: Anche provare
1: lo stesso amore.
0: L'amore anche per gli altri e di quello che possono godere anche gli altri, perché è un problema molto radicato
1: sì.
0: e anche questo in ognuno
1: sì.
0: di noi, no?
1: Sì.
0: Mi riallaccio al discorso di prima, noi pensiamo di avere, di essere sempre quelli a cui
1: tutto è dovuto,
0: che non abbiamo nulla, che gli altri siano sempre migliori, ma non è così, ognuno è quello. Quindi dobbiamo avere anche, non mi viene il termine,
1: avere anche, come dire, la carità, la solidarietà, di condividere con l'altro,
0: esatto,
1: di godere
0: esatto,
1: del benessere dell'altro.
0: Esatto, perfetto, la carità, la solidarietà di quello che possono avere gli altri e che magari a noi
1: il
0: Signore ci dà altro, quello che, di cui abbiamo più bisogno.
1: Sì.
0: Ecco, dobbiamo vederla sempre in questo
1: sì,
0: modo.
1: È vero.
0: Allora, Margherita, io voglio leggere una
1: sì.
0: preghiera che San Francesco recitava allo Spirito Santo,
1: sì.
0: perché non ci dimentichiamo che abbiamo tanti, il Signore ci ha lasciato veramente tanto di sé, non soltanto la parola,
1: sì.
0: La sua umiltà, ma anche il suo spirito, quindi lo dobbiamo rinvigorire sempre, ogni giorno, e anche noi riceviamo, non
1: certo,
0: dimentichiamo, perché
1: certo.
0: spesso ce ne dimentichiamo, Margherita,
1: sì.
0: Che noi abbiamo questo dono
1: riceviamo
0: alla
1: tanto
0: nascita.
1: E magari non lo vediamo, non lo capiamo.
0: Esatto, se più noi lo sollecitiamo, più lo avvertiamo comunque.
1: Certo.
0: Allora, San Francesco pregava in questo modo: Onnipotente Eterno, giusto e misericordioso Dio, concedi a noi miseri di fare per tua grazia ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che sappiamo che a te piace. E così purificati nell'anima, interiormente accesi, illuminati e al fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme nel Figlio tuo, il Signore nostro Dio.
1: Bellissimo,
0: bellissimo.
1: Bellissima preghiera.
0: Allora, Margherita, io ti lascio la parola,
1: sì.
0: Sempre continuando il cammino della conoscenza di San Francesco.
1: Continuiamo a percorrere questo cammino e vediamo che naturalmente Francesco, con la sua testimonianza di vita silenziosa, non è che predicava tanto con la parola, ma predicava proprio con la sua vita, dava testimonianza proprio con il suo modo di fare, con la sua vita, raccolse anche i frati attorno a sé. E quando furono 12 si recò a Roma, parliamo del 1209-1210, da Papa Innocenzo III, il quale per chiedere naturalmente l'approvazione della regola di vita. E il Papa, dopo un attimino di incertezza, gli accordò l'approvazione della regola di vita. E quindi Francesco appunto iniziò la sua missione, appunto perché

0: una vera e propria missione anche di predicazione, perché ricordiamo che un altro avvenimento, diciamo, pure importante, è che un giorno nella chiesa di San Mattia, credo nella chiesa di San Mattia, sì, durante la parola di durante uno l'ascolto di un passo del Vangelo di Matteo, fu molto colpito appunto da questa parola e capì che doveva portare la parola di Dio in giro per il mondo. Quindi da lì, oltre che da Gubbio, da Assisi, cominciò a portare, a predicare veramente in tutti, diciamo, in giro per il mondo, anche fuori da Assisi e fuori da Gubbio.
1: Sì, lui è stato, mi pare, sì, un grande lontano anche.
0: Ma ripeto, non con tante parole, cominciò a portare la parola di Dio. Ma non con tante parole, veramente predicava Francesco con la sua testimonianza di vita, cari fratelli e sorelle, è importante.
1: Come Gesù del resto, con sì. Testimoniato, sì, con la parola ovviamente, perché è figlio nostro Signore e nostro Dio, sì. Però anche con la sua vita, con sì. La sua umiltà, il suo sacrificio, sì. Il suo amore.
0: Certo.
1: Quindi con le parole è facile, no? Dire sì. Devi fare questo e poi io faccio altro.
0: Sì.
1: È giusto praticare bene e razzolare male.
0: È vero, però anche meglio. Adesso voglio leggere un piccolo passo in cui proprio si evince la carità di Francesco, che si estendeva appunto non solo agli uomini, all'altro, ai fratelli, ma appunto alla natura e agli animali.
1: Bellissimo.
0: La sua carità si estendeva con il cuore di fratello, non solo agli uomini provati dal bisogno, ma anche agli animali senza favella, ai rettili e agli uccelli, a tutte le creature sensibili e insensibili. Aveva però tenerezza particolare per gli agnelli, perché nella Sacra Scrittura di Gesù Cristo è paragonato spesso e a ragione per la sua umiltà a mansueto agnello. Per lo stesso motivo il suo amore e la sua simpatia si volgevano in modo particolare a tutte quelle cose che potevano meglio raffigurare e riflettere l'immagine di Dio.
1: Ecco, questo. Sì, anche io ho della sensibilità per gli agnelli, sì. Specialmente in un certo periodo.
0: Antonella è innamoratissima degli animali.
1: E sì, perché sono indifesi, non hanno voce, quindi veramente dipendono da noi.
0: Ricordiamo che Francesco veramente dipendeva molto dalla preghiera. Ricordiamo che si isolava spesso, faceva spesso lui delle quaresime sue, dei tempi proprio isolato, proprio a pregare. Ad Assisi vediamo le remoghe delle carceri, il cammino della Verna, vediamo questa è Isola Maggiore, sul lago Trasimeno, sono tutti i luoghi in cui lui amava ritirarsi proprio per pregare.
1: Però
0: per rientrarsi.
1: Io rifletto, lui si isolava.
0: Sì.
1: Cioè, a lui piaceva stare in solitudine,
0: sì.
1: Però noi dobbiamo anche un po' vedere, cioè entrare dentro questa sua solitudine. Lui non era solo,
0: no.
1: Lui parlava con il Signore, era una solitudine
0: figurativa alla fine, perché
1: esatto.
0: Non era solo nella realtà, la sua anima era molto connessa con Gesù, chiaramente,
1: esatto.
0: Quindi non era per questo che lui amava essere solo fisicamente, nel senso senza altre persone. Se noi vediamo delle carceri, come anche altri luoghi dove lui, io ci sono stato, ho avuto la grazia di andarci, sono proprio delle celle dove lui si ritirava, immersi nella natura, perché sono anche luoghi immersi nella verga, sono proprio delle celle dove lui e i frati naturalmente si isolavano, perché proprio aveva bisogno di ritemprarsi,
1: esatto.
0: con la preghiera.
1: A volte noi la chiamiamo solitudine, però è un momento proprio di stare con di meditazione, è un momento di meditazione,
0: sì.
1: Dove ci si immerge con la mente e l'anima in ciò a cui si è focalizzato. Lui era nella preghiera con
0: sì.
1: Il Signore,
0: sì.
1: Quindi non voleva distrazioni, perché
0: Dio parla nel silenzio,
1: esatto. Quindi è una solitudine, come dicevi tu, figurato,
0: sì.
1: Però
0: sì.
1: Lui non era solo, lui era la sua felicità, insomma,
0: sì, certo.
1: Era il suo mondo.
0: Quindi nel 1226 lui lui cominciava già a essere ammalato, aveva anche malattie, insomma, e chiedeva, la sua preghiera era forte nel chiedere appunto di poter morire nella Porziuncola, il suo luogo proprio preferito, luogo santo, bellissimo. Io ho avuto la grazia di esserci, immagino, di pregare proprio alla Porziuncola, bellissimo. E infatti purtroppo il 3 ottobre, la notte del 3 ottobre, perderà proprio la sua vita e morirà proprio alla Porziuncola. La vita veramente di un grande santo che si spende veramente nell'amore, proprio nell'amore totale per il Signore, riceve l'estima, che ricordiamo che è un santo che ha ricevuto l'estima e che ha tenuto nascosto, ricordiamo, fino alla fine. Fino alla fine non era un santo che voleva si sapesse che lui aveva, insomma, aveva ricevuto l'estima.
1: Era molto umile.
0: L'umiltà.
1: E poi il discorso di chiamare tutto fratello, sorella, tutto il creato, tutto quello che lo circondava erano fratelli e sorelle, quindi andavano
0: rispecchiava proprio quest'amore.
1: Quest'amore per loro, anche la morte, noi la chiamiamo morte, noi abbiamo questa paura, l'ignoto, invece sorella morte, ecco, la morte corporale comunque, perché lui va ad incontrare il Signore, lui andrà felice.
0: Sorella morte la chiama, non aveva paura della morte, perché lui sapeva che comunque andava incontro a un'altra vita,
1: alla vita eterna, insieme al suo amore, che è il Signore, che è Dio, insomma.
0: Ecco, cari fratelli e sorelle, adesso, prima di mandare il video dove vediamo la devozione di San Francesco alla Madonna e agli angeli, io vi lascio in compagnia della nostra carissima Antonella, che continuerà a parlare degli angeli importantissimi, gli angeli che ci accompagnano continuamente. Vi abbraccio, vi voglio bene, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Vi lascio in compagnia della nostra cara Antonella e guardiamo questo video.
1: Ciao Margherita,
0: un abbraccio a tutti.
2: E meditiamo sulla devozione mariana di San Francesco d'Assisi e sulla sua devozione agli angeli. San Francesco amava tanto la Madonna perché amava tanto Gesù e metteva Gesù, vero Dio e vero uomo, al centro della sua vita. San Francesco si immergeva nella meditazione dei misteri della vita di Gesù e in modo particolarissimo di Gesù bambino. Ma accanto alla greppia dove giaceva Gesù bambino vi era la Madre Maria e accanto alla croce sul Calvario vi era sempre lei, la Madre addolorata. Dunque la considerazione dell'umanità di Gesù portò come logica conseguenza a una tenera devozione mariana. Vi sono delle parole nel Beato Tommaso da Celano che ci parlano in modo meraviglioso della devozione mariana di San Francesco. Egli scriveva: «San Francesco circondava di un amore indicibile la Madre di Gesù perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere». Sono molto belle queste ultime parole. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. L'amore a Gesù lo aveva portato all'amore per la Madre, e si può dire che l'amore di San Francesco per la Madonna era un prolungamento dell'amore di Gesù per la Madre sua. Non era tanto San Francesco, ma era Gesù che in San Francesco amava la Madre sua. Dunque l'amore di San Francesco per la Madonna era un segno bellissimo della presenza di Gesù in lui. Se è vero, come è vero, che Gesù vive in noi, è verissimo che è Gesù ad amare in noi e a farci amare ciò che Lui ardentemente ama. Dunque San Francesco amava la Madonna e in suo onore innalzava preghiere e lodi ineffabili, lodi che lingua umana difficilmente potrebbe esprimere. San Francesco compose delle bellissime preghiere in onore della Madonna,

In queste preghiere usò delle espressioni meravigliose per invocare la Madonna. Mi limito solo a tre. San Francesco chiamava la Madonna con il titolo di sposa dello Spirito Santo. Non è il primo a usare questo titolo mariano, ma certamente è il più famoso. Cosa vuol dire sposa dello Spirito Santo? In sintesi, vuol dire che la Madonna è unita allo Spirito Santo nella missione di distribuire le grazie di cui ella è ripiena. Per cui, diceva San Bernardino, la Madonna distribuisce le grazie a chi vuole, come vuole e nella misura che vuole. In un altro componimento, San Francesco si rivolgeva alla Madonna con queste parole: «Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia ed ogni bene». Queste parole anticipano la dottrina dell'Immacolata Concezione. La Madonna è ripiena di ogni grazia e benedizione fin dal suo primo istante, quando fu concepita dai suoi genitori. Sarà poi un teologo francescano, il beato Giovanni d'Unscoto, a formulare tale dottrina. Infine, San Francesco chiama la Madonna con questo titolo: Vergine fatta Chiesa. Queste parole significano perlomeno due cose. La prima, che la Chiesa all'inizio era lei, la Madonna, quando il Verbo si fece carne nel suo grembo virginale. La Chiesa è mariana fin dall'inizio. Il secondo significato è questo: la Madonna, come insegnava Sant'Ambrogio, è il modello della Chiesa. E quindi noi, per essere Chiesa, dobbiamo guardare a lei e divenire sempre più simili a lei. Riguardo invece alla devozione agli angeli, San Francesco ci dà tre preziosi insegnamenti. Il primo insegnamento è il seguente brano tratto dalla seconda biografia del beato Tommaso da Celano. San Francesco venerava col più grande affetto gli angeli che sono con noi sul campo di battaglia e con noi camminano in mezzo all'ombra della morte. Dobbiamo venerare, diceva, questi compagni che ci seguono ovunque e allo stesso modo invocarli come custodi. Dunque San Francesco ci insegna ad invocare l'angelo custode. Se non abbiamo abbastanza protezione, il motivo è da ricercare nel fatto che non invochiamo spesso l'angelo custode. Abbiamo un potente aiuto sempre al nostro fianco. Non siamo mai soli. Dobbiamo avere maggiore fede nella presenza dell'angelo custode e maggiore confidenza in lui, e dobbiamo invocarlo più frequentemente. Il secondo insegnamento è messo in luce da queste parole. San Francesco insegnava che non si deve offendere il loro sguardo né osare alla loro presenza ciò che non si farebbe davanti agli uomini. In realtà, noi offendiamo sempre lo sguardo degli angeli custodi con il nostro comportamento e con i nostri atteggiamenti. Quando siamo davanti a una persona ragguardevole, stiamo composti, stiamo attenti a non fare neppure la più brutta figura. Non le manchiamo di rispetto minimamente. Eppure non pensiamo che noi siamo costantemente alla presenza di una persona molto ragguardevole. Siamo costantemente alla presenza del nostro angelo custode. Non rattristiamolo con il nostro comportamento. Il terzo insegnamento, molto prezioso, lo ricaviamo da queste parole del beato Tommaso da Celano su quello che insegnava San Francesco. E proprio perché in coro si salmeggia davanti agli angeli, voleva che tutti quelli che potevano si radunassero nell'oratorio e lì salmeggiassero con devozione. Queste parole sono stupende. Quando preghiamo, in modo particolare,

particolare quando preghiamo i salmi, non siamo da soli, ma preghiamo con gli angeli e sono loro a raccogliere la nostra preghiera e a presentarla a Dio. La liturgia terrestre si unisce alla liturgia celeste. Per questo la liturgia dovrebbe essere per quanto possibile angelica. Questo è molto sentito nella spiritualità bizantina con la presenza angelica dei diaconi. Dovrebbe essere una liturgia elevante, una liturgia che innalzi la nostra mente e il nostro cuore alla contemplazione delle realtà celesti. Il canto dei fedeli deve emulare il canto degli angeli, i quali incessantemente inneggiano a Dio. Gli spiriti celesti sono prima di tutto degli oranti. Gli angeli pregano e adorano incessantemente il loro Creatore. La Sacra Scrittura ce li mostra assorti nella contemplazione di Dio, elevando verso di Lui un'eterna lode, la cui formulazione più elevata è il canto del Trisagion da parte dei Serafini. Santo, santo, santo è il Signore, Dio degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. San Francesco è chiamato anche con il termine di Serafico Padre perché più di tutti si è avvicinato a emulare questa infuocata lode celeste dei Serafini. San Bonaventura scriveva che San Francesco era deputato all'ufficio degli angeli e tutto infiammato del fuoco dei Serafini, divenuto simile alle gerarchie angeliche. In poche parole, il Serafico Padre San Francesco è il modello della vita angelica, della vita contemplativa. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera della novena. Amabilissimo San Francesco, che come sole benefico cercasti con il tuo esempio di condurre le anime a una perfezione sublime, accoglici sotto la tua protezione, benedici il tuo ordine e fa che, non degenerando dal tuo spirito serafico, possa un giorno venire a farti corona in paradiso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco,

Eccoci di nuovo in studio. Allora, amici, perché abbiamo io e Margherita voluto anche farvi conoscere questo aspetto di San Francesco, quella sua devozione ovviamente per Maria, la nostra Madre Celeste, e per i suoi angeli. Lei è la regina degli angeli. Anche ottobre è il mese molto ricco di festività religiose, tra cui la Madonna del Rosario, che sarà a breve, se non sbaglio, è l'8 di ottobre, ed è anche il mese dedicato agli angeli custodi. Quindi conoscere anche questo aspetto di San Francesco ci avvicina ancora di più a questi esseri celesti. Perché a Maria già noi conosciamo tanto di Maria, la sua storia, la mamma, la madre di Dio, la nostra madre a cui noi ci rivolgiamo sempre, ma spesso ci dimentichiamo di questi nostri amici invisibili e soprattutto dell'amico che ci guida sin dalla nascita. Io ho preparato per voi una preghiera al nostro angelo custode che reciteremo insieme. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita, a te affido il mio cuore. Dallo al mio Salvatore Gesù, poiché appartiene a Lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore d'amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami ad essere paziente. Conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro d'amore. E che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen. Questa preghiera è di San Francesco di Sales. Io adesso voglio lasciarvi ricordandovi 10 frasi che dette proprio da San Francesco. Noi ci rivediamo martedì prossimo, sempre allo stesso orario, con Catena d'Amore. Poi vi lascio alla programmazione di Maria Vision, che verrà dopo Catena d'Amore, e con tutte le altre. E voglio lasciarvi proprio con queste 10 frasi. Io vi saluto, vi abbraccio e vi auguro un sereno pomeriggio. Ciao a tutti. Adesso andiamo a queste 10 frasi di San Francesco. Amiamo Dio e adoriamo con cuore puro e mente pura. Facciamo frutti degni di penitenza e amiamo i prossimi come noi stessi. E se qualcuno non vuole amarli come se stesso, almeno non arrechi loro del male, ma faccia del bene. Abbiamo perciò carità e umiltà. E facciamo elemosine, perché l'elemosina lava l'anima dalle brutture del peccato. Dobbiamo anche digiunare e anche astenerci dai vizi e dai peccati e da ogni eccesso di cibi e bevanda ed essere cattolici. Dobbiamo anche visitare frequentemente le chiese e venerare e usare riverenza verso i chierici, non tanto per loro stessi, se sono peccatori, ma per l'ufficio e l'amministrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che essi sacrificano sull'altare e ricevono e amministrano agli altri. Per
per il peccato del fratello non si adiri contro di lui, ma lo ammonisca e lo conforti con ogni pazienza ed umiltà. Considerate e vedete che il giorno della morte si avvicina, perciò vi prego, con tutta la riverenza di cui sono capace, che a motivo delle cure e preoccupazioni di questo mondo che voi avete, non vogliate dimenticare il Signore né deviare dai Suoi comandamenti. Guardate che preziosità ci ha lasciato San Francesco. Andiamo alla settima frase. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio e aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi perché siate Lui esaltati. Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio e dammi fede, dritta speranza certa e caritade perfetta. La santa umiltà confonde la superbia e tutti gli uomini che sono nel mondo. E come ultimo, la santa carità confonde tutte le tentazioni diaboliche e carnali. Facciamone tesoro, fratelli e sorelle. Io spero di avervi donato delle preziosità proprio perché sono state dette da nostro serafico San Francesco. Alla settimana prossima.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, nel Vangelo odierno, ecco, Gesù mostra il volto misericordioso di Dio, che non rimane indifferente di fronte al nostro dolore, ma interviene con amore e compassione. E con la Santa Messa viene celebrata per i defunti Natalizia e Ludovico. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli la gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designato, hanno scelto capi a mia insaputa, e con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria, la mia ira divampa contro di loro, fino a quanto non si potranno purificare. Viene da Israele il re il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non di un Dio. Sarà ridotto in frantumi, e poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati, dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Casa di Israele, confida nel Signore.
0: Casa di Israele, confida nel Signore.
2: Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle loro mani dell'uomo. Casa di Israele, confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non udono, hanno narici e e non odorano. Casa di Israele, confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Casa di Israele, confida nel Signore. Israele, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Israele, confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, all'inizio del Vangelo che abbiamo ascoltato c'è un piccolo particolare. Quell'uomo malato non arriva da solo a Gesù, viene accompagnato da altre persone. È molto interessante questo, perché senza l'aiuto delle persone forse lui non avrebbe mai arrivato a Gesù, non avrebbe mai incontrato il Signore. Questa è una bellissima immagine della Chiesa. Noi tutti battezzati siamo un'unica Chiesa, un unico corpo di Cristo che ci dobbiamo aiutare. Uno aiuta l'altro. Questa è una bellissima immagine della missione della Chiesa. Noi siamo chiamati per portare gli altri a Cristo. Non possiamo guarire il cuore delle persone con le nostre sole forze povere, ma possiamo accompagnarle verso Gesù, colui che ha il potere di trasformare, migliorare, guarire le nostre vite. E quando il Signore opera nella vita di una persona, il bene si diffonde anche intorno a lei. La santità non rimane mai chiusa nel cuore di una sola persona. E la Santa Messa che viviamo adesso insieme ci aiuta, ci dà la forza per diventare strumenti del suo amore nel mondo. Accogliamo la sua grazia, la grazia di Gesù, e lasciamoci trasformare da Lui. Così anche noi, nelle nostre famiglie, lì dove viviamo, al lavoro, tra i colleghi, amici, potremo essere strumenti del suo amore, segni della sua misericordia. Amen.

0: Sull'esempio del muto guarito, vogliamo anche noi aprire le nostre labbra. Ci spinge a farlo il bisogno di proclamare la bontà di Dio e il dovere di richiamare sulla Chiesa e sul mondo i divini favori.
1: Diciamo insieme, ricordati di noi, Signore.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Com'è facile, Signore, abbandonare te, unico Dio, creatore del cielo e della terra, per correre dietro e prostituirsi dinanzi a idoli falsi e vuoti. Preservaci da tanta cecità e follia spirituale, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché la Chiesa sia sempre fedele all'alleanza nel sangue di Cristo e l'Eucaristia, ben celebrata e devotamente partecipata, le assicuri la grazia di una conversione profonda e permanente, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché nella nostra comunità cresca il numero dei cristiani che annunciano con coraggio il messaggio evangelico e rendono testimonianza al primato dell'amore, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché siano sempre più numerosi i giovani che nel sacerdozio intendono consacrarsi alla diffusione del Vangelo, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Il Signore, buono e clemente, conceda il premio promesso a Natalizia, Ludovico e a tutti i seguaci di Cristo che sulla terra ne hanno accolto la parola e seguito gli esempi, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore. O Dio, padrone del campo e degli operai, del seme e della messe, non lasciar mancare alla Tua Chiesa anime generose totalmente consacrate a Te e al Tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, eccoci, oh Signore, ti sia credito il nostro. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in guardia, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo avercenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli.

disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, Natalizia, Ludovico, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio. Così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.
0: Ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. La mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. O glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie.
0: Salve Regina, Madre di Misericordia,
1: vita dolcezza.

0: Dai, di nuovo.
1: Dio farà una via.
0: Dio farà una.
1: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
0: Dio farà una via.
1: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
0: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
1: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate gioiosi, cercatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata, perché Satana vuole la guerra e l'incontro.

0: tema di oggi è proprio primi pellegrini, parleremo dei primi pellegrini. La nostra ospite si chiama Draga Vidović. Draga, benvenuta.
1: Sì, grazie per l'invito.
0: Lei si chiama Draga Vidović, però il cognome era Ivanković, vero?
1: Sì, sì, comunque io, mio cognome da ragazza era Ivanković, come vizcaveggente.

0: come Ivanka, come la mamma di Mirjana, però noi quando ci sposiamo prendiamo cognome di marito.
1: Ecco, e questa è una tradizione croata in molti paesi dove la donna quando si sposa cambia cognome. Quindi lei è nata proprio nella zona di Biakovici, lì si chiamava Ivanković come molte persone di questa propria zona dove tutto è iniziato e mi sembra che è anche imparentata con alcuni di loro.
0: Sì, sì, comunque più vicino parente è Ivanka, suo nonno e mio papà sono fratelli. Ecco, anche con Ivan, la nonna di Ivan, la mia nonna sono sorelle. Ecco, allora comunque con Maria le case sono attaccate, Maria era la mia amica più intima, però non siamo parenti.
1: E siete più o meno coetanei? O...
0: Sì, comunque io avevo 15 anni quando le apparizioni sono iniziate, più o meno stessa età come i veggenti, la mia, diciamo, l'età di una veggente che aveva 15 anni era Ivanka, Mirjana aveva 16, Vizka 17, Ivan 16, Maria 16, solo Jakov aveva 10 anni.
1: Dove si trovava lei proprio quando è tutto iniziato?
0: Io ero nella mia casa perché come era San Giovanni Battista, onomastico di mio fratello, come non si doveva lavorare nei campi, allora di solito noi facciamo una piccola festa, la mia sorella più grande ha fatto una torta e allora così si invitano, diciamo, le persone, i giovani, allora eravamo nella nostra casa. E quando mio fratello Ivan Giovanni era fuori per la strada e passavano Mirjana e Ivanka e lui li aveva invitati per mangiare la torta, ha detto venite sopra, ci sono le altre ragazze che sono sopra e loro hanno detto adesso noi prima andiamo a fare una passeggiata perché come Mirjana e Ivanka sono venute, Mirjana da Sarajevo perché abitava lì, Ivanka da Mostar, allora due ragazze della città che non si erano viste per un anno volevano fare questa passeggiata, parlare delle cose di cui parlano i ragazzi di quella certa età. Allora loro hanno detto mio fratello prima andiamo a fare passeggiata e dopo veniamo a trovarmi. E allora loro quando hanno visto la Madonna sono venuti proprio a casa nostra perché di solito quando c'è qualcosa bello o non bello dire a qualcuno di solito si va dove ci sono più persone e così loro sono venute prima nella nostra casa.
1: Ecco, quindi sono venute nella vostra casa a condividere con voi tutto quello che è successo.
0: Sì, sì, certo.
1: E lei stava proprio in quel momento
0: sì,
1: lì?
0: Sì, sì, sì, io sono stata, certo, perché noi si è vissuto nel paese comunista, perché in quel periodo era Jugoslavia, noi eravamo credenti, eravamo fedeli, si andava in chiesa, si pregava, però poche persone sapevano di un'altra apparizione. Io mi ricordo in alcune case vecchie, vedevo sul muro una immagine, una bambina inginocchiata davanti alla Madonna, era la Bernadetta di Lourdes, però noi non si sapeva cosa significa questo, diciamo, quadro. Allora forse la gente che ha vissuto nelle città, diciamo, tipo Zagabria, Spalato, loro conoscevano le apparizioni di Lourdes, però noi, diciamo,
1: in paese,
0: pochi,
1: diciamo, meno istruiti su
0: meno,
1: su
0: perché come si lavorava tanto nei campi, noi, non è che noi si leggeva,
1: si pregava,
0: tanto
1: si in chiesa, però
0: sì, sì,
1: altre
0: sì.
1: Cose...
0: Non si aveva tanto tempo per leggere i giornali, diciamo, cattolici.
1: Ma questo momento, ad esempio, quando le ragazze sono arrivate, a noi è apparsa la Madonna.
0: Sì.
1: Se lei si ricorda, come era per voi questa cosa? È uno shock? È una cosa...
0: Certo,
1: scherzo?
0: Una cosa nuova, come Mirjana quando parla, dice prima non lo sapevo che questo può succedere, adesso so... Hai capito? Per questo noi si conosceva i ragazzi che non si poteva inventare una cosa del genere. Noi eravamo sicuri che loro hanno visto qualcuno perché con nome di Dio non si poteva fare un scherzo, però nessuno credeva subito che poteva apparire la Madonna.
1: E quindi non era facile questa cosa...
0: Ma certo, certo.
1: Comprendere.
0: Sì, sì.
1: E poi come dopo passavano queste giornate? Sicuramente è rimasto questa cosa molto...
0: Comunque noi diciamo subito le mamme, io dico più le mamme perché maggior parte dei padri in quel periodo erano in Germania. Allora come in quel periodo C'erano le tensioni politiche in Jugoslavia perché nell'anno 80, un anno prima, era morto Tito, che era presidente della Jugoslavia, e nell'anno 81, in primavera, pochi mesi prima delle apparizioni, sono cominciati i problemi di Kosovo, perché Kosovo era una regione della Repubblica Serbia,
1: sempre
0: dove abitavano 2 milioni di albanesi, perché sotto c'è Albania, albanesi sono musulmani, serbi sono ortodossi, e quando Tito è morto, perché Jugoslavia, diciamo, aveva 6 repubbliche, Serbia faceva parte della Jugoslavia come Međugorje. Međugorje si trovava in Bosnia e Erzegovina, però le repubbliche non avevano le frontiere.
1: Allora, la Repubblica Federativa, diciamo.
0: Certo, quando Tito è, questo è importante capire, quando Tito è morto, allora quando questi albanesi volevano proclamare la sua autonomia, serbi non hanno voluto perdere il suo territorio e sono andati giù e sono stati tanti morti e le prime vittime erano bambini. Per questo quando nostri 6 bambini, 6 ragazzine hanno detto che hanno visto la Madonna sul monte, ma noi bambini queste cose non conoscevamo molto, la politica non ci interessava. Mi ricordo erano solo 2 canali, un cartone animato, 7 e un quarto. Allora noi si guardava questo cartone animato, dopo si va fuori a giocare.
1: Forse non arrivavano neanche le informazioni di tutto quello che succedeva là.
0: Ma sì, però a noi bambini non interessava, però adulti alle 7:30 volevano guardare queste cose perché si tratta della politica, la vita. E loro conoscevano queste cose e avevano paura che qui si tratta di un scherzo dei comunisti, che una cosa del genere potrebbe succedere anche qui, perché tu non sai chi è dietro quella donna sul monte che loro dicono che era la Madonna, perché la donna non è apparsa sulla strada, è apparsa sopra.
1: Diciamo questo, che subito questa cosa era vista con una ottica della politica.
0: Certo, certo.
1: Subito hanno cominciato a guardare come una trappola.
0: Sì, noi come trappola dei comunisti, e comunisti guardavano come una trappola dei cattolici, diciamo.
1: Sì, quindi sì. Ognuno guardava diversa e in mezzo si trovavano loro, gente, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: E voi ragazzi coetanei che diciamo non avete avuto questa grazia, pure con grande responsabilità, però stavate vicino anche loro.
0: Sì, comunque io posso dire, avendo 15 anni, essere la sua età, ero gelosa, invidiosa,
1: Non era
0: perché la vedono
1: questo.
0: Loro, non la vedo io. Ero arrabbiata con Gesù, con la Madonna, perché loro sono più bravi di me. Perché noi si guardava, diciamo, la gelosia di quella età. Loro sono famosi, tu no. I primi pellegrini hanno cominciato a portare regalini a loro, nessuno a me. I ragazzini corrono dietro di loro, nessuno dietro corre di me. Però dopo con tempo ho capito che essere un veggente è un dono grande di Dio, per una grande responsabilità di fronte a Dio, tutta la Chiesa Cattolica, tutta l'umanità, poi di fronte tutti i pellegrini che sono venuti tutti questi anni, e ogni volta quando vedo tanti pellegrini in questi giorni, proprio sono tanti, dico una cosa a me, che Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tante persone tutti questi anni. Nostro Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tanti ammalati, tante persone che vengono qui con i problemi con le croci, e credo che siamo tutti con i problemi con le croci, nessuno viene qui in vacanze.
1: Ma dei frutti si riconosce l'albero, dice.
0: Ma certo, questo è il più importante.
1: Tutti questi anni i frutti sono ormai adesso ultimi periodi.
0: Sì. Adesso sono più matura e capisco molto meglio tutto quello che sta succedendo.
1: Ecco, torniamo a questo argomento dei primi pellegrini che venivano qua a Međugorje. Lei si ricorda sicuramente anche queste persone.
0: Sì.
1: Primi pellegrini penso che arrivavano da paesi più vicini, no?
0: Ma certo, comunque per me Međugorje non è solo la parrocchia Međugorje, sono i paesi che attorno, diciamo, che più o meno vivevano stessa fede, diciamo. Non è che la parrocchia di Međugorje era diversa dalle altre. Venivano pellegrini dai paesi attorno, di solito si veniva a piedi, poi dopo hanno cominciato...
1: Nel vero senso della parola, pellegrino.
0: Sì, pellegrino, poi venivano pellegrini dalla Croazia, dalla Dalmazia, diciamo Spalato, Sibenico, quella zona Dubrovnik, e dopo hanno cominciato a venire pellegrini del nord Croazia, Slavonia, una zona che si, diciamo, vicino alla frontiera con la Ungheria. e poi Zagabria, e poi venivano tanti pellegrini dalla Slovenia. Loro venivano in treno fino a Mostar, però quando venivano fino a Mostar non si trovavano neanche abbastanza i pullman per portarli a Medjugorje. Però venivano proprio tantissimi, una volta mi ricordo 800 che sono venuti in un giorno dalla Slovenia.
1: C'era qualcuno già dall'81 che veniva da fuori, vero?
0: Ah, sì, sì, certo, certo. Sì, sì, venivano, non era facile perché era comunismo, però ce n'erano le persone che venivano anche dall'Austria, dall'Italia, diciamo, però più gruppi hanno cominciato a venire negli anni 83-84. Io mi ricordo i primi italiani che io ho conosciuto erano nell'anno 83-84, una famiglia di Vimercate, vicino Milano, ecco, comunque
1: allora,
0: quella
1: primi,
0: zona.
1: I primi pellegrini che venivano a Medjugorje trovavano sicuramente una difficoltà nel senso di la barriera linguistica.
0: Sì, sì.
1: La gente era semplice contadina,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: che viveva qua.
0: Sì.
1: Ma era strano per voi vedere le persone che parlavano diversa lingua?
0: Per me non tanto, ecco. Perché io mi sono iscritta alla scuola superiore delle lingue a Mostar.
1: Ma ho prima fatto, già?
0: Prima, due giorni.
1: Vedi,
0: io mi sono iscritta.
1: Anche per te la Madonna,
0: sì,
1: preparava,
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: strada.
0: Sì. Comunque io studiavo molto bene e io volevo studiare le lingue e mia mamma non è che tanto era contenta perché era la scuola a Citlu, paese più vicino, però qui non c'era questa scuola delle lingue. Io già a Medjugorje ho studiato tedesco e l'altra lingua doveva essere inglese, allora io mi sono iscritta nella scuola superiore delle lingue due giorni prima dell'apparizione, 22 di giugno, e mi ricordo bene perché noi ragazzine si cambiavano i vestiti, diciamo, perché anche nostro papà lavorava in Germania, e mi ricordo che Miriana mi aveva prestato un suo vestito, diciamo come una tuta celeste,
1: sì,
0: perché io andavo in città e io quando sono tornata l'avevo lavato, l'ho dato indietro, e proprio quel vestito lei aveva quando ha visto la Madonna, per questo mi ricordo bene. Allora quello che volevo dire, allora io mi sono iscritta nella scuola superiore e studiavo 4 anni, e quando i primi pellegrini hanno cominciato a venire io ero l'unica lì nel villaggio che potevo tradurre, hai capito?
1: Diciamo questo è l'inizio delle,
0: sì,
1: guide.
0: Sì, delle guide, diciamo. Sì. Io non vedevo l'ora, solo Miriana parlava inglese, però lei abitava a Sarajevo, e io tornando da Mostar a scuola non vedevo l'orario di andare sui gradini dove parlava Vizka, Maria, Ivanka, per tradurre, hai capito? E io ero felice, non vedevo l'ora di andare, allora per questo io capivo, io parlavo inglese di più, e dopo ho imparato italiano, io non l'ho studiato, ho imparato con i pellegrini. Allora così ho cominciato anche a capire italiano, per questo ero l'unica in paese che parlavo le lingue in quella zona, e così tutti quelli che avevano bisogno venivano da me, traducevo, anche i frati mi hanno chiesto di fare la traduzione. Io mi ricordo quando è venuto anche Don Stefano Gobi.
1: Oh.
0: Allora lui è venuto nella stanza di Vizka dove lei aveva le apparizioni e celebrato la messa, io ho fatto la traduzione. E potete immaginare, avevo forse 20 anni quando, che facevo questo.
1: È forte. Quindi voi le prime guide vi occupavate certo delle traduzioni perché era importante, la gente ormai... i primi pellegrini avevano bisogno di capire tante cose, però era anche dal punto di vista organizzativo, perché
0: certo,
1: infrastruttura non esisteva.
0: Sì, sì.
1: Ora al Medjugorje abbiamo anche gli alberghi. Abbiamo,
0: sì, sì, avevano tutto. Bisogno di alloggio.
1: Di alloggio.
0: Certo.
1: Ecco, ho sentito che vi occupavate voi per, diciamo, distribuire, si
0: certo,
1: può dire così,
0: certo, certo,
1: le persone nelle,
0: sì,
1: varie,
0: sì,
1: case private,
0: sì, sì,
1: perché,
0: sì,
1: alberghi non esistevano,
0: sì, sì,
1: viene,
0: sì,
1: un gruppetto di 20,
0: sì,
1: persone,
0: sì,
1: devono stare in 3-4 case.
0: Sì.
1: Quindi com'era quel periodo?
0: Oh, non era tanto facile, perché oggi abbiamo cellulari, allora la gente chiama, se anche in ritardo, sai più o meno dove si trovano. Però tante volte si aspettava 5, 6 ore, 10 ore, loro chiamano e dopo come ti possono chiamare che non vengono per tempo? Allora tutta la notte li aspetti e dopo come la gente aveva solo le case con due o tre stanze, diciamo, di solito magari se veniva un pullman in 10 case.
1: Capitava che la stessa famiglia fosse divisa in due diverse case.
0: Sì, come no. E poi in una stanza magari 4-5 persone dormivano, anche per terra. Però la gente era contenta di essere a Međugorje perché alcuni pellegrini dormivano negli alberghi sulla costa, diciamo, Makarska,
1: dove Spalato, esisteva già turismo.
0: Dove già erano gli alberghi, perché nella nostra vicinanza erano solo un albergo in una cittadina, uno a Ljubuški, uno a Široki Brijeg, uno a Čitluk.
1: Però sempre occupati.
0: Allora tanti dormivano negli alberghi sulla costa e venivano a Međugorje, però ci volevano 3 ore. La gente voleva stare a Međugorje e non importa, diciamo, se non c'erano i bagni, diciamo, nelle stanze, la gente voleva essere sul luogo, diciamo, dove credevano che la Madonna appariva. E loro di solito, se dormivano nelle nostre case, noi si dava le stanze nostre, noi si dormiva tutti per terra in cucina e di solito ci mettevamo d'accordo a che ora loro si alzano, a che ora vogliono fare la colazione. E noi ci alziamo prima che loro arrivano nelle... Loro sapevano che noi si dormiva per la terra e li dispiaceva. E noi non si faceva neanche pagare questo. E di solito loro pregavano con noi rosario e tutte le preghiere e dopo facevano la colazione. Noi si dava nostro latte, uova, marmellata, carne, quello che si aveva, verdura. E loro ci portavano, italiani per esempio, la pasta, marmellata, diciamo, biscotti, diciamo, tante altre cose, cioccolati.
1: Molte cose che non si trovavano neanche da comprare da loro.
0: Certo. Mi ricordo quando italiani per Natale ci portavano panettone,
1: sì.
0: Era un bel regalo, mamma di solito lo nascondeva per regalare a qualcuno, però noi dopo abbiamo deciso...
1: Era un ospite speciale,
0: certo,
1: si viene a casa.
0: Però dopo noi abbiamo deciso di subito aprirlo, così lo mangiamo. Ecco, era anche oggi un bel regalo, però sono quelli ricordi belli.
1: Questo periodo secondo me era anche bello perché si condivideva tanto con questi primi pellegrini. Secondo me sono nate molte amicizie che durano ancora oggi.
0: Eh sì, proprio questo. Io la prima volta quando sono andata in Italia, proprio sono andata da questa famiglia. Sono le persone molto, molto semplici, diciamo. E allora sono andata da loro. C'erano anche le famiglie che mi invitavano, tante altre. Però io ci tenevo proprio a questa famiglia. Nebel si chiama, di Mercate, sono andata da loro, proprio queste amicizie ci sono ancora.
1: Ecco, raga, si può dire che ogni pellegrino, ogni persona che è venuta a Međugorje è chiamata dalla Gospa?
0: Ma sì, questo sì, perché io sono la guida tanti anni, però io so che non tutti i pellegrini che vengono a Međugorje credono nelle apparizioni, non tutti quelli che vanno a Lourdes credono a Lourdes, però tutti vengono per un motivo, però la grazia può arrivare prima a quelli che non credono che a quelli che credono. L'importante è che Dio ci chiama in certi posti. E adesso vi racconto una storia vera che è successa a un signore ebreo sul Monte della Croce. Allora lui abita a Londra, ancora vivo, si chiama Bernard. Allora sua moglie irlandese, cattolica, negli anni 84-5 loro hanno saputo delle apparizioni della Madonna e sono venuti a Međugorje. È stata un'apparizione sul Monte della Croce alle 11 di sera. C'era questo gruppo di preghiera di Ivan e Maria, però mi ricordo c'era Maria in quel periodo. Ivan forse è andato a fare militare, perché lui ha fatto militare a Ljubljana in Slovenia.
1: Era obbligo di...
0: Sì. Durante il comunismo tutti i ragazzi che avevano 18
1: dovevano
0: anni erano obbligatari a fare... Jakov non ha fatto perché lui era...
1: Questa età che...
0: Sì, perché dopo il comunismo è crollato, diciamo. Allora questa signora racconta, allora era agosto, estate, cielo pieno delle stelle. E lui dice, prima delle 11, Maria dice, adesso noi ci mettiamo tutti inginocchiati, viene la Madonna. E lui dice dentro di sé, io un ebreo, non mi inginocchio davanti alla croce. E lui è rimasto da solo in piedi. E lui è senza capelli. In un certo momento lui dice, silenzio. Probabilmente è l'apparizione, lui dice. In un certo momento io sento le gocce sulla mia testa. Ma dove arrivano piove, queste gocce? Non piove. E lui non ha detto nulla, e quando l'apparizione è finita, Maria ha detto: la Madonna è venuta, ci ha benedetto tutti, ha dato messaggio. Però Maria dice: ma in un certo momento ho visto le lacrime che sono cadute dagli occhi della Madonna.
1: Incredibile.
0: E lui ha capito che queste lacrime erano perché lui era l'unico che non si è inginocchiato, dopo si è convertito.

0: è venuta tante volte a Medjugorje. Allora Dio ha chiamato lui. E così
1: Incredibile.
0: conosco tante queste storie, diciamo che la gente, anche adesso per esempio, c'è tanta gente, però.

0: Filippini, no, no, Sri Lanka, erano anche filippini che vivono in Italia e Sri Lanka. Mi chiama un capogruppo che vengono per la festa della Assunta a Međugorje, vengono pomeriggio e rimangono giorno dopo. E io ho detto, cosa volete che facciamo? E lui dice, vedere posti belli. Ho
1: come detto, turisti.
0: Come turisti. Ho detto, perché venite a Međugorje? E lui dice, quali sono posti belli? Ho detto, c'è Mostar, c'è, sono le cascate. E lui dice, va bene, andiamo lì. Ho detto, ma io non vi porto giorno dell'Assunta fuori di Međugorje. Andiamo un altro giorno, va bene. E loro quando sono arrivati qui erano metà buddisti, metà cattolici. Quando alla sera hanno visto quante persone c'erano, domani dovevamo andare a Mostar, io arrivo alle 7:30, comunque mi ricordo che quel pomeriggio con 40 gradi io li avevo accompagnati sulla colina.
1: È un caldo da micidiale.
0: Un caldo da morire, perché alla sera va bene, di solito andiamo al mattino, però come loro sono arrivati verso le 2, c'era la dogana, tanta gente, però ci tenevo che vanno per la messa. Loro dicevano, certo, che non mi interessa la messa. Io ho detto, dovete andare a messa.
1: Per noi è più importante.
0: Certo.
1: Quel giorno.
0: Però io ho detto, io vi accompagno. Loro erano tutti contenti. Alla sera, quando hanno visto quante persone ci sono, loro volevano andare alle 7:30 a Mostar. Io arrivo e loro mi dicono, noi andiamo sul Monte della Croce. Ho detto, benissimo. Andiamo, anch'io, ma a me piace più andare sul Monte della Croce che fare Mostar, comunque nessun problema, però voi siete venuti per Međugorje e siamo partiti alle 8, già fa caldo, però loro erano contenti, anche buddisti, pregavano via Crucis, leggevano e c'erano i ragazzi che mi hanno chiesto cosa significa la via Crucis.
1: Che non conoscevano neanche dal punto di vista culturale neanche.
0: Però volevano leggere, però quando loro sono venuti a Međugorje, quando hanno visto quelle persone, hanno capito che qualcosa sta succedendo. Allora Dio ha chiamato.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

da quando sono iniziate le apparizioni, sono venuti migliaia di persone. Basta guardare le pietre sulla collina o sulla montagna, che sono già diventate lisce, quante persone sono passate là. Il nostro team questi giorni è stato a Medjugorje, siamo sempre qua in giro e abbiamo intervistato un po' dei pellegrini e abbiamo visto che ci sono da ogni parte del mondo. Vedete un po' cosa dicono loro.

0: c'è una divina presenza a Medjugorje che tira la gente da tutto il mondo a venire. Non è una cosa normale, non è una cosa di tutti i giorni, ovviamente, non è una cosa naturale. Quindi tira la gente dappertutto, la gente che desidera di incontrare il Signore, la gente che viene torna diversamente. Sì, le cose belle di Medjugorje è che porta frutto o frutti, la conversione, l'intimità al Signore. Magari uno può capire che Dio c'è, che nel cuore dei giovani di oggi è difficile credere che Dio c'è, ma l'esperienza di Medjugorje veramente fa capire che ho bisogno di cambiare la vita, ho bisogno di avvicinarmi al Signore.
1: Io quando vengo qua a Medjugorje dimentico tutto quello che c'è a casa, problemi, preoccupazioni, anzi non è che le dimentico, le do

0: do le mani dalla Madonna e dico: pensaci tu, Maria, perché io con la mia condizione umana arrivo fino a un certo punto, e quindi so che se le lascio a te, sicuramente tutte le ansie, le paure, le angosce spariscono. Ed è così. Con Maria, con Gesù, tutto quello che a noi umanamente sembra difficile, impossibile, irrecuperabile, invece si affronta bene. Tu, se vedi che hai una giornata pesante al lavoro, ti nascondi un attimo in un luogo, dici un Ave Maria e per effetto, insomma, per la mamma che ci ascolta, la giornata rimane difficile, ma comunque tu sei in condizione di affrontarla bene.
1: Io mi chiamo Marilyn Pérez Rodríguez, vengo da Cuba, sono venuta a chiederle qua alla Madonna che venga la pace a questo mondo, che ci vogliamo bene tutti, perché è quello che vuole Gesù. Lui ha detto: amatevi gli uni agli altri come io vi ho amato. Ci dobbiamo amare tutti, musulmani, tutte quelle persone del mondo. È quello che vuole, che ci vogliamo bene, che ci aiutiamo, che viviamo nella pace, nella concordia. È quello che vuole Dio. Non vuole, no perché tu sei qua, io ho ragione, io no, vuole che ci vogliamo bene tutti, basta. È quello che vuole il Signore. È regina della pace, e io lo credo nel cuore, che è lei la regina della pace. E pensavo, però venivo proprio a farle questa domanda a lei, perché penso che è lei la unica che può mettere pace a questo mondo. È la unica.
2: Questa è la seconda volta che vengo a Medjugorje. Sono venuto nel 2019 con mia moglie perché avevamo il forte desiderio di un secondo figlio. Eravamo già contenti, felici, facevamo un cammino di fede, che siamo credenti, però era un paio d'anni che provavamo ad avere figli e non arrivava. E allora abbiamo fatto questo pellegrinaggio, nato un po' per caso, ma non è caso, perché Maria chiama, ci ha chiamati, e siamo venuti qui con mia moglie. Siamo saliti su Podbrodo e abbiamo portato i nostri pesi, le nostre fragilità, ma anche questo grande desiderio di avere un secondo figlio o figlia. Ebbene, dopo pochi mesi mia moglie è stata incinta del secondo figlio, Riccardo, e dopo pochissimi altri mesi, poi dopo 16 mesi, è arrivata anche la terza.
3: Ma cosa c'è dentro di me? Pace, gioia, sempre. Grazie a Dio che ho avuto questa esperienza. Una cosa proprio personale, se non capisci, non capisci. I figli di mondo non capiranno. Capisci? Uno che è pieno di dubbio non capirà. Capisci? Quindi ringrazio il Signore che mi ha dato l'opportunità di venire di nuovo dopo 6-5 anni.
4: Amici, abbiamo visto i nostri cari pellegrini da ogni parte del mondo, è veramente una cosa, anzi ultimo periodo posso dire liberamente che non esiste un popolo che è predominante, veramente da ogni continente, da ogni parte del mondo, quando sali sulla collina senti pregare in tutte le lingue, praticamente da arabo, non so, cinese, inglese, italiano, croato, tutte le lingue, però si prega. L'esperienza di lei e di vari pellegrini?
5: Ecco, comunque solo nell'ultimo mese io avevo gruppi di Portogallo, Brasile, Africa, Sudafrica, irlandesi, inglesi, Canada, però indiani, Canada.
4: Indiani nativi proprio?
5: Sì, sì, nativi, sì. Adesso questo gruppo, oggi sono stata sulla collina, gruppo di Londra, però origine di India, comunque da tutto il mondo, italiani, americani. Domani ho un capogruppo che non è venuto già da 30 anni, di un'agenzia, e viene domani. Ecco, proprio faccio la guida solo a loro due, perché vogliono di nuovo venire a Medjugorje. Ecco, comunque da tutto il mondo veramente viene la gente. Più non parliamo dei polacchi, slovacchi.
4: Sono più vicini.
5: Diciamo, sono più vicini, però sono tanti. Anche di Ucraina, anche se c'è la guerra lì, viene tanta gente di Ucraina.
4: Forse anche di più, perché vogliono pregare,
5: sì,
4: per
5: certo,
4: la pace, ultimo
5: certo,
4: periodo.
5: Certo, Corea. Comunque ho visto forse di Singapore, c'era una mia amica, ho visto Singapore o Filippini, comunque la gente è dappertutto. Da mio fratello qualche giorno fa, gruppo di Taiwan, di Taiwan, sì.
4: che bello vedere veramente così tante culture diverse,
5: certo,
4: unite intorno, come diceva, mi sembra che Arcivescovo Koster ha detto, per Međugorje è un luogo cristocentrico.
5: Certo.
4: La Madonna vuole portare tutti verso, suo figlio Gesù.
5: Sì.
4: Neil Obstadt, adesso questa novità a Međugorje, noi tutti abbiamo sentito questa cosa con gioia, ho visto che padre Marinko, il nostro ex parroco, proprio è pianto quando ha sentito questa notizia gioiosa. Cosa ne pensa lei, se cambierà qualcosa in futuro o che pensa di quello?
5: Comunque, comunisti volevano fermare Međugorje, non sono riusciti. Io mi ricordo c'era un incontro 11 di agosto 81, c'era anche mio fratello che dopo è finito in prigione 2 mesi, quando i comunisti cercavano convincere che non c'è Dio, non c'è la vita dopo la morte, non c'è la Madonna. Infatti magari torno indietro un po', quando per esempio la Madonna è apparsa secondo giorno, allora era il primo incontro ragazzi con la Madonna. Allora Ivanka Veggente ha fatto la domanda dove è la mia madre, perché era appena morta 2 mesi prima, e la Madonna ha detto tua madre sta con me. Se Ivanka, una ragazza di 15 anni, non era sicura che quella donna non viene dal cielo, perché avrebbe fatto una domanda di quel genere? E allora per me questo è uno dei primi messaggi, perché durante quel periodo c'era comunismo così forte, cercavano convincere noi cattolici che non siamo moderni, che Dio non esiste. Adesso viene la Madonna e dice tua mamma sta con me, c'è la vita dopo la morte, c'è la resurrezione. Allora non è per caso che un genitore di un veggente doveva morire prima per fare capire a noi che c'è la vita dopo la morte. E dopo la Madonna ha promesso che lascerà un segno alla fine dell'apparizione, che fa parte del terzo segreto. E certo noi come uomini siamo curiosi, tante volte abbiamo fatto la domanda quando verrà il segno, e la Madonna ha detto non aspettare il segno, convertitevi.
4: Il cammino prima che arrivi.
5: Sì, sì, vivete i messaggi. Allora quel giorno, quell'11 agosto, quando i comunisti cercavano di fermare Međugorje, dicevano che Dio non esiste, si è alzato un signore che era molto rispettato, si chiamava Stefano, era diciamo come sindaco di Međugorje, e lui era molto rispettato anche dai comunisti, ha detto ascoltatemi, se questo viene da Satana finisce presto, se questo viene da Dio nessuno lo fermerà, è le parole di Gamaliele, diciamo. Međugorje va avanti, cercano di fermarlo, però nessuno può fermare. L'unica volta quando Međugorje si è fermato era durante la guerra, appena finita la guerra hanno cominciato a venire pellegrini. Mi ricordo da noi veniva un prete di Ravenna, Don Carlo, e diceva veramente strano, noi andiamo nel paese dove c'è la guerra a cercare la pace, pregare per la pace.
4: Sì, ho sentito quella cosa.
5: Sì, sì, proprio ha detto questo. Dopo l'altro periodo Međugorje si è fermato durante Covid, come Lourdes, come tutti gli altri paesi, altri santuari, però finito Covid la gente ha cominciato.
4: Siamo per fermato dal punto di vista dei pellegrini che
5: venivano
4: da fuori.
5: Certo, certo, però erano fermati anche i turisti, diciamo, però due volte, però la gente appena si è liberato, finito, ha cominciato a venire. Però questo che adesso spiego, credo che questo conferma quello che ha detto Vaticano, quel passaggio dal monte in chiesa.
4: Bene.
5: Allora, le apparizioni sono state 6 giorni sulla collina, però subito reagisce il governo comunista, perché i monti sono la proprietà del governo. Okay. Dopo 6 giorni proibiscono ai veggenti, dopo 2 mesi a tutta la gente, e per 2 anni è stato proibito andare su tutti i 2 monti, c'era la guardia dei comunisti sotto. Padre Iosu, parroco che era via primi 4 giorni, lui era un parroco nuovo e non credeva subito alle apparizioni e non voleva.
4: Stava fuori quando tutto è iniziato.
5: Sì, sì, lui era in Croazia per un tiro spirituale, allora lui torna il 4° giorno, ha saputo delle apparizioni, però lui è scettico, lui aveva già i problemi con i comunisti nella parrocchia prima. E padre Iosu, 7° giorno, allora non crede alle apparizioni, non vuole neanche andare sul monte, infatti io non potevo neanche immaginare padre Iosu che corre, diciamo, come noi, diciamo. Allora, padre Iosu, settimo giorno, invita i veggenti al mattino in canonica e gli fa questa proposta di venire solo loro sei in chiesa alle sei di sera a pregare, perché alle sei di sera

0: perché è più o meno l'orario in cui loro dicono che vedono la Madonna, perché lui era convinto, se i veggenti a quell'orario sono in chiesa, la gente pomeriggio andrà sul monte di sicuro, perché si poteva andare fino a metà agosto, quando scendono dal monte a piedi attraverso i campi per uscire da Međugorje, dovevano passare la chiesa per forza, non c'era l'altra strada. Sapendo che i veggenti sono in chiesa, entra la gente per la curiosità, lui comincia con le preghiere e può controllare tutti. E Ivanka ha detto: ma sì, una bella idea, però io questa domanda vorrei fare
1: lui stasera. Lui aveva pianificato, però lei senza la...
0: Perché loro rispettano il parroco, però i veggenti hanno paura se si spostano dal monte, se vengono in chiesa, che non avranno più le apparizioni, perché loro erano convinti che le apparizioni sono legate solo alla collina, diciamo. E padre Oso, tutto tranquillo, non aveva fretta, ha detto: va bene, tu stasera fai questa domanda. Ivanka l'aveva fatta, la Madonna ha detto di sì, così da due giorni dopo sono cominciate queste bellissime funzioni in chiesa di sera, che dall'anno 81 fino adesso tutte le sere nella chiesa di San Giacomo durano 3 ore, anche 4 quando sono giorni dell'adorazione. Dobbiamo capire che questo è più importante, che si offre ai pellegrini. Non televisore in camera, non internet in camera, oppure pesce costoso di venerdì.
1: Non c'entra niente.
0: Se Međugorje fossero solo le apparizioni sul monte, sarebbe più la curiosità di tutti noi e di tutti i pellegrini. Se i frati non avevano iniziato la preghiera del Rosario, le confessioni Santa Messa, sono sicura che Međugorje non sarebbe durato così lungo, anche Vaticano avrebbe già reagito in modo diverso. E la Madonna ha detto all'inizio ai veggenti: se dovreste scegliere tra vedere me o andare a Santa Messa, andate a Santa Messa. Padre Oso usava a dire spesso: i comunisti davvero ci hanno fatto favore, chiudere i monti per 2 anni, e così la gente ha cominciato...
1: Hanno portato la gente in chiesa.
0: Sì, sì, ha cominciato a pregare più in chiesa, pregare più in chiesa, pregare più nelle famiglie, questo è vero. Credetemi, quando noi si andava con i veggenti sulla collina i primi giorni, si pregava poco, più si guardava la sua reazione.
1: Curiosità, curiosità.
0: In cielo se si vede qualche segno.
1: Segni esterni.
0: Sole se gira, tutti ammalati volevano
1: guarire.
0: Diciamo,
1: questa è la superficie.
0: Certo, poi... anziani non volevano morire, eravamo tutti come pecore senza pastore, ci voleva una mano forte. Prima era parroco padre Ioso, dopo gli altri frati hanno continuato di essere alla disposizione dei pellegrini fino adesso. E poi, come venivano tanti pellegrini, hanno cominciato a venire tanti sacerdoti dalle parrocchie vicine, aiutare i frati di Međugorje a confessare.
1: La cosa
0: importante. Oggi Međugorje si chiama confessionale più grande del mondo. Io sono stata a Fatima in aprile, 20 di aprile, con padre Danko, un sacerdote che era a Međugorje 6 anni, adesso lui è parroco a Mostar. Eravamo invitati da un prete, erano 2000 persone nella sala di Paolo VI. L'anno scorso lì erano padre Marinko parroco e Donaldo Cavalli, visitatore apostolico. Allora, quello che abbiamo constatato padre Danko e io, problema di Fatima, confessionali sono sottoterra. A Međugorje si vedono, anche se vengono turisti, vengono tanti dalla costa per un giorno, vedono le file in tutte le lingue e dicono: anch'io potrei confessarmi
1: visto
0: davanti,
1: che mi trovo qua, allora lo faccio
0: davanti un prete che non conosce la mia vita, che non mi conosce. E questo succede a Međugorje, tanti si confessano dopo 10, 20, 30, anche 50 anni. Ecco, questo è più importante. Sì, e poi dopo per noi... noi si andava in chiesa prima delle apparizioni, si pregava, si faceva digiuno certi giorni, però la Madonna vuole questo più serio, diciamo. Per noi è stata una crescita spirituale. Prima si pregava, io mi ricordo, da giugno fino a settembre, perché fa caldo, tutte le mattine noi ci alzavamo verso le 4 per andare a raccogliere tabacco nei campi.
1: Lavora nei campi pesanti.
0: E non si lasciava mai la casa senza la preghiera. Certo, per noi bambini era più da piangere che a pregare, però si doveva pregare. Alle 7, quando si torna dai campi, si dice 7 Pater Ave Gloria, si leggeva il libricino della preghiera. A mezzogiorno, quando sono nelle campane in chiesa,
1: Angelus.
0: Sì, sì, guai se un anziano ti vede camminare, deve dire Angelus. Alla sera noi tutti dovevamo entrare alle 9, se uno in casa per la preghiera. Se uno non entra in casa per la preghiera, rimaneva senza cena, e così le mamme ci hanno tenute insieme. Una volta

0: Io ero sulla collina con un gruppo di italiano e Don Marco dice: noi i nostri ragazzi diamo doppia cena, una alle 7, una a mezzanotte, e po perché i poverini sono davanti al computer, non pregano neanche. Noi dovevamo entrare alle 9 perché alle 9 è già buio, tutti i peccati succedono durante buio. Allora io direi, prima delle apparizioni noi dovevamo pregare, adesso noi amiamo la preghiera. Noi non si
1: Certo.
0: vedeva allora, si finiscono tutti i lavori pomeriggio e andiamo a casa a cambiarsi, tutte le sere siamo andati a messa.
1: È come un stile della vita che la
0: Sì.
1: Madonna ha dato, diciamo,
0: Sì.
1: e che i ragazzi hanno cominciato a seguire. Cari amici, con noi è stata Draga Vidovic, era tra le prima guida, si può dire, a Međugorje, ha condiviso con noi la sua esperienza con i primi pellegrini. A Međugorje è la parrocchia di Santo Protettore della parrocchia Međugorje, San Giacomo. San Giacomo è protettore dei pellegrini. 100 anni prima delle prime apparizioni hanno scelto questo santo e si vede che proprio la Madonna ha voluto preparare questa parrocchia per l'arrivo di tantissimi pellegrini. Avete guardato la trasmissione Chiamate dalla Gospa? Nostra trasmissione noi concludiamo con l'ultimo messaggio attuale della Madonna. Adesso lo ascoltiamo. Alla prossima puntata.
2: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Allora, ho una domanda che, devo ammetterlo, mi ha sempre lasciato perplesso. In alcune parti la Bibbia dice che c'è un solo Dio, ma in altre parti della Bibbia leggiamo che Dio è Trino, Padre, Figlio e lo Spirito. Come fa a essere entrambe le cose?
1: Sì, questa domanda ha lasciato perplesse le persone per migliaia di anni. E anche se non possiamo dare una spiegazione conclusiva, penso che possiamo almeno cercare di capire meglio quello che non potremmo mai capire del tutto.
0: In che senso?
1: Bene, pensala in questo modo. Immagina una superficie bidimensionale. E immagina un oggetto in tre dimensioni che passa attraverso il piano in due.
0: Sì, certo. Da questa prospettiva l'oggetto in 3D è al di sopra e al di sotto della superficie.
1: Sì, ha perfettamente senso. Ma ora immagina di essere una persona in 2D e di trovarti sulla superficie in 2D. Cosa vedresti?
0: Non lo so. Cosa dovrei vedere?
1: Più o meno questo.
0: Oh, sì, certo. Da questa prospettiva sembra impossibile. È un oggetto, e poi sono due, e diventano tre.
1: Ma in realtà si tratta di un solo oggetto. Ma non sei in grado di comprenderne la vera dimensione. Adesso consideriamo questo esempio come una sorta di analogia visiva del modo in cui è Dio. La Bibbia sostiene che Dio sia trascendente, un essere divino che viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. O, come dice Dio, io sono.
0: Ma io vivo in questo universo, per cui quando Dio appare nella mia dimensione avrà senso in alcuni modi e non in altri.
1: Esattamente, questo succede ogni volta che le persone incontrano il Dio della Bibbia. E allora vediamo come ciò accade prima di tutto nelle scritture ebraiche. Nelle scritture ebraiche Dio appare in modi complicati, che non rispecchiano esattamente le nostre categorie mentali. Uno di questi modi sono gli attributi di Dio.
0: Un attributo è un modo di descrivere l'aspetto di qualcosa. Per esempio, un pallone da calcio è rotondo.
1: Giusto.
0: Oppure Dio è saggio.
1: Sì, bene. Parliamo della saggezza di Dio. Il libro dei Proverbi dice che Dio creò il mondo per mezzo della sua saggezza. Poi, però, ci sono anche altri passi del libro dei Proverbi che descrivono la saggezza di Dio come una persona, una collaboratrice nel processo di progettazione dell'universo.
0: E così gli attributi di Dio diventano un personaggio differente?
1: Sì, questo succede anche con la gloria di Dio, la quale a volte appare come una figura umana seduta su un trono avvolto dal fuoco. O considera la parola di Dio che egli può rivolgere alle persone, ma che altre volte è descritta come una persona.
0: Aspetta un attimo. Dunque, gli attributi di Dio sono diventati dei nuovi mini-dei?
1: No, no. Gli autori biblici credono che ci sia un solo Dio onnipotente.
0: Ma non hanno problemi a parlare con lui come persone diverse?
1: Esatto. È parte del modo in cui gli autori biblici rappresentano la complessa identità di un Dio unico. Sono attributi di Dio e sono anche distinti da Dio.
0: Distinti da Dio e anche Dio?
1: Sì. Una volta che impariamo a riconoscere questo modo di parlare dell'identità di Dio, lo cominciamo a notare in tutte le scritture. Infatti lo si trova nei primi versetti della Bibbia, quando si fa riferimento allo Spirito di Dio. Il versetto d'apertura della Bibbia è molto familiare.
0: Nel principio Dio creò.
1: Ma continua a leggere. Durante la creazione, chi vediamo aleggiare sulla superficie delle acque?
0: Lo Spirito di Dio.
1: Esatto. Lo Spirito si riferisce quindi alla presenza personale di Dio e all'energia con la quale possiamo interagire all'interno della creazione.
0: E quindi la Bibbia può riferirsi allo Spirito di Dio come distinto da Dio?
1: Distinto da Dio e anche Dio. È lo Spirito di Dio, infatti. Nonostante possa sembrare strano dal nostro punto di vista, questa complessità è ciò che gli autori biblici stanno cercando di mostrarci. Così abbiamo guardato gli attributi di Dio e lo Spirito di Dio. Adesso passiamo all'ultimo punto di questa analisi dell'identità complessa di Dio nelle scritture ebraiche con un personaggio chiamato il Figlio d'Uomo. Secondo la Bibbia, le persone devono adorare un solo Dio, il che rende questo racconto del libro sorprendente. Daniele sogna una figura umana chiamata l'uomo che si chiama dell'umanità. Daniele sogna umano vola sempre più in alto.
0: Figlio da Dio stesso.
1: Esatto. Poi questo essere umano si è destra del trono celeste di Dio e lo adora insieme a Dio.
0: Quindi un modo di vedere Dio.
1: È parte dell'identità di Dio. La visione parla della speranza ultima alla base dell'intero racconto biblico. Dio e l'umanità diventano uno per governare il mondo insieme.
0: Dunque il figlio d'uomo è distinto da Dio ed è anche Dio.
1: Esattamente. Adesso ricapitoliamo tutto quello che abbiamo visto finora. Nelle scritture ebraiche l'identità di Dio è complessa. E così, quando i seguaci di Gesù si riferiscono a Dio come Padre, Figlio e Spirito, possiedono già delle categorie mentali per intenderli come Dio unico della Bibbia.
0: Va bene, parliamo di questo.
1: D'accordo. Nel Nuovo Testamento incontriamo Gesù di Nazaret. È un essere umano, ma anche molto di più. Egli preferisce farsi chiamare Figlio dell'Uomo.
0: La figura nella visione di Daniele.
1: Ed afferma di essere questo Dio complesso che si incarna facendosi uomo con lo scopo di unire gli altri esseri umani a Dio.
0: Capisco. Dunque i Vangeli raffigurano Gesù come pienamente umano.
1: E anche come Yahweh, il Dio di Israele. Gesù andava in giro dicendo e facendo cose che solo Yahweh può fare, come perdonare i peccati delle persone o calmare le acque in tempesta.
0: E così dicono che Gesù è umano, distinto da Dio? Ed è anche Dio.
1: Sì, e questo potrebbe sembrare pazzesco, a meno che non abbiamo letto le scritture ebraiche, che indubbiamente ci preparano a pensarla in questo modo. Considera anche questo. I primi seguaci di Gesù, gli apostoli, parlavano della sua identità usando il linguaggio degli attributi di Dio. Chiamavano Gesù la gloria di Dio, mentre l'apostolo Paolo chiama Gesù la saggezza di Dio. Giovanni comincia il suo Vangelo chiamando Gesù la parola di Dio, per mezzo della quale fu creato il mondo. E poi dice: la parola era con Dio e la parola era Dio.
0: Va bene, capisco quello che stanno facendo, ma tutto ciò mi fa un po' girare la testa.
1: È comprensibile, ma se vuoi andare ancora oltre, considera questo. Gesù, presentatoci come Dio incarnato, parla a Dio come se fosse una persona distinta, e quando lo fa, lo chiama Padre. Quando Gesù parla di Dio, non si sta riferendo a qualche forza astratta o energia cosmica. Sta parlando di un essere personale, al quale ci si può relazionare.
0: Nella Bibbia ci sono tantissime immagini di questo Dio personale. Egli è sovrano, creatore, giudice.
1: Ma Gesù si riferisce continuamente a Dio come mio padre. Gesù sembra sperimentare Dio come fonte di amore infinito. Dice del Padre: mi hai amato prima della fondazione del mondo. Apparentemente Gesù intendeva il Padre come un essere eterno e assolutamente altrocentrico, una fonte inesauribile di vita.
0: Giusto, come nel racconto del battesimo di Gesù, quando la voce del Padre, proveniente dal cielo, dice: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto.
1: E poi continua a leggere. In quella storia la persona che porta il messaggio di amore dal padre al figlio è proprio lo Spirito di Dio.
0: E così abbiamo parlato dello Spirito di Dio. Qui, nel mondo della creazione, è per mezzo dello Spirito che interagiamo con il Divino.
1: Sì, e lo stesso vale per Gesù. Per mezzo dello Spirito sperimentò l'amore del Padre. Ma non ci fermiamo. Gesù promise che attraverso lui lo Spirito avrebbe condiviso l'amore del Padre con tutta l'umanità e con tutta la creazione.
0: E così può sembrare che si tratti di tre dei distinti, ma in qualche modo che trascende la mia visione della realtà, sono anche uno.
1: Esatto. È quella che poi i seguaci successivi di Gesù definiranno la Trinità. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo costituiscono l'unico Dio della Bibbia.
0: Ora vedo come siamo giunti a questo punto.
1: Ma non si tratta solo filosofico. Descrivere Dio come Trinità equivale a sostenere che lui è venuto insieme da una comunità,
0: che è un concetto che non proprio riesco a capire.
1: Ma il Dio della Bibbia, tu possa punto Dio ed essere conosciuti da lui, ci pare, ed essere immersi nel suo amore.

0: Benvenuti cari fratelli e sorelle di Maria Vision, grazie per essere qui con noi in questa diretta televisiva da Trapani, dalla parrocchia Santissimo Salvatore, dagli studi di Maria Vision Trapani. Grazie per essere qui con noi, invito tutti a partecipare a questa trasmissione poiché parleremo un po' delle nostre vite, della vita che presenta anche le sue problematiche, ma che quando queste sono vissute in maniera positiva, in maniera costruttiva, non sono più problematiche, sono esempi, testimonianze di una vita al meglio vissuta. È il caso proprio di queste persone che sono qui con me oggi. Se volete intervenire o se volete lanciare dei vostri messaggi, vi prego di farlo sempre in diretta qui con noi. 071 7501 707 è il numero telefonico, oppure se volete scrivere su WhatsApp, io ho qui il telefono proprio per ricevere i vostri messaggi, 349 9370 847, oppure nel broadcast che ricevete. Bene, questo per così alleggerire anche un po' la tensione dei nostri ospiti che sono qui in maniera assolutamente direi spontanea, perché sono stati invitati e sono stati invitati oltre che da me, da chi gestisce una cooperativa, un'associazione che ha questo obiettivo, quello di dare speranza a quei giovani e meno giovani, forse meno fortunati perché hanno qualche handicap dalla nascita che non consente loro di vivere una vita tra virgolette normale, ma che poi in realtà è normale. Chi l'ha detto che chi ha un handicap non può vivere una vita normale? Chi l'ha detto? È proprio la testimonianza di voglia di vivere. E la sua presidente è qui con noi, Venere in Candela. Grazie, Venere.
1: Grazie a te per l'invito. Sì, io l'esperienza è proprio un'esperienza dettata da una situazione personale. Antonino, che è qui vicino a me, mio fratello, e da lì parte l'idea di mio padre, come della mia famiglia d'origine, e di poter fare qualcosa a partire da Antonino e per anche gli altri figli di altre famiglie. E nel corso di questi anni questa cooperativa denominata Voglia di Vivere è diversa, comunque è una cooperativa sociale di tipo B che prende spunto dalla vita quotidiana, dalle passioni, dalle attitudini di ogni ragazzo o ragazza per poter esprimere al meglio le loro capacità, e con l'obiettivo finale che non è assistenzialismo, perché in verità ci prendiamo cura di loro, ma con lo scopo di inserirli nel mondo del lavoro.
0: Quindi, che è la cosa più importante, sì. Penso, perché poi alla fine l'integrazione vera avviene se c'è una integrazione lavorativa che diviene integrazione sociale. Veramente chapeau, è una bella attività.
1: Sì, a partire dalla formazione, infatti siamo presenti nel territorio, pian piano abbiamo anche ottenuto dei riconoscimenti all'interno delle scuole, perché è importante a partire dal bambino, che è quello il soggetto che va è accompagnato durante, certo, le varie fasi della crescita.
0: Guarda, incominciano ad arrivare i primi messaggi, incredibile, sì. Però li leggeremo poi magari tutti insieme durante la trasmissione. Intanto saluto Antonino, che ringrazio di essere qui. Antonino, grazie.
1: Saluta, ciao.
0: Dici come ti chiami, Antonino?
2: Antonino.
0: Antonino in?
2: Della.
0: Ah, bravo. E lui appunto è il fratello di Venere, da cui, come ci spiegava lei, nasce anche questa iniziativa di costituire questa cooperativa. E tu sei il marito?
3: Giuseppe Iovino, esatto.
0: Marito di Venere. E qui invece abbiamo altri familiari, perché questa sera abbiamo invitato le mamme, i fratelli, i nonni, no, il papà di Antonino, quindi abbiamo invitato le famiglie, cioè coloro che possono raccontarci questa esperienza e dirci, secondo la loro esperienza diretta, quanto questa esperienza può rivoluzionare la vita, renderla diversa. È un po' così,
4: sì.
0: Rossella.
4: Reggi tu il microfono, sì. Lo tengo io. Allora, in effetti ha rivoluzionato la mia vita e la mia famiglia, tra l'altro una famiglia numerosa, perché quando mi sono sposata, quando ci siamo sposati io e mio marito pensavamo proprio di avere una famiglia nutrita. La problematica quando è nata...
0: Aspetta, prima della problematica, la famiglia nutrita, perché tu hai quattro figli, di cui la maggiore delle ragazze è quella che ha qualche problema. Che tipo di problema?
4: Vabbè, ha un lieve ritardo, però ho avuto un problema di epilessia, comunque gestito sempre con i farmaci, e quindi un po' sono stata ovunque, quasi insomma, in parecchi ospedali d'Italia, a perseguire la ricetta, il dosaggio dei farmaci in modo da farla stare meglio. Ma al di là di quello, adesso che si è stabilizzata, che sta bene, che è cresciuta, ha fatto un suo percorso, il problema era dove inserirla, dove farla stare bene con gli altri, perché è finito il periodo scolastico e si affronta quello della solitudine. Certo. Perché i compagni fanno altri percorsi e non rispondono alle chiamate, alle telefonate, quindi si sta da soli. Quando sono stata anche sempre in ospedale come il Maier di Firenze, io a un certo punto ho deciso, mi stabilirò qua, nonostante avessi radici a Trapani, perché a Trapani non c'era c'era il vuoto. A Firenze ci sono molte più cooperative, c'è la possibilità per i ragazzi di stare con altri, con le loro difficoltà. Tramite la cooperativa di Venere ho avuto modo di trovare un rifugio, per la verità Manuela ne frequentava un'altra, in questa si è integrata meglio, che ci sono ragazzi più affini, più coetanei, suoi coetanei, quindi lei si è trovata bene, fa tante attività, è contenta, perché chiaramente il problema non è del momento, ma è anche in prospettiva, ma soprattutto di creare, per quello c'è una sorta di continuo interagire con la Presidente, per cercare di rendere questi ragazzi autonomi, proprio quando saranno soli. Non è semplice, perché si stancano facilmente, però è giusto pure che si abituino anche a sapersi orientare, a guardare dagli altri, perché purtroppo insegnando mi rendo conto che c'è troppo, ho seguito anche altre trasmissioni, altre tematiche, c'è troppa arroganza, c'è prepotenza, il bullismo, il cyberbullismo è un po' imperante, dominante, c'è sfruttamento, quindi se non si trovano le persone giuste, cioè bisogna insegnare loro a guardarsi attorno, e quindi è veramente una problematica, diciamo, difficile, che però ci accomuna, ci rende solidali, quando siamo insieme ci ritroviamo tutti più sereni, più fiduciosi.
0: Prima di parlare di questa attività volevo dire che conosco da sempre, da tanti anni Rossella Lombardo, è un piacere ritrovarla in questa circostanza e grazie per essere qui, perché comunque io penso che un'esperienza del genere vissuta in maniera diretta cambia anche la propria propensione nei confronti dell'essere umano, nei confronti della vita, nei confronti anche della condizione in cui si vive. Io l'ho conosciuta Rossella perché si è sempre dedicata ai ragazzi. Dico, è una cosa che può capitare, incontrare anche in chi non vive delle esperienze così importanti all'interno della propria famiglia, però secondo me vivere e viverlo poi nell'umiltà come hai fatto tu, significa anche trasformare la propria vita e renderla più partecipa agli altri, con una disponibilità che poi hai dimostrato nei confronti degli altri. L'ho vissuto personalmente, perché lei era una delle docenti che quando lavoravo in teatro a Trapani portava più alunni in un contesto sociale e scolastico assolutamente non facile, eppure il teatro era pieno dei suoi alunni perché lei ci lavorava e ci credeva, così come adesso mi dicevi per esempio che ha insegnato pure in carcere. Dico, non sono cose che si fanno a caso, non è così?
4: Sì, anche quella che è stata un'esperienza fatta per caso, però quella è capitata proprio per caso, perché ho perso la cattedra e sono finita lì, che non, all'inizio mi spaventava, Ma devo dire che ho avuto la fortuna di instaurare con questi ragazzi speciali, chiamiamoli così, che erano tutti comunque adulti, perché dai 18 anni ai 60. Cioè, per dirne una, era entrata tanto in sintonia con loro che mi, nonostante fossero anche più grandi di me, mi chiamavano la loro mamma. Mm-hmm. Ero diventato un punto di riferimento perché mi trasmettevano quelli che erano i loro problemi, le loro sofferenze. E poi la sofferenza più grande, per tornare al problema, che non è così peregrino e lontano, era il problema della famiglia, perché loro quando fanno l'esperienza della carcerazione avvertono più profondo il senso della famiglia, perché l'hanno abbandonata, sono stati costretti volontà loro ad abbandonarla, quindi ne sentono il grande valore, e forse quello è uno di, cioè, di quei valori che si sta perdendo e che invece bisognerebbe recuperare, che forse la nostra cooperativa, nonostante le difficoltà, dimostra di possedere, ecco, questo valore, perché ci tiene particolarmente.
0: Grazie Rossella. Io adesso passerei la parola a Marco. Marco Aleo, allora tu sei mamma, lui è fratello di Antonino, che è un ragazzo di quanti anni?
5: 37.
0: Che frequenta la cooperativa. In che senso la frequenta? Cosa fa? Cosa fanno questi ragazzi all'interno della cooperativa? Come occupano il loro tempo?
5: Allora, all'interno della cooperativa occupano il loro tempo svolgendo varie attività che possono avere un fine, oltre che ludico, ricreativo, anche un fine di autogestione. Quindi in questi casi attività legate alla cucina, attività legate allo svolgimento di vari compiti che possono mm-hmm. servire in qualche modo a districarsi nella vita quotidiana. E ovviamente le attività legate al canto e altre attività di tipo ludico sicuramente danno la possibilità a questi ragazzi di esprimere anche, diciamo, le loro emozioni, oltre che, insomma, mettersi, diciamo, in contesti di autogestione, comunque certo. Qualcosa che in qualche modo abbracci tutto quello che ha a che fare, diciamo, col mondo interiore. Quindi io sono soddisfatto dell'esistenza di questi posti che permettono in qualche modo a questi soggetti, insomma, di
0: occupare
5: insomma, il loro
0: che
5: tempo.
0: Che tipo di handicap tuo fratello? Non è un deambulatorio?
5: No, non c'è un handicap fisico, è un handicap a livello mentale, un'insufficienza.
0: Sì.
5: Quindi in quel caso appunto ci vuole una stimolazione appunto dal punto di vista proprio dell'autogestione di varie situazioni. Ovviamente questo comporta dei disagi a livello emotivo, insomma, certo. Ci vuole un qualcosa anche che tampone a livello farmacologico, insomma, la parte di questi disagi. Comunque io, come dicevo prima, sono contento, insomma, che si possa dare questa la possibilità di occupare il tempo anche dal punto di vista, insomma.
0: Ecco, se dovessi dare un messaggio positivo a chi ci sta ascoltando in questo momento e magari è angosciato da una problematica simile alla tua, cosa diresti?
5: Beh, sicuramente di non perdere le speranze e di avere fiducia in qualche modo nei servizi, riuscire ad essere forti, perché comunque ci vuole anche questo fondamentalmente. Cioè, gli aiuti sì, ci possono essere, però ci vuole anche, diciamo così, una forza, una spinta interiore, no? Che ci aiuti, insomma, ad affrontare proprio anche emotivamente queste situazioni non facili, sicuramente.
0: Certo.
1: Ricordo come se fosse ieri, abbiamo ricevuto la telefonata da parte del fratello di Tony, appunto, cercando un aiuto, chiedendo un aiuto da parte di chi magari opera nel sociale. Ricordo perché Tony non è da molto che è con noi, e nei primi tempi Tony era molto diffidente di fronte al gruppo dei ragazzi, perché ovviamente entrando per ultimo ha trovato una barriera davanti a lui, un posto nuovo, un locale nuovo, degli amici nuovi che non aveva. Certo. Ma loro, la forza del gruppo, i ragazzi insieme, uniti, hanno dimostrato a Tony che lui si poteva fidare di loro. Ed è stata una cosa eccezionale, perché è
0: come
1: quello
0: se
1: che deve...
0: si intendono e si capiscono e si aiutano,
1: sì,
0: a vicenda.
1: Sì, sì, piano piano, è avvenuto, certo, tutto lentamente. E lentamente però in modo duraturo, perché non c'è malizia, non c'è... Nella loro ingenuità loro hanno dimostrato a Tony che poteva fare parte benissimo del gruppo, non c'è stata separazione. E lui piano piano si è fatto accettare dal gruppo e si è fidato, perché Tony è arrivato con un po', devo dire, assenza di autostima, perché non avendo amici, nessuno che lo cercava al telefono, e penso che ognuno di noi a fine giornata vuole, insomma, ricevere una telefonata, un messaggio, una che possiamo contare sopra gli altri. Ed è importante avere raggiunto questo risultato al di là delle attività, è quello che poi si respira nel nostro ambiente. Grazie anche, insomma, all'ausilio, sì, di persone che quotidianamente...
0: Intuisco
1: sono...
0: che sia così, però allo stesso tempo mi rendo conto che le difficoltà a livello quotidiano non devono essere poche, a livello intuitivo. Ne vorrei parlare con te, Giuseppe, e con te perché... mamma, papà, fratello, sorella, tu in realtà sei un parente acquisito,
3: esatto,
0: giusto? Quindi vivresti la difficoltà senza, almeno inizialmente immagino, quella componente affettiva che risulta fondamentale e che magari ovviamente poi col tempo si è pure verificata, realizzata, però inizialmente non deve essere stato così. Allora, quanto questa componente affettiva non c'è, quindi parliamo dei primi tempi, quindi quando la problema, quando le come l'hai vissuta e come quindi consiglieresti di viverla alla luce poi della tua esperienza?
3: Allora, io ho conosciuto Antonino, che Antonino aveva 12 anni. Io ero fuori dal facendo che era in famiglia il fratello più piccolo e il fratello più coccolato, però questo ragazzo, questo bambino l'ho colto bene, perché forse bisogna accogliere bene. Per me non è stata una cosa difficile ad accoglierlo. Figurati che noi spesse volte usciamo e Antonino era sempre con noi, usciva sempre con noi. Cioè, tra me e lui c'era un legale forte che per me non era un peso che lui usciva con me, per me era come tuttora non è un peso. Lui, quando siamo assieme, spesso volte siamo tutti e due felici, ma questo viene distinto ad ognuno di noi. Io questo che voglio fare capire anche alle persone che ci ascoltano, che questi ragazzi non sono un peso, questi hanno un cuore più sensibile di noi, che magari io sarei una persona più falsa e loro sono più sinceri, più genuini. La loro ingenuità, la loro sincerità è grande. E poi da 6 anni che c'è con questa cooperativa, ci tengo tanto, ho tanta paura, perché purtroppo nel mondo in cui si vive è paura che la gente ci vorrebbe fare del male. Ma noi, dato che noi facciamo pure con mia moglie, facciamo anche un cammino di fede, che questo ci dà da 10 anni che stiamo facendo anche un cammino di fede, questo ci dà forse il coraggio di andare avanti, perché gli ostacoli ci sono sempre, però poi alla fine questa forza di volontà è questo cammino che ti fa crescere, che ti aiuta, che Dio non ti abbandona mai. Allora io dico sempre: perché questi ragazzi hanno qualcosa in meno di noi? Non è giusto, perché loro dovrebbero essere quasi quanto a noi, oppure più di noi. Questo è un messaggio che mi piacerebbe dirlo alle persone che ci ascoltano, che loro li mettono al primo posto, quelli che spesso la società li mette all'ultimo posto.
0: Questa è una cosa bellissima che voglio condividere adesso pure con Mariano che è il papà. Quando si scopre alla nascita o comunque crescendo di avere un figlio con qualche insufficienza, come nel caso tuo, sicuramente il discorso della fede, io immagino che anche nel vostro caso abbia influito e sia stato importante, perché a quel punto ci si chiede perché accade, perché quel figlio sì e quello no, che cosa è successo, insomma, io immagino che sono domande normali. Come tu l'hai vissuta? Qual è la tua esperienza?
3: Bella domanda.
0: Se ti va di rispondere, perché capisco che entriamo nell'intimità della sfera.
3: No, sì, è la verità, quindi la risposta è la verità, non di problema. Intanto Antonino è nato a casa, per dire, perché la nostra famiglia è una famiglia sempre che è stata sempre unita e sempre che teniamo queste cose. Al momento che è nato a casa, allora c'erano, quindi nella, diciamo, con Gioia, che prima venne venuta Venere, poi Antonino, e c'è a fianco poi Andrea, che più c'era un anno e mezzo di differenza. Quando è nato Antonino, giustamente da parte anche della famiglia portava il nome di mio padre, e quindi una felicità. Al terzo giorno che è nato sono venuti degli amici a visitare, ed è lui un medico, e quindi se ne è accorto subito su questa sua patologia. Mi chiama e mi solleva il problema.
0: Voi non ve ne eravate accorti?
3: Assolutamente no. Però dico anche la parte che io, mia moglie 24, io 28 anni, quando è nata,
0: giovane,
3: quindi,
0: certo, un esperto.
3: Giovane, quindi mai prendere pillole, tutto tranquillo e tutte le cose. Quindi mai, tutte le cose. E quindi è nato, quindi nel momento in cui si avverte questa cosa, c'erano degli analisi immediatamente. Ed era, ricordo, periodo pasquale, quindi lui è nato il 15 di aprile, e subito dopo, giorno 17-18, è venuto Pasqua, quindi mi sembra come stiamo. E quindi il periodo pasquale, quindi, si è attraversato un momento dalla gioia, certo, giustamente.
0: Certo.
3: Comunque per fare lì, poi andiamo a fare, siamo andati a Torino a fare la clinica, per fare le analisi, la clinica Brunetti, e il risultato quello che è risultato. E quindi da quel momento in cui poi è ritornato, e poi ha avuto fatto anche l'intervento a cuore, è stato anche operato da Parenzan e alla Cavazzini, quando i medici mi hanno detto che la medicina non poteva più dare l'assistenza, non era, io per la verità non ho mai mollato. Quindi da lì scatta, non ho mollato, perché io sono convinto che la vita dell'uomo può migliorare, giustamente guarire, ma migliorare. Il problema è credere quello che noi facciamo ed essere soprattutto, io la definisco la parola, innamorati di noi stessi, perché non siamo innamorati di noi stessi, non possiamo portare avanti i problemi in cui noi siamo. Quindi bisogna credere ed essere determinati sul discorso della, quindi migliorare su questa cosa, ma migliorare su tutto, perché come diceva mio genero è una cosa molto importante il discorso. E noi stasera per esempio siamo qua grazie a lui. Quindi se non fosse lui e loro non fossimo qua, quindi dobbiamo ringraziare loro che le persone ci ascoltano, certo. E invitiamo anche le persone non solo ad ascoltare, ma invitarci anche a venire e guardare, perché sul territorio abbiamo fatto qualcosa di concreto, ma non di fantasia, ma siamo di concreto.
0: L'altra cosa voglio dire è che questo Fondo Auteri, ne abbiamo parlato in una trasmissione con Venere un po' di tempo fa, è una location d'eccellenza, è una location che se andate a visitarla, io direi a tutti i trapanesi di farlo, ma proprio a livello istruttivo, oltre che la bellezza del luogo, sia per vedere le attività, per rendersi conto, per vivere con maggiore presenza a quello che succede all'interno di quella struttura, e anche, dicevo, per la bellezza. In fondo, quanto è grande Venere?
1: 4 ettari e mezzo.
0: 4 ettari e mezzo.
1: Sì, 4 ettari e mezzo, con al centro una struttura, una casa per ferie. Attorno c'è un parco didattico molto importante, interessante per le scolaresche, una sorgente di acqua.

0: guerra. Sì.
1: Quindi un posto che sicuramente va visto. E penso che ti tengo la parola, Mariano, perché tu hai detto una cosa che mi piace sottolineare: sei qui grazie a lui, il che significa che se stravolgiamo la faccenda, avere all'interno di una famiglia, tra virgolette, quello che viene considerato un problema può essere invece una grazia. È così, Rossella, anche per te? Cioè, tu l'hai vissuta come una grazia? Oggi potresti dire così?
2: Una risorsa. Una risorsa per, intanto, come diceva Mariano, per andare avanti, per credere, per lottare, più con un maggiore fiducia anche nel prossimo, nel senso di trovare altre complicità. Mm-hmm. E quindi in genere magari ci si chiude un po' a guscio, invece questa dà la possibilità di allargarsi sempre ad altre esperienze, ad altre persone, ad altre famiglie, ad altre conoscenze. Non avrei conosciuto tante altre persone, e forse serve anche per arricchirci dentro, perché chi forse non prova queste esperienze magari ha il cuore più duro. Noi siamo un po' più ormai
1: io penso
2: forgiati.
1: Che ci sono due modalità di vivere la difficoltà: o ti ribelli oppure lo accetti con umiltà e ne fai,
3: ma
1: come dici tu, una risorsa.
3: Infatti volevo aggiungere, il problema è lì, perché ci sono delle famiglie che si accetta, mm-hmm, soprattutto, e quindi accettiamo. Ci sono delle famiglie che non accettano.
1: E quindi?
3: E lì è il nocciolo. Perché non accetta? Perché diciamo che la società in generale, appena c'è un problema del genere, c'è l'emarginalizzazione, quindi non l'accettano non solo la famiglia, ma anche le persone esterne. Per
0: la
3: esempio,
0: paura.
3: Io parlo,
0: la paura.
3: Parlo praticamente di me stesso. Mio figlio ha 42 anni, quando dovevo andare alla scuola ci sono trovate delle difficoltà sull'inserimento, che è la terza media, per vedere. Quindi dice, cioè, oggi no, ma all'epoca c'era si andava in un matrimonio e c'era anche uno staccamento fra delle famiglie, per dire che andava a parlare, perché alcuni non
1: allora
3: volevano. Ci sono tante piccole,
1: Mariano,
3: cose.
1: Mariano, voglio leggervi una bellissima testimonianza che è appena arrivata, per cui mi fa piacere condividerla con voi. Lei è Maurizia, che chiama da Mazara. Allora, mi piace, è molto interessante ascoltare quanto sto ascoltando dalla televisione. Complimenti a tutti voi che state dicendo queste belle intenzioni. Io vi devo dire che ho il cuore invece rotto, perché ho preso la decisione di abortire dopo aver scoperto che avrei avuto un figlio con un grosso handicap e mi è stato consigliato abortire. Oggi sono veramente impaurita di quanto ho fatto. Come commenteresti bene una cosa del genere?
0: Forse l'ho anticipato poco fa, paura. La paura di immergersi nel futuro, non conoscere quello che la vita ci propone, la solitudine, tanta solitudine, questo è il fattore principale. Sì. Quando gli altri non riescono ad ascoltarti, ma non per cattiveria, perché non si conosce. Non c'è la consapevolezza di quello che succede.
1: Ecco. Paura. Quindi paura è la componente principale. Rossella, tu cosa potresti aggiungere a quella Maurizia?
2: Non è una scelta facile, non è una decisione, e non ci sono consigli, perché tutto viene dal cuore, intanto dalla fragilità interiore, e poi anche penso che sì, che la cosa più importante sia chi ti sta accanto, chi ti sostiene. Può essere pure che questa ragazza non sia stata o consigliata, non abbia avuto il supporto giusto, perché siccome, come dicevamo tutti, famiglia è anche condividere, no? Condivisione. E se non condividi da solo è difficile portare questo fardello sulle spalle, e quindi magari sarà stata lasciata sola. Però dico, non è semplice, non è da biasimare.
1: Allora, c'è un altro messaggio di Piera. Piera da vicino Paceco, non so. Vabbè, lei dice tanti errori si commettono soprattutto perché si insiste.

0: Ad avere un figlio in un'età adulta, tutto è cambiato. Oramai ci si sposa a 40, 50 anni, si pretendono i figli a questa età e poi nascono le malformazioni. Io credo che è lì che bisognerebbe pure intervenire. Sì, sicuramente, magari le complicazioni avvengono anche in questo caso, Piera. Sicuramente insistere laddove già l'età è passata, io sono perfettamente d'accordo, ne sento dire anche di queste situazioni in cui la maternità si vuole a tutti i costi e poi si arriva a creare, insomma, dei piccoli bambini con grandi malformazioni. Però il tema della serata è un altro, è quando questo accade, perché non perché si ha 50 anni, ma perché se ne aveva, quanti ne aveva tua
1: 24,
0: moglie? 24, tu quanti anni avevi?
2: mi sono persa, non mi ricordo.
3: No, voglio rispondere io su questa cosa che è importante.
0: Sì, prego,
3: Allora, io
0: Mariano.
3: dicevo questo perché questa è un'esperienza anche che noi abbiamo vissuto come famiglia, perché Antonino è nato il 15 di aprile 76 e 77, 28 dicembre 77 è nato mio figlio piccolo, un anno e mezzo, quindi si è vissuto continuamente subito dopo. Perché?
0: Microfono.
3: Perché anche lì conviviso con la famiglia, con mia moglie e tutto, bisogna pensare cosa si aveva subito, però
0: Cioè, tu avevi paura di mettere al mondo un altro figlio che
3: certo,
0: potesse avere gli stessi problemi?
3: avevamo
0: Avevi paura, però
3: paura,
0: l'avete fatto.
3: certo,
0: Sì.
3: perché giustamente c'è un rischio, abbiamo andato, il fratello ci ha assistiti e quindi è un anno e mezzo che sono cresciuti insieme, è stato importante.
4: Ma Andrea è un dono di Dio, infatti
3: E
4: è
3: Andrea,
4: nato
3: sono cresciuti
4: cresciuto
3: insieme.
4: da solo,
3: Andrea,
4: il terzo
3: è
4: figlio.
3: importante perché è un anno di differenza che è stata importantissima, quindi due gemelle, poi una forza che c'è stata,
0: Certo.
3: soprattutto di mia moglie, perché lui rigettava, era fino a 3 anni e mezzo qua c'aveva, soffriva di cuore, quindi mangiava e rigettava continuamente per poter poi magari si è cominciato a normalizzare dopo l'intervento fatto.
0: Diamo un attimo il microfono a Marco. Marco, tu sei fratello maggiore o
1: No,
0: minore di
1: minore.
0: Antonino? E siete
1: Minore.
0: gli unici? O avete anche l'esperienza come Mariano di un terzo figlio dopo Antonino?
1: No, no, abbiamo lui, diciamo, con le problematiche. Poi lui è il mezzano, cioè io sono il più piccolo e poi c'è il fratello maggiore.
0: Quindi siete tre.
1: Siamo in tre, sì.
0: Quindi tu sei dopo Antonino.
1: Sì, sono più piccolo,
0: Quindi
1: sì.
0: anche la tua famiglia ha fatto questo salto nel buio, cioè concepire un terzo figlio con il dubbio se potesse venire con la stessa malformazione, con la stessa insufficienza.
1: Sì, alla fine sono scelte di vita quelle che vengono fatte.
0: Ma io direi molto coraggiose
1: Sono
0: e
1: coraggiosa.
0: con, veramente, dimmi.
2: No, voglio dire questo, che in realtà io non è che ho accettato benissimo quando poi ho scoperto, diciamo, di essere incinta dell'altra figlia dopo Manuela. Ho detto, ma ce la farò a sostenere, perché già immaginavo che sarebbe stato problematico affrontare. E quindi sinceramente ero, no, indecisa, perché poi alla fine non è che, però voglio dire, non ero felicissima, perché temevo di non poter dare più spazio e dedicare troppo tempo e spazio a Manuela, che pensavo avesse più bisogno degli altri. E poi, nonostante questo, è arrivata pure Miriam, l'altra. Ma questo, sai, poi alla fine mi ha dato grande forza. Io sono stata contenta poi di aver avuto altre due figlie, perché loro mi hanno, nonostante poi siano giovani, sono ragazzini, quindi tendono sempre più ad essere, a pensare anche a loro stessi, però nel momento del bisogno ci sono. Sai che puoi contare sulla famiglia, non sei sola, questo è fondamentale.
0: Questa è una cosa bellissima che stai dicendo. Mi viene in mente e ve lo voglio proporre. Ieri ascoltavo, anzi, ho letto per la verità, un'omelia di Don Giulio che trattava le tre letture. La prima era di Isaia, ieri era domenica, e Isaia si definisce in quella lettura impuro, quindi debole e indeciso. Paolo, nella seconda, si definisce un aborto. L'ultimo. E Pietro nel Vangelo si definisce un peccatore, un fallito, perché dice: sono andato a pescare, ma non ho pescato niente. E Gesù gli dice: vai, prendi il largo. Dice: ma dove vado? Se ci sono andata, sono ritornata e non c'è niente. e gli dice: prendi il largo, fai questo salto nel buio, perché affidati a me.

0: che te lo sto dicendo. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché Isaia ha dubbi in quello che crede. Paolo ha dubbi in quello che è, definendosi un peccatore, e Pietro ha dubbi in quello che fa, definendosi un fallito. È solo questo salto nel buio, è solo questo prendere largo, è solo questo affidarsi che poi fa fare di loro impuro, aborto, peccatore, fallito, eccetera, addirittura gli evangelizzatori, i discepoli per eccellenza di Gesù. Quindi la fede è quanto.
1: E se non ci fosse stato questo fallimento, non ci sarebbe stato il seguito. Quindi dico, dietro ogni sconfitta poi c'è sempre una vittoria, perché dico sempre, io quando sono giù, quando si è deboli, vado da loro e ricarico le batterie. E questo lo sento dire da molti operatori, persone che si prendono cura dei ragazzi. Quindi alla fine è noi che riceviamo la forza per andare avanti.
0: Allora. Proprio così. Arriva un altro messaggio, vediamo di chi è. Allora, Margherita, che ci sta chiamando da Napoli. Io faccio presente anche a tutti voi che abbiamo una televisione che effettivamente è presente in più regioni, per cui grazie a tutti voi che ci state seguendo dalla Campania, dal Lazio, dalla Basilicata, dalla Puglia, dall'Umbria, perché vedete, arrivano anche qualche messaggio da fuori. Da Napoli Margherita ci dice: grazie per questa trasmissione, grazie per queste testimonianze. Devo dire che io conosco una famiglia che ha una problematica molto simile, e qui nel napoletano ci sono difficoltà nel trovare strutture come quella che avete descritto. Siete fortunati. Beh, che dici? Tu che sei, diciamo, assieme alla famiglia d'origine, insomma, un po' la fautrice di questa cooperativa.
1: Sì, siamo fortunati, siamo graziati, forse c'è qualche, sicuramente una luce che ci illumina, e nonostante le difficoltà abbiamo, io posso dire dalla mia esperienza che sono felicissima di avere un gruppo di famiglie, tanti operatori volontari, che al giorno d'oggi non è facile. Siamo una comunità che si sostiene, dove tutti i membri si sostengono l'uno con l'altro. Non c'è nessuna differenza, non c'è supremazia, non c'è abbattimento, c'è incoraggiamento da una parte all'altra, a partire dalle case, dalle proprie case, a partire dall'ufficio, perché si fa un lavoro di organizzazione ogni giorno d'ufficio, lavoro operativo nei locali dove i ragazzi vivono quotidianamente, fino alla messa in opera in funzione del pulmino, del nostro modestissimo pulmino, che per noi è indispensabile. Devo dire che la forza,
0: il pulmino va a prendere i ragazzi.
2: Il pulmino fa il giro, il pulmino è un pulmino che ha oltre 20 anni, cioè con tanti sacrifici, come diciamo, questo, l'unico aiuto che abbiamo sempre è l'aiuto di Dio, perché certe volte io sono quello più debole, sempre che sono più forte, ma sono sempre quello più debole che ho paura, invece venire quella più forte. Però abbiamo fede, perché poi alla fine Dio non ti abbandona mai, Dio non abbandona mai, tutti questi piani sacrifici che noi facciamo, vedo che c'è la presenza sua, perché li si fa con amore. Se tu fai con amore, Dio non ti abbandona mai, Dio ti aiuta, perché tu non lo fai senza scopo di lucro, questo lo voglio dire, lo fai senza, perché tu ci credi a farlo. Allora se tu lo fai con amore veramente per questi ragazzi, non trovi nessuna difficoltà, trovi sempre le porte aperte. Non è che dico che è facile, però di giorno in giorno ci vediamo sempre delle meraviglie, come mettiamo sempre un mattone dopo l'altro mattone, e questo ci dà coraggio e forza.
1: E la costanza e la tenacia che insomma ci spinge a proseguire nel nostro cammino, e devo dire che abbiamo fatto dei passi in avanti. Adesso a breve inizierà il corso di formazione, dove i ragazzi verranno inclusi nelle varie attività che propone Fondoteli, perché è una location dove veramente si possono fare tante attività, e quindi loro poi a breve per loro partirà un progetto di formazione, quindi anche loro riceveranno un contributo. E noi, nonostante le difficoltà economiche, i ragazzi a fine mese pretendono la paghetta, perché loro non è che loro lavorano, loro si impegnano, loro escono da casa per andare a lavorare, non escono da casa per divertirsi. Sanno che devono preparare la colazione, perché fanno colazione, sanno che devono preparare il pranzo, devono riordinare la sala da pranzo, quindi loro vanno a lavorare e a fine mese vogliono la paghetta.
0: Comunque io penso che sì, sia una risorsa, una grazia. Adesso la definizione la lascio anche a voi che ci state ascoltando. Avere delle persone con dei piccoli problemi all'interno delle proprie famiglie, che però danno la possibilità di guardare senza i prosciutti negli occhi, ecco, danno la possibilità di vedere oltre. Una lungimiranza che spesso invece l'egoismo al quale siamo tutti abituati non ci consente di fare. Quindi questo sicuramente, però vedendovi e ascoltandovi devo dire che sono fortunati anche loro, Antonino, Manuela e gli altri, ad avere famiglie che si dedicano così, che hanno deciso di investire la loro vita per loro e per dare loro le medesime possibilità degli altri ragazzi considerati normali. Perché invece tanti casi ci dicono, ed è anche una statistica, che non è detto che questo avvenga. Magari le famiglie, i fratelli, le persone più vicine decidono di depositare, sì, in strutture magari più o meno adeguate, ma di depositarli, che ci pensa qualcuno, che li delega. Qui parliamo di una struttura che è nata affinché le famiglie abbiano la possibilità di prendersi cura di questi ragazzi. Non è che li depositano, vanno loro, li seguono. I destinatari sono fortunati ad avere delle famiglie che si dedicano in questo modo, e io penso che questo faccia la differenza. Quindi alla fine quello che fa la differenza è sempre l'amore in tutto ciò che facciamo e ovunque lo mettiamo. Prego Maria.
3: Ma io volevo soltanto dare un altro messaggio, a chi ci ascolta. Noi abbiamo iniziato tutti così, io iniziai da me stesso, poi con la collaborazione. Oggi ci sono 13 ragazzi che sono nell'interno di questa struttura, e quindi abbiamo incominciato a mettere una goccia in un secchio, e il secchio stiamo cercando di riempire. Noi crediamo, come ha detto la Presidente della cooperativa, informiamo a visitare, a guardare, e tante gocce si riempiono tanti secchi, e quindi che aiuta, che si fa un messaggio. Cioè, questo messaggio è molto importante.
0: Allora, diamo perché i riferimenti del Fondo Auteri, non so Venere, se li vuoi dare tu, numeri telefonici, sito internet.
1: Sì, siamo presenti sulla pagina Facebook Fondo Auteri, abbiamo il sito www.fondoauteri.it, i numeri di telefono sono segnati su quel sito, abbiamo la sede a Trapani in via Generale Amelio. Cosa mi viene in mente? Il fondo è aperto, il parco è aperto al pubblico tutti i giorni, quindi potete anche venire a visitare il parco. A breve apriremo le aree attrezzate barbecue, perché a partire appunto da ogni soggetto, da ogni ragazzo, ragazza che frequenta la nostra struttura, quello che mi sento di dire, la forza sta nello stare insieme, quindi quello è un posto che può essere destinato a tutti, non a pochi. Purtroppo viviamo in una società a volte che non è solo distratta, ma magari è diffidente, e quindi bisogna, prima di credere bisogna vedere. Quindi vi invito a venire a vedere il nostro posto, il nostro paradiso. Sicuramente ad aprile avremo l'aria già messa a posto, anche perché a breve riceveremo dei gruppi scolastici. Stiamo collaborando con un istituto del comune di Valderice, e dove hanno preso in adozione un'area di quel fondo e hanno piantumato delle fave. Quindi a fine maggio faremo una bella festa. È un oggetto di condivisione da parte soprattutto di gruppi forti, ecco. Quindi
0: bello,
1: potete venire a vederci.
0: Bene, io lancerei adesso con una sola parola un messaggio, proprio una parola, una frase a chi ci sta ascoltando, un messaggio di speranza, di non angosciarvi davanti a una situazione del genere che state vivendo, di non aver paura, e che è un altro messaggio importante che abbiamo mandato oggi, e di vivere tutto con amore e per amore. Ecco, lo diciamo con qualche frase, chi inizia? Marco.
4: Possiamo sicuramente affermare appunto questa come dire, voglia di non arrendersi mai, cioè nel senso, oltre che accettare, anche non abbattersi, perché comunque accettare non significa che non ci debbano essere i momenti difficili di disagio, cioè quindi l'accettare una situazione giustamente non toglie tutti
0: non
4: i possibili, quindi
0: certo,
4: da questo punto di vista proprio proprio non, cioè, cadere sì, ma cercare di rialzarsi e maturare, diciamo così, delle idee, come ad esempio un'idea che può essere quella di frequentare appunto questi luoghi, che sono dei luoghi molto molto molto importanti per
0: questo
4: genere di utenza.
0: Quindi non mollare, non scoraggiarsi. Mariano.
5: Ma un messaggio che io posso lasciare: non a caso la cooperativa si chiama Voglia di Vivere. Perché si chiama Voglia di Vivere? Perché c'è anche una motivazione, perché abbiamo questo. Quindi voglia di vivere significa voglia di vivere, voglia di vedere, voglia di guardare, voglia di partecipare, voglia di assistere,
0: voglia di fare,
5: voglia di fare e voglia di sapere. Quindi invito sempre, il discorso mese, e credere sempre a se stessa, quindi guardare, vedere,
0: certo,
5: e se sarà.
0: Certo.
5: Quindi.
0: Rossella.
6: Mi veniva da pensare che in realtà si guarda sempre le cose negative, perché sotto gli occhi di tutti ci sono sempre video in televisione, passa diffidenza, ostilità.
0: Sì.
6: In realtà basta guardare queste persone come sono seguite con amore dagli operatori. Io devo dire che i nostri ragazzi hanno avuto la fortuna di essere seguiti da volontari, da donne che hanno un grande cuore, e il cuore lo si vede attraverso la figura di...
0: E li conosceremo, li conosceremo.
6: La cuoca che quindi si dedica anche a loro, seguendo le loro chiese, i loro suggerimenti, le loro inclinazioni, le loro passioni, questa, oppure quella che fa seguire, che so, anche la Paola Stabile, che le fa recitare, e la pazienza. Quindi non è facile affidarsi a persone strane che si guardano sempre con ostilità e diffidenza. Io sono una persona diffidente per natura, ho imparato sempre a guardarmi attorno, e siccome mia figlia è molto ingenua, io sono contenta che faccia parte di questo gruppo, perché so che posso affidarmi a queste persone.
0: Puoi affidarti. Tu che mi dici, Giuseppe?
2: Io dico la speranza di non mollare mai, che questo è importante, e poi nulla al caso che, guardando quel programma l'altra sera sulla 7, quel padre che ha subito quel figlio che ha avuto quella disgrazia, che è stato sparato così, cioè lui dà forza, il coraggio a il papà che dà coraggio al figlio, e non dobbiamo essere così anche le persone che ascoltano, di avere sempre noi forza e coraggio, e nulla è al caso la cooperativa, come dicevo poco fa mio suocero, cooperativa Voglia di Vivere, e questa è la forza che dà di vivere a questi ragazzi e a tutti noi.
0: Venere, dulcis in fundo.
1: Allora, io quello che mi sento di dire è la possibilità di aprirsi all'altro, semplicemente aprirsi e riuscire dall'altra parte anche ad ascoltare. Sono elementi semplici, però solo conoscendo la storia dell'altro e fidandosi si può arrivare a fare gruppo e comunità dove ci si aiuta l'uno con l'altro. Quindi in un mondo, in una città che magari come Trapani in questa è un po' c'è molta diffidenza, molto dominio delle proprie potenzialità, dove tutto non si riesce a dare spazio all'altro, invece semplicemente la cosa da fare è questa: aprirsi, ascoltarsi.
0: La cosa più logica quando ci sono delle belle cose da fare o si pensa di dover fare delle belle cose, la cosa più logica, che è un atto di volontà oltre che di cuore, è quella di darsi all'altro. Io ringrazio tantissimo Venere in Candela, ringrazio Antonino che è stato con noi, Antonino in Candela, saluta a tutti Antonino, che sono le ultime battute finali: Giuseppe Iovino, Rossella Lombardo, Mariano in Candela e Marco Aleo. Li ringrazio fortemente di essere stati con noi, di averci aperto il loro cuore anche rispetto a delle problematiche importanti su cui però abbiamo imparato, perché così ci hanno testimoniato, che la prima cosa è non mollare, avere speranza, vivere con amore e voglia di vivere. Vi aspetto lunedì prossimo perché ascolteremo gli operatori di questa cooperativa, per cui tanto elogiati da Rossella, avremo modo anche di conoscerli personalmente, sempre qui su Marie Vision da Trapani, ore 19, rubrica Dialoghi in Cammino. Grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti.

Sono Sor Maria Bandiera, vengo dal Brasile, sono missionaria della consolata, sono in Etiopia dal 1981. Come missionaria della consolata, noi ci dedichiamo alle persone più deboli, le più fragili. E come sappiamo, nella società qui, le persone che hanno più questa situazione sono i bambini e le donne, gli ammalati. La scuola per noi vuol dire raggiungere queste famiglie più povere, più sofferenti della società. Perché queste famiglie, tante, tanti di loro, chi porta avanti la famiglia è la mamma, che deve provvedere per tutto per i figli. E a loro diamo un sostegno mensile. Noi le seguiamo, diamo l'istruzione per l'alfabetizzazione delle mamme, non c'è restrizione, questo è aperto a tutte le donne che non sono mai andate a scuola. Possiamo anche dare un in prestito, anche un capitale per iniziare un'attività.

0: I bambini che sono passati qui sono sempre una media di 150 all'anno e sono 22-23 anni che abbiamo cominciato. Anche questa maestra che avete visto in classe, la Negist, giovane, è 2 anni che è qui. Lei è stata una bambina della nostra scuola materna. E non è che quando lasciano la scuola materna la storia è finita, si continua.
1: Ci ho sempre sonno, cioè le prime volte addirittura non è che avevo tutta sta grandissima che voglia, anche adesso più o meno non ce l'ho più di tanto, però ho iniziato questa esperienza di volontariato e col tempo ho iniziato a piacermi. Sono Emanuele, 2 anni fa ho finito la scuola. Ho trovato lavoro come idraulico che sono riuscito a tenere per 3 mesi, poi non mi hanno rinnovato il contratto e mio padre ha iniziato a dirmi: ma per stare a casa forse è molto meglio che vai a fare qualcosina, tipo il volontariato. Ho conosciuto il responsabile della Caritas qua di Alba, Don Luigi, poi ho molti colleghi di volontariato, da cui Gianmarco e la responsabile Fernanda, che mi danno molti compiti lavorativi al mattino, li faccio dal 9 a mezzogiorno. Io sono l'addetto che tiene pulito tutta la zona mensa, bagni. È strano da spiegare, è una cosa sentimentale alla fine, perché l'emozione che provi a stare con certe persone, cose che non vedevi tutti i giorni, cose che i ragazzi di solito nemmeno ci pensano, io ho iniziato a capirlo.
2: Nosy Be è un'isola turistica. Così la gente pensa che sia un posto ricco. Ma in realtà esiste anche la povertà in quest'isola. Ci sono tanti bambini che arrivano dai quartieri poveri, da lontano, e fanno a piedi 5 km all'andata e 5 km al ritorno. Per questo molti a pranzo rimangono qui da noi. Sono felice della mia scelta di vita, perché sto vivendo la missione del nostro padre fondatore. Lui ci ha indicato la strada, quella di assistere e aiutare i bambini poveri e bisognosi. Insegno nella quarta elementare e nella nostra scuola ci sono tanti bambini. Molti di loro vengono da famiglie povere che non possono pagare la scuola e il materiale didattico, ma noi li accogliamo lo stesso, li facciamo studiare, gli diamo da mangiare. Seguiamo l'insegnamento del padre fondatore, che ha detto che bisogna dare preferenza ai poveri.
3: I bambini all'inizio sono timidi e chiusi, ma a scuola diventano aperti e sono felici di stare qui. Oltre a insegnare nella scuola materna, noi andiamo sempre anche nei villaggi per insegnare il catechismo e aiutare le famiglie povere.
4: Quando abbiamo costruito la scuola c'erano solo 8 aule, i bambini erano 200, poi aumentavano 300, 400, poi mano a mano i bambini non sono più entrati nella scuola, abbiamo chiesto finanziamento alla CEI di costruire altre aule per poter accogliere di più bambini. Adesso i bambini sono 600. Ci sono già i ragazzi che frequentavano questa scuola che stanno trovando già la loro vita, che stanno lavorando, che sono contenti che attraverso questa scuola loro hanno potuto trovare il lavoro.
5: Io sono Anna, sono un pediatra, qui all'ospedale di Volisso mi occupo di tutto il reparto di pediatria, neonatologia e ambulatorio pediatrico. Dopo il mio arrivo abbiamo aperto una unità neonatale Abbiamo ricoverato nel primo anno 330 bambini e nel secondo anno più di 500, quindi l'attività cresce. L'Etiopia è ancora un paese con un bassissimo tasso di assistenza qualificata al parto. In questa zona il 95% delle mamme partorisce ancora a casa, cioè nella capanna al villaggio, villaggi poco raggiungibili con strade sterrate o senza strada d'accesso. Questo significa però che nell'insorgere di una qualsiasi complicanza che vada oltre il parto fisiologico non c'è nessun personale qualificato che possa fare qualcosa per affrontare la complicanza. E quello che sappiamo è che la mortalità di fronte a una complicanza che succede a domicilio è altissima, sia della mamma che del bambino. Quasi un 40% dei nostri ricoveri sono bambini che vengono partoriti a casa e portati nel primo, secondo, terzo giorno di vita perché a casa ci si accorge che qualcosa non va bene. E questa è una cosa che ha un po' cambiato gli usi e i costumi locali, nel senso che culturalmente i neonati e le puerpere non escono di casa per almeno un mese dopo il parto, a volte anche di più, 40-45 giorni. E questo è un grosso evento, perché cambiare le abitudini culturali delle persone non succede in poco tempo. Io ho sempre desiderato lavorare nella cooperazione, poi ho cercato la mia strada negli anni, cercando anche un'organizzazione che un po' rispecchiasse il mio sentire, perché quando ho scelto di iscrivermi a medicina avevo già un po' questa idea. Poi nel corso degli anni dell'università, della specializzazione, eccetera, uno si rende conto che il mondo della cooperazione è lontanissimo dall'idea romantica del medico missionario che va e salva le vite in mezzo alla foresta, però è anche un mondo che offre moltissimo e dà anche moltissime soddisfazioni lavorative.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio, bentornati tra noi a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Vi salutano l'equipe di Maria Vision che hanno la gioia di stare con noi e pregare insieme. Grazie per il vostro affetto e per la vostra fiducia. Oggi ho pensato di portare un piccolo segno perché penso che anche se è un periodo di vacanza, un periodo in cui qualcuno ha preso già delle ferie per riposarsi un po' dal lavoro di tutto l'anno, o va in montagna o va al mare, ho pensato che le mamme e coloro che amano non vanno mai in vacanza perché hanno sempre qualcosa da offrire, qualcosa per cui donarsi, per far felice l'altro. Quindi l'espressione più bella per esprimere l'amore con cui noi andiamo verso l'altro è il grembiule. Ci ricordiamo anche come è stato bello Gesù nell'ultima cena, dice Don Tonino Bello, l'unico costume che ha preso è stato proprio l'asciugatoio, questo grembiule con il quale ha lavato i piedi agli apostoli. Il grembiule esprime proprio la nostra disponibilità, la nostra generosità, il servizio con cui avvolgiamo le persone che amiamo con il nostro amore, con la nostra cura, con la nostra attenzione. E poi c'è uno strofinaccio, può sembrare qualcosa di inutile, anche noi tante volte ci sentiamo un po' come degli strofinacci, no? Che non serviamo a niente, oppure sono messi lì in un angolo della cucina, in un angolo del refettorio, può sembrare inutile, insignificante, però come è prezioso perché attraverso lo strofinaccio noi lo utilizziamo per pulire, per mettere in ordine, per lucidare. E quindi vorrei dirvi questo: abbiate la consapevolezza che per il Signore tutto ciò che fate è prezioso, è bello perché attraverso il vostro amore voi parlate di Gesù alle persone che vi stanno accanto. Quindi questo grembiule, questo strofinaccio sono la nostra regalità, lo strumento con il quale possiamo sempre dare vita a quello che noi facciamo. E con questo mi ricordo molto bello il pensiero di San Francesco che chiede al Signore: Signore, fammi strumento della tua pace. Com'è bello sentire che ognuno di noi può essere uno strumento di pace, di perdono, di misericordia, di luce nei luoghi in cui frequentiamo, quindi la famiglia, i luoghi di lavoro, i luoghi di svago. Siamo strumenti, strumenti, diceva Madre Teresa di Calcutta, io sono una matita nelle mani del Signore. Gesù voglio racchiudere questo simbolo del grembiule, dello strofinaccio, con le parole di Gesù del Vangelo di Giovanni. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Madre Teresa di Calcutta parlava del Vangelo delle cinque dita. Lo avete fatto a me. E quindi qualsiasi cosa che facciamo alle persone, a noi care, alle persone che incontriamo, l'abbiamo fatto a Gesù. Gesù, nel qualche Vangelo di qualche domenica fa, ha detto che chi dà un bicchiere d'acqua per amore suo riceve la ricompensa. Con questi sentimenti vogliamo iniziare questo nostro momento di preghiera, donando il nostro amore attraverso la preghiera. Vogliamo abbracciare tutti i nostri fratelli, che abbiamo a cuore, di cui vediamo le loro necessità, vediamo la loro sofferenza, il periodo che stanno vivendo che non è molto, molto bello. In questo periodo ho a mente e ho a cuore tanti anziani che sono soli e la cosa più triste, ci sono tanti anziani
che non hanno la possibilità di avere cura di se stessi perché la malattia, la difficoltà nel muoversi, non dà la possibilità a loro di curarsi. E io voglio pregare per tutti questi anziani, per tutti gli ammalati, che hanno bisogno, della nostra attenzione, della nostra preghiera. E li affidiamo alla nostra Mamma Immacolata. Salute degli infermi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pregare anche per tutti i giovani che in questo periodo, con la guida dei loro sacerdoti, fanno campi scuola, campi vocazionali. E questo è tanto bello perché hanno anche un modo per conoscere Gesù in un modo bello, in modo creativo, attraverso dei giochi, attraverso la contemplazione del creato, attraverso tante iniziative che i sacerdoti e gli animatori propongono. E vogliamo pregare per questi giovani perché si lascino toccare dal Gesù, si lascino toccare dalla sua grazia. E possono riscoprire la bellezza. Grazie, il Signore. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Se volete telefonarci per pregare insieme, siamo felici di accogliere le vostre intenzioni di preghiera e insieme elevare al Signore questa preghiera di intercessione per i nostri fratelli che hanno bisogno di noi. Abbiamo ricevuto tante richieste di tanti nostri fratelli che ci hanno scritto dall'Italia e da mondo. Noi preghiamo per loro, innanzitutto li ringraziamo per il loro affetto, la loro fiducia, per la nostra preghiera. Vogliamo pregare per Ada da Milano, per Ander, per André, per Angela dal Canada e per Alisa dagli Stati Uniti. Chiedono soprattutto la protezione a Carlo Acutis e l'intercessione di Carlo Acutis per la loro salute. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis prega per noi. Arabelis per Barbara dal Brasile e per Bernarda. Per questi nostri fratelli voglio pregare il Salmo 122. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. Come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Preghiamo per Anza da Mumbai, per Cam da Stoke, per Carol da Lourdes, per Claire dall'Inghilterra, per Augusto da Santos. Preghiamo per questi nostri fratelli, elevando al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato, nel quale vogliamo offrire tutte le nostre necessità, i nostri bisogni.
bisogni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per Cristina, per Darlene, per Denilson, da Santos, per Desert Tonopah. Chiedono al Signore il dono della salute. E noi vogliamo implorare lo sguardo di Dio su questi nostri fratelli che sono rivolti a Lui in questo momento di sofferenza e di bisogno, perché siano ricolmati del Suo amore e della Sua vita.

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo per Edoardo da Barcellona, per Edoardo dall'Anzas. Che desidera, vorrei avere un figlio o un

0: Una figlia. E preghiamo per tutte queste coppie, queste famiglie che desiderano il dono della vita, della maternità, della paternità. E li affidiamo a San Giuseppe e alla Mamma Immacolata perché abbiano il dono della vita e sperimentino la bellezza. Sempre nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, prega per noi. Preghiamo per Elena Raia, per Elisa, per Elisabeth, per Evelyn e per Fabio. Preghiamo questi nostri fratelli con l'antifona alla Madonna. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Una volta fu chiesto a Madre Teresa di Calcutta: Madre, lei ha 70 anni, quando morirà, il mondo sarà come prima? Teresa, che gli rispose con un sorriso luminoso: Vede, io non ho pensato di poter cambiare il mondo, ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare l'amore di Dio. Pronto, pace bene?
1: Sì, pace bene, sorella, guardi, io sono dalla città di Castello del Mare, ho bisogno di sé per le preghiere della salute dei miei figli, la mia, della mia figlia, della mia famiglia, guardi.
0: Preghiamo per la tua famiglia. Come ti
1: Ma mi
0: chiami?
1: chiama Ermanno, mi chiamo Ermanno, da città di Castello.
0: Ok, Ermanno, allora affidiamo la tua famiglia al Signore e preghiamo un Padre nostro insieme, va bene?
1: Sì.
0: Padre nostro
1: Padre nostro
0: che
1: che
0: sei
1: sei
0: nei
1: in piedi,
0: cieli, sia
1: sia
0: santificato
1: santificato il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga venga il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno, sia
1: sia
0: fatta la
1: fatta la tua
0: tua
1: volontà
0: volontà,
1: come in
0: in
1: cielo,
0: cielo
1: così
0: così in
1: in terra.
0: terra. Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro pane
0: pane
1: quotidiano,
0: quotidiano e
1: ma
0: rimetti a noi i
1: abbandonati
0: nostri
1: a noi i nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come noi
0: anche noi li
1: rimettiamo ai
0: rimettiamo
1: nostri
0: ai
1: debitori,
0: nostri debitori, e non
1: ma
0: abbandonarci alla
1: abbandonati alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: da tutti i mali.
0: male. Amen.
1: Amen.
0: Pace bene, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio, grazie per essere stato
1: grazie, grazie anche
0: con
1: a
0: noi.
1: lei,
0: Pace bene, pace
1: grazie.
0: bene. Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano, ma se non la facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Offriamo a Gesù le nostre piccole gocce d'amore. Anche in questo nostro momento di preghiera, pregando per i nostri fratelli più bisognosi, offriamo una goccia di amore al Signore. Preghiamo per Felicity che ci ha scritto e per Filippa dalla Slovacchia, per Fiona dall'Irlanda, per Franco Dozzi da Tortoreto. Per tutti questi nostri fratelli li affidiamo al Signore. Pronto, pace bene?
1: Pronto, sono Vittoria.
0: Pace bene, Vittoria.
1: Voglio dire in assequenza allo Spirito Santo
0: Sì.
1: per
0: Prega,
1: la conversione di tutti i peccatori e per la pace nel mondo.
0: io noi ti seguiamo con il cuore.
1: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei tuoi.

0: lì. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Pace bene a tutti.
1: Pace bene, grazie per questa bellissima preghiera allo Spirito Santo. Grazie, grazie. Buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Pace bene, buon pomeriggio. Preghiamo per Franco Scaglia da Nune, per Giambuna dalla Francia, per Giovanna da Bologna. E Giovanna chiede a Carlo Acutis di intercedere per il lavoro. Affidiamo tutti coloro che hanno bisogno di un lavoro e tutti coloro che hanno difficoltà nell'ambiente di lavoro, e li affidiamo a Carlo Acutis, perché sentono il lavoro come una missione per donare se stessi, per donare tanto amore e anche donare tutta la preparazione che cui hanno, si sono preparati per svolgere quel determinato lavoro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis e San Giuseppe, prega per noi. Facciamo una breve pausa e poi riprendiamo fra qualche istante per continuare la nostra preghiera per tutti i nostri fratelli.

Bentornati tra noi in questo nostro momento di preghiera con Catena d'Amore. Vorrei aprire questo secondo momento con voi con un pensiero di Don Tonino Bello che mi piace tanto, ogni tanto lo leggo e mi piace condividerlo con voi. Dice Don Tonino Bello, questo vescovo della Puglia, scrive così: «Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che anche tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi con te, perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla. Vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'avventura della libertà. Vivere è stendere l'ala. L'unica ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come te. Ma non basta saper volare con te, Signore. Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono perciò per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Non farmi più passare indifferente davanti al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, impigliata nella rete della miseria e della solitudine. Per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un'ala di riserva. E con questo nostro momento di preghiera vogliamo essere quest'ala che abbraccia il fratello nella solitudine, nell'abbandono, nella sofferenza, nella difficoltà, nel dubbio. E vogliamo aiutarlo con la nostra preghiera, con il nostro amore, con la nostra attenzione. Il Signore ci liberi dall'indifferenza, ci liberi da avere un cuore di pietra che non sappia sentire la sofferenza e non sappia gioire della gioia del nostro fratello. Con questo sentimento, continuiamo la nostra preghiera. Siamo contenti di ricevere le vostre chiamate per pregare insieme. Vogliamo pregare per Giovanna da Bologna, per Giuseppe Pompei da Castelvetrano, per Iliana, per Inigo, per Fernanda, per Jacopo Cruz e per Javi. Preghiamo per questi nostri fratelli, affidandoli alla nostra Mamma Immacolata. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Chiamano Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per Gianna, per Jesse, per Joanne, per John King dall'Irlanda, per John dagli Stati Uniti, per Cunilco dal Brasile, per Laura da Buenos Aires e per Laura dalla Germania. In questo momento stiamo vedendo Carla Cutis e gli affidiamo alla preghiera del nostro caro San Carlo, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Preghiamo per Lolly Lopez, per Lorraine dall'Australia, per Lubica, per Luz Maria, per Luz Martinez dalla Colombia, per Magda Rosa, per Manuela e per Mar. Pronto, pace bene?
1: Grazie, salve. Vorrei per favore, se si può, dire una preghiera per la mia famiglia, per la mia nipotina e i miei ragazzi. Io
0: Preghiamo, come ti chiami?
1: mi chiamo Giusy.
0: Giusy, preghiamo per questa tua intenzione di preghiera, per le persone che ti stanno tanto a cuore. Preghiamo
1: Sì,
0: insieme.
1: specialmente per Chiara e Davide,
0: Va
1: che sono
0: bene.
1: in un momento di crisi difficile.
0: Preghiamo per queste persone che tu ami e che ti stanno a cuore. Vogliamo pregare insieme un Padre nostro.
1: Sì, grazie.
0: Padre nostro, che sei nei
1: Grazie,
0: cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il
1: venga
0: tuo
1: il tuo
0: regno, sia
1: la
0: fatta la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a noi i nostri debiti, come anche
1: come
0: noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Pace bene, pace bene. Buon pomeriggio. Pace bene, pace bene, pace bene. Stavo pensando a quanto Carlo Acutis abbia amato la natura e aveva la possibilità con i suoi genitori di trascorrere periodi di vacanza in alcuni santuari importanti del mondo come Lourdes, Pompei, Fatima, è stato anche qui in Assisi e anche tanti altri luoghi sui monti dove si può contemplare la bellezza del Signore. E in questo nostro periodo un po' di vacanza, un po' di ristoro dalle nostre fatiche, vi auguro che possiate attraverso il contatto con la natura e scoprire la bellezza che il Signore ci ha circondato di tutte queste cose che ci parlano di Lui. Possiate attraverso questa pagina della Bibbia parlare con il Signore. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, sorella.
0: Come ti
1: Io
0: chiami?
1: sono Concetta,
0: Ah,
1: non
0: con
1: potevo
0: sé.
1: mancare. Tu ti ricorda?
0: Sì, mi ricordo.
1: Forse la faccio seccare che telefono
0: No,
1: sempre.
0: sono contenta perché ci sentiamo famiglia, quindi sono contenta di risentirti e di pregare insieme per tutte le tue le intenzioni che porti nel tuo cuore.
1: Sì, io voglio pregare anche oggi per tutte le intenzioni, per tutti i nostri nodi impossibili, di salute, di lavoro, problemi finanziari, eccetera, eccetera. Allora, voglio pregare per diversi ammalati della mia famiglia. Ho problemi, ho due figli con problemi di salute e anche tre nipotini, tre che proprio hanno anche loro problemi di salute. e le voglio affidare al Signore Gesù Cristo, a San Gallo Acutis, che può intercedere per tutte queste intenzioni. Voglio pregare per la mia salute, perché anche io sto male, specialmente oggi sto molto male. E affidiamo tutti a loro, a San Giuseppe, anche per il lavoro, per la provvidenza, per il mondo intero, per i terremotati, per tutti i carcerati e per tutte le mamme che sono nel dolore come me.
0: Mettiamo tutto nel cuore del Signore. So che insieme preghiamo il Padre Ave Gloria, va bene così?
1: Sì, possiamo... sì. E poi volevo ricordare anche i miei cari defunti, che l'avevo dimenticato.
0: Sì.
1: E tutte le anime del purgatorio. E in questi giorni che ci ha lasciato un amico che si chiama Bartolo, voglio pregare anche per lui, per la sua anima.
0: Preghiamo anche per Bartolo, allora, va bene?
1: Sì.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per posso Bartolo, dire l'eterno riposo?
0: Sì, diciamo per Bartolo e per tutti i defunti, l'eterno
1: sì.
0: riposo dona loro un
1: Signore,
0: e splende ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Amen.
0: Buon pomeriggio allora e ci risentiamo, va bene?
1: La ringrazio immensamente,
0: faccio bene.
1: Scusate ancora,
0: no,
1: un abbraccio, tutti
0: bene.
1: Voi di Maria Bestione.
0: Faccio bene, buon pomeriggio. E siamo contenti di sentirvi, anche se diciamo ogni settimana, ma è sempre bello, non vi preoccupate, non abbiate timore, potete sempre chiamarci, è sempre una gioia pregare insieme. E per tutte le vostre intenzioni e per tutti coloro che non riescono a chiamarci, voglio pregare con voi il Salmo 115. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me atteso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Mi stringevano fuoni di morte, ero preso nell'arci degli inferi. Mi opprimevano tristezza e angoscia e ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge gli umili. Ero misero ed Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato. Egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta. Sono bellissime le parole di questo salmo, quindi è per tutti voi che siete collegati con noi e che volete stare insieme a noi nella preghiera. Ci hanno scritto Marco, ci ha scritto Marga, Margarita, Maria Diaz da Chieti. E per Maria Dolores preghiamo per questi nostri fratelli la protezione di San Carlo Acutis. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis prega per noi. Preghiamo anche per Maria Felicité, per Maria Ocampo dal Messico, per Maria Rosa Grillo dall'Argentina, per Maria da Paraguay e per Maria dalla Germania. Li affidiamo alla Mamma Immacolata. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Preghiamo per Marianna, per Maria Zia. Per Mitilda dall'India, per Marina e per Marta da Laica. Marta vuole pregare in modo particolare per i giovani. Voglio pregare per questi nostri fratelli con il Salmo numero 8. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre a silenzio nemici e ribelli. Se guardi il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? E il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Che bello, con questo salmo abbiamo custodito nel nostro cuore questa bellissima parola: il Signore ha cura di noi. Il Signore tutto ha messo nelle nostre mani. Pronto, pace bene?
1: Pronto, pace bene.
0: Come ti
1: Io sono
0: chiami?
1: Benedetta e sono la mamma di Giuseppe, che ha un tumore al cervello. Vorrei tanto
0: Mi dispiace. Giuseppe è tuo figlio? Ah, mi
1: Sta facendo
0: dispiace.
1: la chemio, ma è un brutto tumore.
0: Mi dispiace tanto, veramente. Preghiamo e lo affidiamo al Signore, quello, e soprattutto lo affidiamo
1: Grazie.
0: alla nostra Mamma Immacolata, che possa stringerti al suo cuore, perché lei solo può capire cosa stai vivendo in questo momento di grande dolore, di impotenza, no? Nel vedere tuo figlio soffrire. Preghiamo un'Ave Maria insieme per possa custodire Giuseppe e donargli vita, donargli salute. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è
1: Grazie,
0: con
1: Signore,
0: te.
1: con te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra le
1: tra
0: donne
1: le donne,
0: e benedetto il frutto del
1: benedetto
0: tuo seno,
1: il frutto del tuo seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa Maria,
0: Maria, Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maria, salute degli infermi, prega per noi.
1: Prega per noi,
0: Preghiamo
1: prega per Giuseppe.
0: anche San Carlo Acutis, che è un giovane, così possa
1: È giovane,
0: aiutare te.
1: Giuseppe è giovane, 44 anni.
0: Preghiamo. Anche lo affidiamo a San Carlo Acutis. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era
1: Com'era
0: nel
1: il principio?
0: principio, ora e
1: Ora e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: del secolo,
0: secoli.
1: amen.
0: Amen. San Carlo Acutis, prega per noi.
1: Prega per noi, prega per Giuseppe.
0: Giuseppe. Allora, noi continueremo a pregare per Giuseppe. Ogni mese Maria Vision celebra una messa per tutti coloro che si affidano alla

0: preghiera di Carlo, quindi c'è anche Giuseppe nella nostra preghiera. Va bene?
1: Grazie.
0: Pace bene,
1: Grazie
0: pace bene e buon pomeriggio. Buon
1: bene,
0: pomeriggio. Vedo che sta per è trascorso il nostro momento di preghiera insieme e volevo dirvi che in questo periodo di vacanza ritagliate un po' di tempo per riposarvi davanti a Gesù. Fate visita in una chiesa, mettetevi davanti al tabernacolo perché Gesù ha detto: venite a me voi tutti affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Quindi prendiamo a cuore questa parola di Gesù, rimaniamo un po' davanti a Lui perché possa ridonare un po' sollievo alle nostre fatiche, luce a quello che stiamo vivendo. Va bene, con questo vi abbraccio nella preghiera e vi ringrazio per essere stati con noi. Buon pomeriggio e pace bene, ci rivediamo la prossima settimana.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo in questo momento di amore davanti a te. Grazie perché ci hai scelti, perché ci chiami a te. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Grazie, Signore Gesù, perché ogni giorno sei fedele alla tua parola. Grazie perché ancora tu ci chiami a contemplare questo mistero grande. Grazie perché, Signore, ancora tu spalanchi i nostri cuori, che spesso sono induriti. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, ti lodiamo, ti benediciamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Consegniamo a te i nostri cuori affranti. Consegniamo a te, Signore, le nostre ferite. Consegniamo a te, Signore, le nostre speranze. Tu, Signore, ci ami di un amore infinito. E questa verità ammorbidisce e guarisce la nostra incredulità. Grazie, Signore, perché sei presente nella storia. Ti voglio, Signore, ringraziare perché sei fedele e sei presente nella mia famiglia. Grazie, Signore, perché tu continui a camminare in mezzo a noi. Tra le mille difficoltà e tempeste della vita, tu, Signore, ergi trionfante e vittorioso. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha convocati in questo momento di preghiera, di adorazione, e questo stare insieme ci dà speranza, perché consegniamo gli uni agli altri le nostre fragilità, consegniamo gli uni agli altri ciò che ci sta a cuore, e stare insieme al Signore ci fa forti, non siamo soli. Fuggiamo via dalla nostra tentazione di isolarci, di ribellarci, e non accettiamo spesse volte di rimanere un po' indietro. Ecco, anche se rimaniamo indietro, possiamo ancora camminare. Anche se rimaniamo indietro, perché più lenti, fragili,

appesantite, continuiamo ad accogliere il messaggio d'amore di Gesù che dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi, venite a me, voi tutti che siete oppressi. Grazie Signore, perché questa parola è una chiamata forte per ciascuno di noi. Venite a me. Ecco Signore, è un onore per noi ascoltare questa tua chiamata. Venite a me. Lo rivolgi a ciascuno di noi, perché i tuoi occhi siamo importanti, tu ci conosci. Grazie Signore per questa vocazione alla vita. Grazie Signore per questa vocazione all'eternità. Venite a me, voi che siete stanchi, venite a me, voi che siete oppressi. E ancora Signore tu aggiungi: imparate da me. Ecco, ci stai dicendo, Signore, ci stai spiegando come possiamo venire a te, imparando da te che sei mite, imparando da te che sei umile di cuore. Fratelli e sorelle, quando Gesù è rimasto mite e umile di cuore? Fino al momento in cui è stato appeso alla croce. Lì su quella croce il Signore è rimasto nella mitezza. Su quella croce a fianco a lui c'era un uomo che bestemmia. Eppure Gesù ci mostra la mitezza nella prova estrema. Preghiamo, fratelli e sorelle, il Signore, perché le nostre prove, le malattie, le fragilità non siano occasione di bestemmia, ma siano occasione di umiltà, di mitezza, imparando da Cristo che è stato mite e umile di cuore. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Rimaniamo, fratelli e sorelle, nella lode e nella benedizione davanti a Gesù sacramentato, portando i nostri cuori a Lui, elevando a Lui la nostra voce, il nostro grido, stando davanti a Lui anche nel silenzio e nella contemplazione, e condividiamo un momento di canto e di lode davanti a Gesù Eucaristia.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Cari fratelli e sorelle, davanti a Gesù Eucaristia vogliamo ancora meditare la parola di Dio che abbiamo vissuto nella 14ª domenica del tempo ordinario. La parola ci invita a conoscere il vero volto di Dio e il modo di vivere che Lui ci insegna. In un mondo che ammira il potere, il successo, la ricchezza, a chi pensa di non avere bisogno di nessuno, le letture della scorsa domenica ci hanno mostrato una strada diversa. Dio non si fa conoscere con la forza, ma con l'umiltà. Non con il dominio, ma con l'amore. Non con la paura, ma con la misericordia. Il Signore ci ricorda che il suo regno non si costruisce con la violenza, ma con la pace, e che la vera grandezza si trova nel fidarsi di Lui con cuore umile. Nel Vangelo Gesù ci dice anche che il Padre rivela i suoi misteri ai piccoli, cioè a coloro che hanno un cuore semplice, aperto, pieno di fiducia in Lui. Nella prima lettura il profeta Zaccaria annuncia l'arrivo del Messia con parole piene di speranza. Ecco, il tuo re viene a te, è giusto e vittorioso, umile e cavalca un asino. Questa profezia si realizza pienamente in Gesù quando entra a Gerusalemme. Egli non entra sopra un cavallo da guerra come fanno i re della terra, ma sopra un semplice asino. Gesù non viene per conquistare con la forza, ma per conquistare i cuori con il suo amore. Zaccaria dice anche che questo re porterà la pace a tutte le nazioni. Gesù è davvero il principe della pace. Egli abbatte ogni muro che divide gli uomini e ci riconcilia con Dio e tra noi. La sua vittoria non è quella della forza, ma quella della croce, dove il suo amore vince ogni peccato e la morte. Per questo anche noi, carissimi fratelli e sorelle, siamo chiamati oggi a seguire un re che serve, perdona e dona la sua vita. Questo messaggio è molto importante. Viviamo in un mondo segnato da guerre, violenze, divisioni e rivalità. Anche nelle famiglie ci sono litigi, nelle comunità ci sono incomprensioni e molte persone portano nel cuore ferite profonde. Gesù ci mostra una strada diversa. Il suo regno cresce quando il perdono prende il suo posto alla vendetta, quando l'umiltà vince l'orgoglio e quando l'amore è più forte dell'odio. Ogni cristiano è chiamato a essere uno strumento di pace, prima nella propria famiglia, poi nel lavoro e in tutta la società. La pace che Gesù ci dona non è soltanto l'assenza di problemi, ma è la presenza di Dio nel nostro cuore. È il dono dello Spirito. Quando lasciamo che Cristo regni nella nostra vita, impariamo ad amare, a perdonare e a vivere in pace con gli altri. Nella seconda lettura della scorsa domenica, San Paolo ci ricordava che attraverso il battesimo non apparteniamo più alla carne, ma allo Spirito. Vivere secondo la carne significa lasciarsi guidare dall'egoismo, dal peccato e dai desideri del mondo. Vivere secondo lo Spirito significa, al contrario, lasciare che lo Spirito Santo trasformi il nostro cuore, così da pensare, parlare, agire, vivere come Gesù. San Paolo ci assicura che lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti vive anche in noi. Questa è una grande speranza. La vita cristiana non consiste soltanto nel seguire delle regole,
ma nel lasciare che Dio viva dentro di noi. Lo Spirito Santo ci dà la forza per vincere il peccato, per perdonare, per rimanere fedeli nelle difficoltà e per camminare ogni giorno verso la santità. Ogni giorno siamo chiamati a scegliere se seguire lo Spirito Santo, accogliere i doni dell'amore oppure il nostro egoismo. Da questa scelta nasce una vita veramente cristiana. Nel Vangelo della scorsa domenica abbiamo ascoltato uno degli inviti più belli e consolanti di Gesù. Non lo ricordo ancora, carissime fratelli e sorelle, questa grande chiamata che Gesù ci rivolge a ciascuno di noi. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Queste parole sono rivolte a tutti. Tutti portiamo qualche peso nel cuore. C'è chi soffre per una malattia, chi vive nella solitudine, chi attraversa un momento di dolore, chi ha problemi economici o familiari e chi porta il peso dei propri peccati. Gesù non promette una vita senza difficoltà, ma ci promette che non saremo mai soli. Egli cammina sempre con noi, ci sostiene con la sua grazia e ci dona la forza di affrontare ogni prova con speranza. Gesù dice ancora: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. A prima vista il giogo sembra un peso, ma il giogo di Gesù è diverso, è il giogo dell'amore. Quando camminiamo con Lui, i nostri pesi diventano più leggeri, perché Lui li porta insieme a noi. Essere Suoi discepoli significa imparare il Suo modo di vivere. Mitezza, umiltà, disponibilità al servizio, amore verso tutti. Più restiamo uniti a Cristo, più il nostro cuore cambia e diventa simile al Suo. I santi, fratelli e sorelle, hanno scoperto questo grande segreto. Più erano uniti a Gesù, più trovavano pace nella sofferenza. Il vero riposo non si trova nella ricchezza, nel benessere o nei piaceri del mondo, ma nel vivere vicino al Signore, con un cuore pieno di fiducia. Anche noi, in questa Eucaristia, siamo invitati ad affidare a Gesù tutto quello che pesa nel nostro cuore. Lui non ci abbandona mai, perché il Signore mite e umile ci ama con amore eterno. Chiediamo la grazia di avere un cuore semplice, di lasciarci guidare dallo Spirito Santo e di seguire Gesù ogni giorno della nostra vita. Così anche noi potremo essere testimoni del Suo amore, della Sua pace e della speranza che non delude. Carissimi fratelli e sorelle, accogliamo questa parola nel cuore. Ne vogliamo diventare annunciatori e testimoni. E portiamo al Signore tutte le preghiere. E in questo momento è importante accogliere le preghiere gli uni degli altri. Ecco, questo momento di comunione, di fede, davanti a Gesù Eucaristia, non ci lascia indietro, perché il Signore conosce e ascolta le nostre preghiere, che adesso vogliamo condividere gli uni gli altri e consegnare a Gesù attraverso il cuore immacolato di Maria. Emiliano da Magliano, Alpi, chiede preghiere per la sua salute. Germana da Cremona chiede preghiere per le sofferenze, per i problemi gravi di artrosi alle gambe, che non gli consente di camminare. Maria Letizia da Ancona chiede preghiere per la sua situazione familiare. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per la sua famiglia, per la conversione del suo marito Marco e per il dono di un figlio. Carmela da Palermo, per intercessione,
di Carlo Acutis, chiede preghiere per la guarigione del suo dito, del piede, che la mette alla prova e la fa soffrire, per i problemi familiari di sua figlia Daniele e i figli, per la protezione e liberazione del suo figlio Raffaele e sua moglie Orietta, che sta male. Portiamo al cuore di Cristo queste preghiere, queste intenzioni, consegnandole al cuore immacolato di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sostiamo ancora con un canto davanti a Gesù, Eucaristia.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Fratelli e sorelle, consegniamo i nostri cuori, le nostre ansie, le nostre speranze al Padre Buono e ci rivolgiamo a Lui con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Lodiamo il Signore, che ascolta la nostra preghiera. Consegniamoci a Lui con fiducia e annunciamo a tutti l'immensità del Suo amore. Continuiamo, fratelli e sorelle, ad accogliere la rugiada d'amore che dal cielo scende su ciascuno di noi. È una rugiada che bagna la terra arida, che sana, che guarisce, che rinvigorisce. La pace del Signore, fratelli e sorelle, regni nella vostra casa, vi preceda sui vostri cammini, rafforzi i vostri passi. Invochiamo la benedizione di Dio su ciascuno, in particolare sugli ammalati e sui tribolati. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: pietà. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re e io non l'ho disegnati. Hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per la loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, e opera di artigiano, non è un Dio, sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede contro dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio.
1: Casa di Israele, confida nel Signore.
2: Casa di Israele, confida nel Signore.
1: Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
3: Casa di Israele, confida nel Signore.
1: Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano.
3: Casa di Israele, confida nel Signore.
1: Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
3: Casa di Israele, confida nel Signore.
1: Israele, confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo.
3: Casa di Israele, confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.
1: Amen.

C'è una forma di solitudine che non dipende dal fatto di avere o meno qualcuno accanto. È quella che sperimentiamo quando abbiamo l'impressione che nessuno riesca davvero a vedere quello che stiamo portando nel cuore. Forse questa è una delle fatiche più grandi della nostra vita, continuare ad andare avanti mentre dentro ci sentiamo in qualche modo invisibili. Questo accade continuamente, questo accade spesso, proprio quando continuiamo a fare tutto ciò che facciamo ogni giorno, che abbiamo sempre fatto, ma dentro di noi stiamo combattendo una battaglia che nessuno realmente conosce. Per questo il particolare più bello del Vangelo di oggi non è tanto il miracolo che Gesù compie, quanto lo sguardo con cui Gesù guarda le persone. Matteo scrive che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Gesù vede le folle, ma non si ferma alla folla. In ciascuno Gesù vede una persona, vede un volto. Non incontra un problema da risolvere, ma delle persone da amare. Gli altri in genere si fermano a ciò che appare. Gesù invece raggiunge quel luogo del cuore che spesso nemmeno noi abbiamo il coraggio di abitare davvero. È in questo sguardo che si rivela la compassione di Dio. La compassione nella Sacra Scrittura non è un semplice sentimento, ma è il modo con cui Dio si fa vicino all'uomo. È un amore che non aspetta che l'uomo cambi per amarlo, ma gli si avvicina così com'è, per rialzarlo, per aprirgli strade nuove. Per questo Gesù guarisce, Gesù libera, Gesù rialza. Gesù non compie dei miracoli per suscitare stupore, ma perché ogni uomo possa ritrovare la vita che nasce dalla comunione con Dio. Ogni gesto di Gesù ci rivela che Dio non smette mai di venirci incontro. Anche il profeta Osea ci aiuta a comprendere questa verità. Quando il cuore dell'uomo cerca lontano da Dio quella vita che soltanto Dio può donare, finisce inevitabilmente per smarrirsi, per perdersi. Ma il Vangelo di oggi ci consegna una speranza ancora più grande. Il nostro smarrimento non spegne mai la compassione di Dio, anzi, è proprio lì che Dio ci attende e ci viene incontro. Per questo Gesù subito dopo dice: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi». Queste parole di Gesù non nascono dalla preoccupazione che ci sia troppo lavoro da fare, ma dalla compassione del suo cuore. Cristo desidera che nessuno rimanga senza incontrare il suo amore, senza incontrare l'amore del Padre. Per questo chiede operai. Chi sono questi operai? Questi operai sono uomini e donne che con la loro vita rendano presente nel mondo il suo stesso sguardo pieno di misericordia. Questi uomini e queste donne siamo noi. Cristo ci sta invitando ad avere compassione, sempre, a guardare gli altri con la sua stessa misericordia. Allora oggi, durante questa Eucaristia, chiediamo al Signore la grazia di poter avvertire questo sguardo che si posa anche su di noi. Perché lo stesso Gesù che nel Vangelo vede la stanchezza delle folle, oggi si fa realmente presente in mezzo a noi e continua a venirci incontro con la stessa compassione. Quindi lasciamoci raggiungere dal suo amore. È lì che il nostro cuore ritrova la pace di chi sa di non essere mai dimenticato.

0: Il Signore è amante della vita e il Dio che salva. Perciò ci rivolgiamo a Lui con fiducia dicendo:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti nella società sono chiamati ad accompagnare le persone sole e, in particolare, coloro che sono stati provati da lutti e disgrazie, perché sappiano compiere ogni gesto con l'infinita delicatezza di un'autentica compassione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i genitori provati da situazioni conflittuali e di incomprensione con i propri figli, perché non disgiungano mai l'autorità dalla benevolenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti sono alzano intravedere il volto mite e festoso del Salvatore che li attende nella misericordia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi tutti, perché celebrando questa Eucaristia ne riceviamo consolazione e forza per continuare il cammino della nostra vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Affidiamo anche al Signore quanti chiedono le nostre preghiere. In particolar modo oggi preghiamo per Amelia, Santiago, Martinez, Godigno, Gabriela, Don Novaki, Sara, Loren, Milen, Thais, Federico, Sofì, Kaisi, Ludovic. Per questo ti preghiamo, Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Signore, salvezza e consolazione di chi spera in Te, fa che tutti possano sperimentare che Tu sei amante della vita e che sempre ce la doni. Per Cristo nostro Signore.
2: 76.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, Tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a Tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza Ti servono tutte le creature e Ti lodano tutti i redenti e Ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, Ti celebriamo cantando senza fine la Tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate

0: ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canto di comunione 123.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che appena dopo la benedizione, come ogni martedì, ci sarà la possibilità, ecco, di fermarsi per un momento di adorazione con la preghiera del Vescovo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Andrò a vederla un Dio.

0: Noi ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Il Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Il Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore. Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.

radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore. Gloria a te, Agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, Agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificate gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo è il tuo nome.
1: Uniti nella liturgia di lode, supplichiamo il Cristo, pastore e guida delle anime, che ama e protegge la sua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Custodisci, Pastore eterno, il nostro Vescovo Felice e tutti i pastori della tua Chiesa.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi. Affrettati a liberarli dalle loro pene.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Provvedi a tutti i poveri del mondo. Fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne.
1: Salva il tuo popolo, Signore.

O Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

0: O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, nel Vangelo odierno, ecco, Gesù mostra il volto misericordioso di Dio, che non rimane indifferente di fronte al nostro dolore, ma interviene con amore e compassione. Ecco, la Santa Messa viene celebrata per i defunti Natalizia e Ludovico, e per poter celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli la gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designato, hanno scelto capi a mia insaputa, e con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria, la mia ira divampa contro di loro, fino a quanto non si potranno purificare. Viene da Israele il re il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non di un Dio. Sarà ridotto in frantumi, e poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati, dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Casa di Israele, confida nel Signore.
3: Casa di Israele, confida nel Signore.
2: Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle loro mani dell'uomo. Casa di Israele, confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non udono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Casa di Israele confida nel Signore. Israele confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Israele confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato, e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare, e le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, all'inizio del Vangelo che abbiamo ascoltato c'è un piccolo particolare. L'uomo malato non arriva da solo a Gesù. Viene accompagnato da altre persone. È molto interessante questo, perché senza l'aiuto delle persone forse lui non avrebbe mai arrivato a Gesù, non avrebbe mai incontrato il Signore. Questa è una bellissima immagine della Chiesa. Noi tutti battezzati siamo un'unica Chiesa, un unico corpo di Cristo che ci dobbiamo aiutare. Uno aiuta l'altro. Questa è una bellissima immagine della missione della Chiesa. Noi siamo chiamati per portare gli altri a Cristo. Non possiamo guarire il cuore delle persone con le nostre sole forze povere, ma possiamo accompagnarle verso Gesù, colui che ha il potere di trasformare, migliorare, guarire le nostre vite. E quando il Signore opera nella vita di una persona, il bene si diffonde anche intorno a lei. La santità non rimane mai chiusa nel cuore di una sola persona. E la Santa Messa che viviamo adesso insieme ci aiuta, ci dà la forza per diventare strumenti del suo amore nel mondo. Accogliamo la sua grazia, la grazia di Gesù, e lasciamoci trasformare da Lui. Così anche noi, nelle nostre famiglie, lì dove viviamo, al lavoro, tra i colleghi, amici, potremo essere strumenti del suo amore, segni della sua misericordia. Amen.

0: Sull'esempio del muto guarito, vogliamo anche noi aprire le nostre labbra. Ci spinge a farlo il bisogno di proclamare la bontà di Dio e il dovere di richiamare sulla Chiesa e sul mondo i divini favori.
1: Diciamo insieme: ricordati di noi, Signore.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Com'è facile, Signore, abbandonare te, unico Dio, creatore del cielo e della terra, per correre dietro e prostituirsi dinanzi a idoli falsi e vuoti. Preservaci da tanta cecità e follia spirituale, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché la Chiesa sia sempre fedele all'alleanza nel sangue di Cristo e l'Eucaristia, ben celebrata e devotamente partecipata, le assicuri la grazia di una conversione profonda e permanente, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché nella nostra comunità cresca il numero dei cristiani che annunciano con coraggio il messaggio evangelico e rendono testimonianza al primato dell'amore, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché siano sempre più numerosi i giovani che nel sacerdozio intendono consacrarsi alla diffusione del Vangelo, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Il Signore, buono e clemente, conceda il premio promesso a Natalizia, Ludovico e a tutti i seguaci di Cristo che sulla terra ne hanno accolto la parola e seguito gli esempi, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore. O Dio, padrone del campo e degli operai, del seme e della messe, non lasciar mancare alla Tua Chiesa anime generose totalmente consacrate a Te e al Tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore. Umili e pentiti, accolci, oh Signore, ti sia carito il nostro. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in guardia, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa
0: buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, Natalizia, Ludovico, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio. Così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Non guardare ai nostri

0: nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. La mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. O glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie.
0: Salve Regina, Madre di misericordia,
1: vita dolcezza.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: accogliamo gli ospiti che stasera mi faranno compagnia a questa prima puntata di questa rubrica. E quindi benvenuto all'avvocato Salvatore Crimi.
1: Buonasera a tutti.
0: Che con gioia comunico mi affiancherà nella conduzione di questa rubrica, salvo imprevisti, Salvatore, salvo imprevisti. E benvenuto al professore Gerardo Iacopino, il neurochirurgo di Palermo che ci sta affiancando in questa puntata.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E benvenuto a Don Antonino Vilardi, parroco delle chiese di Marausa, Palma e Salina Grande.
3: Esatto, buonasera.
0: Bene, come state in questo momento? Quindi benvenuti a voi e in questo primo momento di accoglienza. Come state? Come vi sentite? Vi sentite accolti? Salvatore.
1: Sì, ci sentiamo accolti, sì. Ti ringrazio e mi associo ai saluti che hai fatto tu in premessa. Ringrazio anche Sabrina Baschi. Sì, mi sento accolto e spero che questa trasmissione sia anche di accoglienza per chi ci seguirà, sia di illuminazione per chi ci seguirà.
0: Gerardo.
2: Sì, sicuramente mi sento accolto e la cosa più importante è che sono entusiasta di far parte di questa trasmissione, che questa produzione televisiva, che in qualche maniera è una prima,
0: sì.
2: Insomma, ecco. E quindi sono convinto che sarà di grande aiuto per questo territorio, per le molte persone che troveranno

0: come tante altre parrocchie, ecco, sento un po' mia e quindi mi sento un poco a casa, quindi l'ambiente mi aiuta a sentirmi accolto e poi, ecco, grazie anche per la vostra accoglienza.
1: Anch'io voglio dire come sto in questo momento, per me è importante condividere con voi e con i nostri amici che ci seguono da casa la mia gioia, l'emozione che c'è in figura in questo momento è proprio la gioia di poter portare una piccola luce, accendere qualcosa sulla nostra Trapani, quindi nella nostra diocesi, e poter riflettere insieme su temi importanti, socialmente utili, dove magari genitori, insegnanti, alunni nel corso delle nostre puntate potranno prendere parte, proprio perché affronteremo tematiche importanti e nell'importanza della testimonianza, ok, potremo anche aiutare qualcuno, poter dire come si vivono certe tematiche, come si possono risolvere, poterci proprio confrontare. Quindi questa mia grande gioia la voglio condividere con voi, con i nostri amici da casa, e colgo l'occasione per dire ai nostri amici da casa che se vogliono possono interagire con noi attraverso due numeri: il numero fisso 071 75 01 707 e anche attraverso la messaggistica di WhatsApp con il numero 349 93 70 847. Ripeto, numero fisso 071 75 01 707, numero di WhatsApp 349 93 70 847. Bene, detto questo, vi chiedo come vivete, come viviamo l'accoglienza attraverso la nostra professionalità, quindi l'accoglienza degli altri, l'accoglienza del prossimo, la possibilità di instaurare una relazione vera, sentita, attraverso quello che portiamo nella nostra professionalità. Salvatore.
2: Io credo che l'accoglienza, e quindi accogliere, sia un percorso. L'accoglienza che oggi io manifesto e appronto nella mia professionalità per le persone che ascolto, che si rivolgono a me, non è la stessa di quella di 15 anni fa. E quindi questo mi fa riflettere sul fatto che l'accoglienza implica una componente di esperienza, quindi di intelligenza, di rielaborazione, ma implica anche per noi cristiani, credo, anche un'altra componente ulteriore, quella del cuore, quella del saper ascoltare. In effetti il termine accoglienza comporta vari elementi. Secondo me, Stefania, il paradigma in chiave biblica per comprendere che significa accogliere in tutta la storia della salvezza, l'evento più accogliente credo che sia stato quella dell'Annunciazione, no? Questa è una trasmissione su Maria Vision. E credo che l'Annunciazione, come la descrivono nei Vangeli, soprattutto Luca, sia un evento in cui si definisce che cos'è l'accoglienza, e Maria ci dà questa misura: l'umanità, la donna che accoglie, quindi l'umanità, la temporalità, la finitezza, che accoglie l'eternità, che accoglie Dio. Ma questa accoglienza necessita di una preparazione, quello che diceva prima, è un percorso all'accoglienza. Maria viene salutata dall'angelo come piena di grazia, quindi lei già aveva fatto un percorso, c'è una preparazione a questo momento, una preparazione storica, c'è tutto l'Antico Testamento, i profeti. E comunque Maria non accoglie semplicemente il saluto dell'angelo e poi risponde, ma dialoga, si domanda, si chiede che senso c'ha. Quindi nell'accogliere c'è l'elemento dell'intelligenza, c'è l'elemento del discernimento, quindi c'è il cuore da un lato, la fede di Maria che poi, diciamo, accoglie pienamente e dice sono la serva del Signore, ma c'è anche l'intelligenza, il discernimento, l'interrogazione.

0: spiegarsi la logica. Questo modello, secondo me, per noi cristiani, in qualsiasi dimensione, qualsiasi cosa noi facciamo, ci dà proprio la chiave, i termini del significato di accogliere.
1: Io vorrei agganciarmi a quello che diceva Salvatore, nel senso che tu parlavi di percorso, intendendo, almeno per come ho capito io, intendendo un percorso proprio di comprensione, di consapevolezza. Io voglio parlare invece di accoglienza, non voglio parlare invece, ma voglio dire proprio a partire da questo, voglio aggiungere una cosa che credo che sia importantissimo per l'accoglienza. L'accoglienza, per come la vedo io, non è possibile perché uno decide di accogliere. Non può essere il frutto di uno sforzo, per esempio, morale, etico o di volontà. L'accoglienza è un'esperienza che uno può praticare se è stato praticato su di lui. Io posso accogliere se sono stato accolto. Io nel mio lavoro, quindi nell'essere medico, mi rendo conto quanto bisogno hanno i pazienti che si rivolgono alla struttura dove lavoro io di essere accolti. Io dico sempre che il 50% della cura è l'accoglienza, è la comprensione dell'ammalato, proprio l'accoglienza.
2: Concordo.
1: Il conforto, insomma. Poi esiste ovviamente la scienza e l'arte medica, ma l'accoglienza, il guardare il paziente, è fondamentale per instaurare quel rapporto di fiducia che poi esita anche in una positività, insomma, ecco. Ma questo è possibile solo se uno ha vissuto l'accoglienza su di sé. E quindi io credo proprio che il grande genio cristiano è proprio questo, cioè il fatto che l'incontro con Gesù ci ha permesso di vivere noi tutti l'esperienza dell'accoglienza. Accoglienza di che cosa? Delle grandi domande che abbiamo dentro di noi. Ma chi siamo? Da dove veniamo? Qual è il nostro destino? Ma perché viviamo? Qual è il senso delle cose che facciamo? Il percorso che diceva Salvatore. Io questo lo sento molto, molto presente, molto vivo nella mia personale esperienza, sia di medico, sia di padre, di amico, di tutto, eccetera.
3: Io volevo collegare un po' a quello che diceva il dottore. Si può accogliere solo se si è accolti. Per questo penso che la prima forma di accoglienza si può avere in famiglia. E già se noi siamo qua è perché siamo stati accolti dai nostri genitori e quindi alla base della vita c'è già un gesto di accoglienza. E forse per questo, quando a volte i figli non sono voluti, ecco, questo a volte ci sono anche dei disturbi che possono avere, che ci possono essere già nella fase della crescita. Non voglio entrare in questa materia perché non mi compete. In ogni modo, ecco, anche alla base della fede c'è un'accoglienza, c'è l'accoglienza di Gesù nella nostra vita. E solo se accogliamo, ecco, nella fede Gesù, il Figlio di Dio, ecco, può nascere in noi la fede. Quindi solo se ci sentiamo accolti a Lui, amati a Lui, ecco, può crescere anche in noi questo senso di accoglienza anche nei confronti degli altri.
2: È molto bello quello che sta circolando in questo momento. Mi colpiscono molte vostre affermazioni, a partire proprio dall'accoglienza in famiglia. È proprio vero quello che dici, Don Nino. L'accoglienza in famiglia, quanto è importante per un bambino il sentirsi quindi amato attraverso l'incoraggiamento, attraverso proprio l'esperienza reale del sentire l'amore che fluisce. Mi ha colpito parecchio quello che hai detto tu, Gerardo, rispetto alle domande di senso nella nostra vita. Chi siamo? Da dove vengo? Mi viene da dire un po' in termini tecnici, accolgo me stesso per imparare ad accogliere, quindi la possibilità di capire chi sono, da dove vengo, che verità porto dentro, qual è il mio patrimonio, quindi accogliendo me stesso mi apro all'accoglienza del prossimo.

0: ancora di più mi colpisce quando dite la possibilità di accogliere l'altro attraverso il nostro lavoro. Mi dici, Gerardo, quando io accolgo mi rendo conto che il 50% della cura funziona, è fatto. È proprio così. Uno psicologo statunitense, Carl Rogers, esponente della psicologia umanistica, dice proprio questo, che nella verità, nell'autenticità della relazione io-tu, quando il paziente sperimenta l'accoglienza, sperimenta la guarigione. È proprio dall'accoglienza che si instaura l'alleanza, la fiducia e tutto ciò che fa parte di un cammino psicologico, nel mio caso, insomma, faccio questo intervento in chiave più psicologica, e è proprio quello, l'accoglienza, che favorisce la riuscita di una terapia e quindi, come dicevi tu, la guarigione in qualsiasi settore. Salvatore, cosa volevi dire?
1: Oggi viviamo in un mondo probabilmente dove non sempre si sperimenta l'accoglienza, o quantomeno i media, i social network, insomma, non danno questo senso di accoglienza a qualsiasi livello. In realtà esistono, credo che esistano tanti luoghi di accoglienza che magari non vengono pubblicizzate. Questa trasmissione vuole, proprio come ci siamo detti all'inizio, vuole illuminare, vuole darci una luce e quindi evidenziare anche queste realtà, cioè vuole evidenziare che esiste un mondo che accoglie, in un mondo dove sembri prevalere la diffidenza, la non accoglienza. Quello che dicevo prima sul tempo, io credo che l'accoglienza non sia un punto di partenza, credo che necessiti, come dicevo poc'anzi, di preparazione. Esempio, l'accoglienza della vita necessita proprio umanamente, fisiologicamente, il tempo di 9 mesi, no? L'accoglienza del dono del matrimonio, io accolgo te, gli sposi si ripetono, necessita di un periodo di preparazione, quindi di un tempo che si chiama fidanzamento, in cui i due futuri sposi, fidanzati, fanno un discernimento, in questo discernimento viene coinvolta la loro intelligenza, la loro volontà, la loro capacità. Il sacerdote prima di accogliere un dono grande come quello del sacerdozio fa una preparazione, quindi c'è un tempo di almeno 6 anni, credo, che è una preparazione spirituale, intellettuale e culturale. Quindi l'accoglienza non è un punto di partenza, l'accoglienza è credo che non si finisca mai di imparare ad accogliere. E se questa realtà che viviamo, se i media, se i social ci danno un'immagine di non accoglienza, credo che c'è sempre un percorso da fare per ognuno di noi, siamo tutti in cammino in questo senso.
0: Salvatore, e ciò che stai dicendo sembra quasi rispondere a un messaggio che è appena arrivato ed è molto bello, proprio perché mi rendo conto che senza che tu l'avessi letto c'è già la risposta. Teresa da Mazara del Vallo ci scrive: è coraggioso parlare di accoglienza in un mondo dove prevale la diffidenza. È vero, Teresa, è proprio così. Io capisco le buone intenzioni di questa bellissima televisione Maria Vision, ma la realtà è altro. E allora, Maria Teresa, un po' Salvatore ha detto che l'accoglienza è anche un percorso di preparazione. In questo momento a me viene da dire una cosa fondamentale: l'accoglienza, come dicevamo con Gerardo, prima di noi stessi a noi stessi, parte da noi, quindi la possibilità di darla una testimonianza di accoglienza. Magari il mondo può cominciare a cambiare con piccole gocce d'amore che si seminano. Questa è la mia opinione. Chi altro vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo intervento?
2: Sì. Reagire a questa provocazione, a questa domanda di Teresa. Ripeto, l'accoglienza è un'esperienza Cioè, bisogna capire, cioè noi non la possiamo, ed è un dono, non si può pretendere e non si può imporre l'accoglienza, non si può nemmeno, come dire, si può solo chiedere, ma ripeto, il punto è che è un'esperienza personale. Io ho vissuto l'esperienza dell'accoglienza avendo accolto una bambina nella mia famiglia disabile dopo i miei tre figli, che era un'esperienza che la mia povera moglie, che purtroppo non c'è più, diciamo, ha voluto fortemente, e io ero molto impaurito di questo quando noi abbiamo fatto questo tipo di scelta, per tutto quello che questo avrebbe comportato. Mi sentivo inadeguato, sicuramente incapace di poter reggere l'impatto di questa circostanza. Però, dando fiducia all'esperienza personale del fatto che io mi sono sentito accolto dalla Chiesa e quindi da Gesù,
3: da mia moglie e dai miei genitori, bellissima questa cosa, cioè se uno ci pensasse un attimo, siamo stati accolti dai nostri genitori, che è la forma più gratuita di accoglienza. Noi non c'eravamo e quindi siamo stati accolti e voluti dai nostri genitori, che ci hanno voluto, non appena accolto. Ecco, nella misura in cui uno si rende conto del fatto che lui stesso è stato accolto, allora forse ha il coraggio di rischiare l'accoglienza come pratica. Una volta che si rischia l'accoglienza come pratica, l'esito è di una gratificazione molto superiore a quello che uno potrebbe immaginare. Quindi il mio problema non è che il mondo è diffidente o che il mondo non accoglie. La mia questione, il mio problema, chiamiamolo così, è che io faccio questa esperienza perché ne ho guadagno. Poi che il mondo sia diffidente, eccetera, eccetera, come dicevi tu, sono piccole gocce, ma lo scopo nostro non è quello di avere la pretesa di cambiare il mondo, ma lo scopo della mia vita è quello di salvarmi, cioè quello di avere un'accoglienza tale, un'accoglienza così piena da compiere la mia umanità. Poi in questo si può anche in qualche maniera inserire un discorso di socialmente utile, eccetera, basta pensare a tutti i profughi. Diceva, per esempio, mi veniva in mente, venendo qui oggi, scusate, forse sto prendendo un po' di tempo, ma devo dire questo pensiero, mi veniva in mente, per esempio, la questione dei profughi, di tutte queste persone che arrivano dai paesi, e lì c'è un grande dibattito, no? Chi dice che creano problemi, come è vero, chi dice che invece bisogna accoglierli, ovviamente, lasciando perdere quello che può essere una posizione ideologica su questo fenomeno, mi veniva in mente la lettera agli ebrei di San Paolo che diceva: praticate l'ospitalità. Qualche volta è accaduto che alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Cosa vuol dire? Cosa significa questo per me? Significa che accogliendo degli angeli uno ne ha un guadagno alla fine dei conti. Quindi l'accoglienza è bella, riempie il cuore e riempie la vita. Ed è possibile perché è un dono, ripeto, non si può pretendere, non si può chiedere nella preghiera, ma se si vive perché si è fatta l'esperienza, facendo l'esperienza dell'accoglienza si guadagna. Non so, forse sono uscito fuori tema.
0: Assolutamente no.
4: Comunque ci incoraggiano queste testimonianze, ci incoraggia sia la sua che tante altre testimonianze simili alla sua. Mi viene in mente un passo di Amoris Laetitia, numero 47 del secondo capitolo, dove il Papa in questa esortazione post-sinodale ci parla della bellezza dell'amore e quindi della famiglia, e lui arriva a dire, parlando di accoglienza, che accogliere una disabilità all'interno di una famiglia, come ad esempio ha fatto il signor Gerardo, cercare di accogliere i migranti, oggi è un segno dello spirito. Per cui siamo chiamati come cristiani a vivere l'accoglienza, che è veramente alla base della nostra vita cristiana. Gesù, ecco, ricordo nel Vangelo, dice ero straniero e mi avete accolto. Dunque nella persona che noi accogliamo, noi accogliamo Gesù stesso, e sempre siamo chiamati a vivere l'accoglienza nella famiglia. Non dico, ecco, per forza dobbiamo fare grandi cose, ma nella vita di ogni giorno ci troviamo sempre persone diverse da noi, quindi o praticare la diffidenza o l'accoglienza. Quindi faceva riferimento Maria Teresa alla diffidenza. Ecco, in realtà ci troviamo sempre, ecco, davanti ad una scelta: o essere diffidenti perché abbiamo tanti pregiudizi e quindi abbiamo paura della diversità e quindi di colui che è diverso da noi, oppure praticare l'accoglienza, far diventare quella diversità una ricchezza che sicuramente ci fa crescere, ci arricchisce e ci cambia. Forse in realtà è difficile oggi praticare l'accoglienza, perché colui che è diverso, l'altro, ci mette sempre in discussione, ci obbliga a cambiare qualcosa di noi, ci obbliga ad uscire da noi stessi per andare incontro all'altro, e sicuramente con l'incontro con l'altro non può che cambiarci, perché ci lascia l'altro qualcosa di sé. Quindi se è pur difficile con la pratica dell'accoglienza, sappiamo bene che mettendola in pratica sicuramente possiamo solo arricchirci.
1: Beh. E per Gerardo arriva una domanda da Angela da Milano. Questo è un segno positivo, vuol dire che questo dibattito sta illuminando e quindi viene seguito con piacere. Seguo Maria Vision da tanto tempo, vorrei chiedere al medico, quindi per te Gerardo, di fare qualcosa a livello nazionale per insegnare a tutti i medici ad accogliere, come tu poc'anzi hai detto.
3: Beh, insomma, insegnare a tutti i medici sarebbe veramente... Io dico che molti medici praticano già l'accoglienza. Purtroppo noi sentiamo parlare tanto di mala sanità, perché è quello che prevale, diciamo, come impatto mediatico, perché colpisce molto di più la notizia del singolo episodio di mala sanità che frequentemente c'è. Rispetto alle migliaia e migliaia di gesti di persone che quotidianamente, oltre a fare il proprio dovere, cioè quello di lavoro di medico, ma posso estendere questo a tutte le professioni, a quello degli avvocati, a quello dei giudici, a quello degli insegnanti, degli psicologi, eccetera, oltre che fare il proprio dovere, fanno qualcosa di più. Fanno qualcosa di più proprio perché non si può vivere la propria professione semplicemente per prendere lo stipendio. Ma l'uomo non è fatto così, non è fatto per questo. L'uomo è fatto per compiere la promessa che ha dentro, che intuisce di avere dentro di sé. Quindi io veramente lo dico con convinzione e anche con umiltà, io non credo di avere molto da insegnare di più agli altri medici, di quello che molti di loro già non sappiano. Ovviamente ognuno di noi poi esprime questo più o meno in base alla propria esperienza personale. Di sicuro, comunque, quello, e prendo questo come spunto positivo di questa domanda, è che noi dobbiamo, è vero, insegnare, ma attraverso la nostra quotidianità. Cioè, non c'è bisogno di fare un corso per i medici per insegnare come si accoglie. Bisogna accogliere e farlo nel mentre che uno fa il proprio lavoro, o nel mentre che io vado ai congressi e parlo dei miei casi clinici, fare passare attraverso questa attività l'etica dell'accoglienza o l'etica di tante altre cose. O con i miei studenti, io lavoro all'Università di Palermo nella scuola di medicina e chirurgia, e quindi ho a che fare con molti ragazzi e mi piace molto interagire con questi ragazzi e trasmettere queste esperienze, ma quasi senza parlare, non perché ne ho vergogna, assolutamente, ma perché non ce n'è bisogno. È il sapore dell'esperienza stesso che fa passare questo tipo di insegnamento.
0: Il sapore dell'esperienza, molto importante questa frase, il sapore dell'esperienza, perché effettivamente non ce lo insegna nessuno ad accogliere, è l'esperienza, è quello che viviamo, un po' come è stato detto, a partire dalla famiglia, la prima forma di accoglienza. Salvatore ha introdotto la puntata proprio attraverso l'accoglienza di Maria, il sapore dell'esperienza. E a proposito di questo, anche a me viene in mente una cosa proprio recente che mi è successa ieri, rispetto a come può guarire una ferita l'accoglienza. Stavo con un insegnante di una scuola che ha bussato al servizio psicopedagogico per chiedere aiuto per qualcosa che fosse successo nella sua classe. A quanto pare aveva già bussato prima, non so, è proprio i tempi tecnici quello che non ha fatto subito fuori la domanda. Ieri è stata accolta, il caso è stato analizzato e sappiamo che c'è del lavoro. Mi ha guardato con le lacrime agli occhi e ha detto grazie, perché so che andrà bene, solo per essere stata ascoltata. E mi sono detta, noi speriamo che vada bene, l'intervento sarà fatto. Mi sono detta, quanto cura un'accoglienza, quanta speranza dona un'accoglienza, quanta positività trasmette un'accoglienza.
4: Il problema di oggi infatti penso che sia quello di voler risolvere subito i problemi, no? Trovare soluzioni ai problemi, piuttosto invece che spesso i problemi si risolvono così, con un gesto di accoglienza, con l'ascolto. Siamo proprio difficile oggi ascoltare l'altro significa ovviamente accoglierlo nella sua diversità, ecco, senza per forza voler risolvere il problema. A volte anche nelle coppie, no? I mariti spesso ascoltano le mogli con questa intenzionalità, no? Con l'intenzione di voler risolvere magari il problema che la moglie sta vivendo, quando magari a volte la moglie vuole essere solamente ascoltata e basta.
0: Proprio così, quando magari tante volte c'è solo bisogno che dall'altra parte ci sia un orecchio aperto e accogliente.
1: Stefania,
0: un altro intervento.
1: Sì, vorrei leggere la testimonianza di Annalisa, che ci scrive da Trapani.
0: Ciao Annalisa.
1: La quale ci scrive così: nell'accogliere ogni nostro egoismo viene meno, aprendoci all'altro possiamo in primo piano passano in primo piano non più noi stessi ma la persona che accogliamo, e donando noi stessi ci arricchiamo in termini di generosità, altruismo e benevolenza, scrive Annalisa da Trapani. Beh, mi viene da dire, riportandoci sempre al Sacro Testo, quello che dice San Paolo, mi pare, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi,
0: pensavo la stessa frase, sai?
1: Sì,
0: mi mette la stessa frase.
1: Sì, questo è il miracolo del donare o dell'accogliere. Quindi io penso che per accogliere in un certo senso devi essere ti devi svuotare prima, cioè come un contenitore, se è pieno di un liquido, una caraffa di acqua, non ci puoi mettere il vino. Quindi prima devi svuotare quello che c'è, per accogliere l'altro devi in un certo senso liberarti un attimo del tuo io nel senso come egocentrismo, come io egoista, e per far entrare l'altro, per far entrare la storia, la vita dell'altro, anche semplicemente ascoltando, in tutte le forme e tutte le coniugazioni che il termine accoglienza può comportare, può significare.
3: Allora, Annalisa diceva questo, che ci riempiamo di gioia e non siamo più noi stessi in primo piano, ma le persone che accogliamo, e ci arricchiamo in termini di generosità, altruismo, esattamente quello che ho cercato di dire all'inizio, cioè è un guadagno. Molto spesso noi abbiamo la tentazione di chiuderci rispetto all'accoglienza, la diffidenza. Cosa guadagniamo? È come una fortezza che alza mura e quindi non può guadagnare nulla perché si è isolato, non c'è possibilità che entri più niente dentro di te. Mentre questa disponibilità ovviamente che deve essere intelligente, non è una disponibilità suicida oppure una disponibilità incosciente, è quel percorso di cui parlava Salvatore prima, di consapevolezza. In questa disponibilità ecco che entrano i cosiddetti doni. Allora, da questo punto di vista, per evitare di parlare in modo astratto, io posso dire solo due cose. Che l'accoglienza della bambina di cui parlavo prima, che cosa ha determinato come dono? Due cose, due doni precisi. Il primo dono è stato una marcia in più dal mio punto di vista professionale. Cioè io mi rendo conto che come medico incide sulla mia quotidianità nell'accogliere i pazienti che si rivolgono a me il fatto che io abbia vissuto questo tipo di accoglienza. Ho un modo di guardare i pazienti già diverso rispetto a quando, a prima che avessi fatto questa tipologia di esperienza. E questo è il primo dono, cioè avere quindi una marcia in più proprio dal punto di vista professionale. Il secondo dono è stato l'educazione dei miei figli naturali. Quando ho accolto questa bambina, i miei figli avevano un'età, avevo già tre figli naturali, avevano un'età che andavano dai 9 ai 12 anni, tre figli, perché sono nati vicino a un anno di distanza, quasi uno dall'altro. Questi ragazzi che si addentravano, entravano nell'adolescenza con tutte le problematiche di tutti gli adolescenti, rendendosi conto che la vita è fatta anche da bambini che vengono abbandonati dai genitori in ospedale perché hanno delle problematiche di salute, hanno dei ritardi, eccetera, eccetera, e che quindi non è fatto solo di cellulari, di musica, di moda o di partite di calcio o di discoteca, ma è fatto anche da situazioni molto diverse. Avvicinandosi a questa tipologia di realtà, a questo scenario, hanno avuto una possibilità educativa i miei figli che probabilmente io e mia moglie da soli non avremmo potuto assicurare. E quindi questa possibilità ha permesso ai miei figli di crescere con una consapevolezza che li ha portati ad essere dei giovani adulti attualmente, che vedo, io sono molto orgoglioso di loro e sono molto grato a Dio per l'opportunità che mi ha dato di poter avere questa bambina nella mia famiglia, che da sforzo, che da paura, da titubanza iniziale si è trasformata in un dono che non avrei nemmeno immaginato. Ecco quindi quello che diceva Annalisa è vero, cioè nel senso che permette un guadagno.
0: È vero, è vero. È bello, Gerardo, anche l'emozione che trasmetti quando tu ce lo racconti e mentre lo dici viviamo la tua stessa emozione, proprio perché c'è questa capacità di grande apertura che è trasparente.
1: A me viene una domanda adesso che vorrei rivolgere a Don Nino qui. Come vive il sacerdote la dimensione dell'accoglienza? Come vive nell'esercitare il proprio ministero?
4: Se non si vive l'accoglienza sarebbe veramente complicato essere parroco principalmente, perché spesso si avvicinano a te persone di ogni tipo, no? Per cui se non togli ogni pregiudizio fai difficoltà ad ascoltare e quindi ad accogliere la persona. Quindi l'accoglienza sta alla base di tutto, ecco, come ogni comunità cristiana dovrebbe praticare l'accoglienza. Ma ecco, io come sacerdote mi sento di ogni giorno di dover mettere in pratica l'accoglienza quando si avvicinano a me persone per un consiglio, per confessarsi o per chiedere un aiuto. Per cui quando si avvicinano, se non togli ogni pregiudizio, fai difficoltà ad aiutare. Quindi quando la persona si sente accolta, già questo è l'aiuto più grande che posso dare.
1: Ecco, c'è una preparazione, cioè c'è un esercizio, un allenamento che aiuta a essere accoglienti?
4: Ma sicuramente per poter essere accoglienti bisogna cercare di entrare un po' in empatia con l'altro. Significa davvero capire quello che l'altro ti sta chiedendo, il motivo per cui l'altro è venuto da te. quindi subito, piuttosto che offrire soluzioni, cercare di fare parlare la persona che ti viene a cercare. Questa è la prima cosa da fare, cioè non subito offrire delle soluzioni, ma mettersi in ascolto attento dell'altro.
1: Lo chiedo anche a Gerardo, se i cristiani sono ausiliati dalla preghiera per essere più accoglienti, quindi alla parola di Dio, quindi ad accogliere la parola di Dio per accogliere il prossimo, lo chiedo a tutte e due.
3: No, sacerdote.
4: Sicuramente, ecco, la preghiera e quindi la relazione che ogni cristiano, e quindi in questo caso anch'io come sacerdote o con Gesù, questo mi aiuta tantissimo. E mi aiuta perché mi porta ad uscire fuori, ecco, da me. Ecco, se io mi concentrassi solo sul mio io e sui miei bisogni, non potrei vivere questa missione, quindi questo essere prossimo all'altro. Altro sempre, e quindi nella preghiera trovo intanto, ecco, l'accoglienza di Gesù della mia povertà, della mia fragilità, del mio sentirmi spesso inadeguato, nella mia giovinezza, perché tante volte i problemi che si presentano sono ben superiori a quelle che sono un po' le mie esperienze o le mie capacità. Eppure, ecco, questa relazione intima con Gesù sicuramente, ecco, sta alla base di ogni missione cristiana, perché capisci che non sei da solo, ma è Gesù stesso, insomma, che cammina con te, e quindi lui forse è avanti e io vado dietro di lui.
3: Ma il fatto della preghiera, a mio modo di vedere, nell'esperienza dell'accoglienza è, a parte il fatto, un momento indispensabile, perché il rapporto con il mistero permette al mio io di collocare se stesso nella giusta posizione. Quindi questa è la cosa che diciamo io concepisco per quanto riguarda la preghiera. La preghiera è veramente un momento in cui non cerco, appunto come diceva il sacerdote, non cerco di risolvere da me i problemi, ma cerco di mettermi in relazione con il mistero. Quindi fa parte di quel percorso di consapevolezza. L'accoglienza è un'esperienza. E per diventare un'esperienza piena necessita di consapevolezza. La preghiera è uno dei momenti che permette questa consapevolezza.
0: Volevo aggiungere una cosa, non aggiungere, ma condivido pienamente quello che è stato detto, ed è risuonato dentro di me qualcosa quando tu hai detto l'empatia, hai parlato di empatia. E trovo proprio che sia la chiave di lettura per qualsiasi tipo di accoglienza. Noi lo sperimentiamo tantissimo all'interno dei nostri studi di psicologia, perché è l'empatia che ti permette di entrare nella sofferenza dell'altro pur rimanendo nella tua vita, pur vivendo la tua vita, dunque quella sofferenza che vedi, che vivi e che tocchi. Nonostante ciò non ti appartiene pienamente, ti dà quell'occhio obiettivo per poter dar quella luce necessaria che dona la consapevolezza per poter camminare insieme. Volevo, ecco, collegare empatia e consapevolezza proprio perché sono due termini, secondo me, fondamentali dinanzi ad un'accoglienza.
4: C'è un brano del Vangelo dove per certi versi possiamo trovare un po' questa empatia. E il brano dell'emorroissa dice: ma che c'entra, potremmo pensare, no? Quando Gesù si trova, ecco, in mezzo alla folla e viene toccato da un'emorroissa, quindi di una donna che da anni aveva perdite di sangue, e seppur, ecco, in mezzo alla folla Gesù si sente toccato e dice: chi mi ha toccato? E allora parola, i suoi discepoli gli dicono subito: ma come puoi pensare che qualcuno ti abbia toccato quando siamo tutti attorno a te e quindi siamo tante le persone che ti stanno toccando? Ecco, era quel tocco di quell'emorroissa che lui aveva sentito più degli altri, e quindi l'empatia è proprio questo tocco, cioè questo sentirsi accolti, questo entrare, ecco, nella sofferenza dell'altro, farla propria, appunto, per già questo porta l'altro a sentirsi più leggero, quindi a sentirsi per certi versi anche nella via di guarigione.
0: Bene, leggo un altro messaggio. Patrizia da Senigallia, buonasera, sono un'amica di Maria Vision e di Sabina Braschi nello specifico. Grazie per questi messaggi. La mia domanda è: accogliere chi ami, anche se lui o lei non ti ama più, come si fa? Come si fa? Chi vuole rispondere?
1: Non è facile rispondere. Nella mia professione mi capita spesso. Io mi occupo prevalentemente di separazione e divorzi, ma ancora di più di cause di nullità di matrimonio. Il compito principale dell'avvocato, poi anche quello del giudice in un secondo momento, è quello di indagare, cercare sempre una possibilità di riconciliazione. Quindi quello che ci sta prospettando Patrizia da Senigallia è un momento di patologia tra chi vorrebbe accogliere e chi non vuole essere accolto, e quindi quando nella coppia, per esempio, non c'è più amore da parte di uno. Non è facile, anche lì, ecco, bisogna fare un discernimento, bisogna impegnare l'esperienza, bisogna impegnare l'intelligenza e capire se nel rapporto di coppia è possibile continuare, o se la continuazione, la perpetrazione di questo stato di non accoglienza può portare a creare maggiori danni, maggiori scompensi all'uno e all'altro o a chi sta attorno.
0: Io credo esattamente un po' come è stato detto da Salvatore, anche non è semplice, sicuramente non è semplice poter stare con una persona quando non vuole essere più accolta, quando non vuole essere più amata. Non è semplice, però qui è stato detto più volte, anche perché è l'impronta cattolica che vogliamo portare nel nostro messaggio, nella nostra professionalità, quanto la preghiera ci stia aiutando. Allora ci stiamo avviando un po' alla conclusione e voglio concludere questo discorso con una frase di un santo bellissima, che dice così: quando entri in una cappella, qui si entra per pregare e si esce per amare. Anche l'amore ha la sua gratuità, non è semplice, non è facile, ma proprio perché è un dono. Grazie amici di Maria Vision che ci state seguendo. E prima di concludere c'è ancora un altro messaggio.
1: Sì, chiudiamo con il Papa. Ringraziamo Annalisa da Trapani che ci ricorda quello che dice il nostro amato Papa Francesco, il quale dice: parla dell'importanza del dialogo e dell'ascolto, e così chi accoglie veramente l'altro ascoltandolo, per esempio, abbiamo parlato anche di ascolto come forma di cura, già prima accoglienza. Quando vai a trovare un ammalato, per esempio, no? Non parlare tu per primo, ma ascolta cosa ha da dirti. Da parte tua basta solo una carezza, un sorriso. Questo, diciamo, è Annalisa che ci ricorda, insomma, un intervento di Papa Francesco.
0: Bene, vogliamo salutare tutti i nostri amici di Maria Vision, vi ringraziamo per averci seguito e io voglio ringraziare Don Nino, Gerardo, Salvatore.
1: Grazie a te.
0: Per la vostra presenza, per questa bellissima serata trascorsa insieme. Grazie, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tema. Buonasera.

ogni tanto mi pesa perché sono impotente di fronte a tante cose e per aiutare queste ragazze, cioè io posso dargli la quotidianità e il mio essere, però non posso fare di più, insomma. Ciao, io sono Noemi e vivo qua a Bologna in una casa di seconda accoglienza per donne vittime di tratta. Questo significa che faccio volontariato durante tutto l'arco della mia vita e in più studio e faccio l'università sempre qua a Bologna. Le ragazze appena uscite dalla strada hanno un percorso in una casa di prima accoglienza dove gestiscono tutta la questione documenti. Da questo punto le ragazze o possono uscire e cercarsi una casa normale, sempre seguite da assistenti sociali, o entrare in una casa di seconda accoglienza, come la mia, dove vengono aiutate nella formazione, nella ricerca del lavoro e nell'acquisizione della lingua. Per me è molto importante non obbligarle a sapere le loro storie, anche perché io, cioè, non sono lì perché loro hanno una brutta storia così, io sono lì per creare un'atmosfera bella e per farle vivere un'esperienza positiva qui in Italia. È un po' difficile trovare un equilibrio tra scuola, tra la tua vita e questa cosa, però quando lo trovi è bello veramente. La mia famiglia ha detto che, cioè, era contenta, magari ogni tanto mi dicono guarda che pretendi troppo da te, sei troppo stanca, però sono contenti.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: qui questa sera vicino a me due speciali ospiti, che sono due operatori del gruppo Acor, che è il gruppo che ha organizzato e fortemente voluto questo convegno a Osimo. Ve li presento, sono Marconi Palmira, che è qua vicino a me, e Biondini Roberto.
1: Buonasera.
0: Sono due persone che dedicano il loro tempo a questa realtà e che vivono quotidianamente anche, diciamo, questa loro esperienza, mettendosi a disposizione di chi chiede aiuto in questi termini. L'idea di questo convegno ce la spiegheranno loro, ci spiegheranno anche il perché è nato questo gruppo. Allora noi facciamo subito un primissimo assaggio di quello che ci diranno. Acor non c'entra niente. Acor è un gruppo che lavora nell'ambito della pastorale familiare. Non voglio dirvi altre cose perché poi è bene anche scoprire a poco la pentola, però diciamo che questi ragazzi lavorano in questo ambito. Sono persone che hanno famiglia, quindi hanno già dei loro impegni, che però ogni tanto dicono, beh, ci mettiamo a disposizione di chi ci chiede aiuto. Questo è l'argomento che tratteremo questa sera a Maria Visio, e questo argomento è un argomento particolare perché andremo proprio a toccare la sensibilità, come dicevamo all'inizio, dei nostri figli, dei nostri ragazzi. All'ingresso si diceva che è un urlo che si sente, magari non si vuol sentire, però questi ragazzi chiedono il perché mamma e papà si separano, che cosa succede in questa relazione tra due persone che prima si amavano e poi tutto a tratto non si amano più. È l'argomento che ne parliamo questa sera. Molte volte si sente parlare di questa pastorale familiare, si fa anche un po' di confusione perché magari non sempre siamo così informati da sapere proprio tutto, no? Beh, c'è la pastorale familiare, chissà cosa farà. Allora noi abbiamo fatto proprio un servizio per capire, ma che cos'è questa pastorale familiare? Però prima vi voglio dire che cos'è Acor, ma che cosa sta facendo in questo ambito la pastorale familiare? Acor nello specifico è un percorso di fede e di vita con persone separate, divorziate e nuovamente unite. Ci lascia un po' interdetti questa cosa, poi scopriremo il perché. Ma andiamo per ordine. Allora, che cos'è la pastorale familiare? Come è organizzata? Come lavora? Noi col nostro regista siamo andati la settimana scorsa ad Ancona e abbiamo intervistato due dei tre responsabili di questa pastorale familiare, i coniugi Simona e Matteo Sant'Angeli. Vediamo il servizio di questa bellissima intervista.
2: Siamo ad Ancona, presso l'Istituto Teologico Marchigiano, e ho qui vicino a me una coppia che da diverso tempo sta portando avanti all'interno della diocesi Ancona-Osimo un ufficio pastorale chiamato Ufficio Pastorale Familiare. E adesso presento i nostri due ospiti, che sono due coniugi, Simona.
3: Salve.
2: E
4: Matteo. Sì, ciao.
2: Allora, una domanda, Simona, te la faccio subito, ed è questa. Che cos'è l'ufficio pastorale familiare?
3: Sì, l'ufficio è in realtà fatto da persone, quindi siamo un gruppo di persone, laici e sacerdoti, che insieme lavorano e si occupano di tutti gli ambiti che riguardano la famiglia. Quindi poter servire la famiglia oggi in tutte le realtà nelle quali la famiglia vive.
2: Matteo, voi siete sposati, no? Quindi siete una coppia. E a te faccio questa domanda: qual è stata la vostra formazione che vi ha portato poi ad avere la responsabilità di un ufficio così importante?
4: Beh, il nostro è stato un percorso, diciamo. Noi siamo arrivati ad avere l'incarico perché ogni, diciamo, tre anni viene incaricata una coppia nuova assieme ad un sacerdote. Noi siamo subentrati nell'ufficio, qui diceva Simona, nell'equipe una decina di anni fa, seguendo in particolare le giovani coppie. Poi attraverso dei campi nazionali abbiamo portato avanti la nostra formazione formazione, prima di tutto come coppia, come rapporto matrimoniale e poi come proprio pastorale familiare, quindi è stata specializzata nel tempo attraverso questi campi. E poi 3 anni fa, attraverso il sacerdote che allora era responsabile, è stato fatto il nostro nome e il vescovo l'ha accettato, quindi ci ha mandato questa bella lettera a casa protocollata e siamo stati nominati responsabili assieme a Don Dino Cecconi di questo servizio pastorale diocesano.
2: Quindi Simona, spiegami un po' come è strutturata a livello organogramma questa pastorale. C'è, dimmi tu.
3: Dunque la responsabilità è proprio a capo di un sacerdote che è Don Dino Cecconi, al quale poi è stato messo vicino una coppia, quindi io e Matteo, precedentemente Johnny e Gabriella Incipini, quindi da sempre un laico, due laici e un sacerdote che insieme si occupano della responsabilità. Insieme a queste 3 persone ci sono poi tante altre persone che in qualche modo si occupano della pastorale e dei vari ambiti nei quali noi lavoriamo.
2: Che poi parleremo anche di questo. Matteo, vi sentite missionari in questa responsabilità?
4: Sì, missionari, e siamo diciamo una coppia a servizio, quindi siamo impegnati a livello diocesano come servizio, come

0: da ogni singolo parroco a poter divulgare e a portare avanti questo servizio pastorale.
1: Nel libretto che ho letto oggi pomeriggio c'è la lettera che ha fatto il Cardinal Menichelli, no, come saluto per il vostro lavoro pastorale, e l'inizio dice così: il nostro programma di pastorale familiare di Cesano è quest'anno illuminato dal sinodo che Papa Francesco ha convocato sul tema le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Vi chiedo quanto questo appuntamento così importante ha influenzato le vostre programmazioni.
2: Diciamo che già questo è il secondo anno che questo importantissimo sinodo in qualche modo entra dentro la programmazione e la progettazione pastorale. Secondo noi la cosa più importante per adesso, in questo momento, è proprio quella della formazione degli operatori, quindi il sinodo che in qualche modo illumina la formazione prima di tutto, prima delle iniziative, prima degli eventi, proprio la possibilità che gli operatori che poi opereranno con la famiglia saranno loro illuminati dal sinodo. Quindi sicuramente nel percorso di formazione degli operatori il sinodo sarà la nostra possibilità più importante per ora.
1: Matteo, ti volevo chiedere una cosa importante, scorrendo un po' il libretto che ho qui sotto mano. Guardiamo un po' i vari momenti che voi fate. Qua c'è un titolo: matrimonio e famiglia. Ecco, che cosa significa?
0: Beh, noi abbiamo voluto un po' rappresentare nel matrimonio la totalità del rapporto coniugale, perché spesso, questo l'abbiamo vissuto anche noi non abbiamo figli, e quindi rappresentare la coppia e famiglia è stato sempre per noi difficile. Noi in tutti i campi nazionali in cui ci presentavamo, per noi eravamo una coppia, non eravamo una famiglia. Quindi abbiamo voluto riproporci del concetto famiglia, visto anche già solo dal semplice matrimonio e quindi dal sacramento. Quindi già dal sacramento nasce la famiglia. E questo è stato per noi un percorso che nel libretto abbiamo cercato di esprimere attraverso tutti i momenti e le tappe che vive la famiglia stessa, quindi diciamo dal corso dei fidanzati alle giovani coppie, alla coppia un po' più matura e alla coppia in crisi. Quindi ecco, tutti i momenti che la famiglia può vivere nella sua vita naturali, noi abbiamo cercato di toccarli con un'azione pastorale, quindi accompagnare la famiglia dal punto zero, quindi dalla nascita fino a tutti gli anni che poi vivrà.
1: Simona, diceva Matteo una cosa importante: il corso per fidanzati. Allora, io mi ricordo la mia esperienza, l'ho fatto tanti anni fa, c'era un linguaggio, c'era un modo di fare che era appropriato al tempo. Oggi è tutto cambiato, coppie di fatto, convivenze, cioè, tante esperienze arrivano. Qual è il vostro linguaggio oggi nei corsi per fidanzati?
2: Innanzitutto cambiare il nome corso dei fidanzati in percorso. Questo è un percorso che si fa insieme, no? Il corso ha già l'idea di qualcosa di accademico, di scolastico, che dobbiamo insegnare qualcosa a qualcuno. Il percorso invece è metterci insieme nella strada. E questo è innanzitutto lo stile che abbiamo cercato di portare avanti in questi anni, un percorso che ovviamente prima di tutto accoglie. In qualunque situazione la coppia si trova in quel momento, abbiamo conviventi, come dicevi, ma anche coppie con figli ormai, no? E questo è il punto: innanzitutto cominciare da dove sono i ragazzi che arrivano e poi ringraziare del fatto che vengono e che nonostante, no, la loro esperienza, il tanto cammino che stavano già facendo, sentono il bisogno, l'esigenza, la bellezza del matrimonio cristiano. Quindi questo per noi è ad oggi fondamentale. Quello che vogliamo portare avanti in questi anni, stiamo facendo, è proprio l'idea che stiamo tutti camminando insieme.
1: Matteo, quando si progetta dei percorsi, come diceva adesso Simona, ci si pone anche degli obiettivi, e il raggiungimento dell'obiettivo è sempre un po' faticoso. Ti chiedo, quando vi mettete su un tavolo a pensare a una progettazione per la famiglia, qual è l'obiettivo che vi ponete?
0: L'obiettivo è rispondere alle necessità della famiglia, e quindi ecco che l'obiettivo ogni anno si modifica in base alle esigenze del momento. In questi ultimi anni sicuramente l'obiettivo principale è quello di prendersi cura della famiglia, perché abbiamo vissuto nel tempo l'aumento delle separazioni, il momento delle difficoltà delle famiglie. Quindi come ufficio ci siamo messi sempre di più a pensare attività e supporto a famiglie che vivono momenti di difficoltà, non per togliere a professionisti o ad altri il lavoro, ma per dare il nostro, dicevo prima, noi siamo chiamati a un servizio, all'impegno, quindi ci sentiamo impegno di tutelare anche la salute tra virgolette di famiglie

0: che vivono momenti di difficoltà.
1: Simona, cosa vi portate a casa voi nei vostri incontri che fate in giro per le parrocchie?
2: Tantissimo. Ogni volta che ci fermiamo io e Matteo, prima di tutto per esempio per preparare gli incontri, no? Ci chiamano magari ai percorsi dei fidanzati oppure ai vari gruppi famiglia che possono esserci in diocesi. Già solo il momento nel quale prepariamo l'incontro e che cosa dobbiamo dire, per noi è già un momento di ricchezza, perché è difficile trovare il tempo per una coppia, per la famiglia, per fermarsi e ragionare sulle proprie tematiche, possiamo dire. Quindi innanzitutto questo, poi ogni volta che andiamo torniamo contenti del fatto che ci sono ancora ragazzi, ci sono ancora famiglie che credono nella famiglia, e questo ci dà una grande fiducia, perché i momenti di crisi e le difficoltà ci sono in tutte le famiglie, anche nelle famiglie impegnate nella pastorale familiare, e questo ci aiuta a capire che stiamo tutti quanti camminando insieme, ma che ce la possiamo fare, che ci possiamo ancora credere nella famiglia.
1: Matteo, sentite il peso di questa responsabilità? Mi spiego meglio. In questi giorni Papa Francesco sta parlando di dare testimonianza, di dare esempio, non più con le parole ma con la vita. Cioè, voi avete un incarico importante, responsabile di una pastorale familiare significa avere gli occhi belli puntati. Cioè, è un peso questo nella vostra scelta anche di vita quotidiana?
0: Sì, dobbiamo essere onesti, il tentatore a volte c'è, quindi cadiamo nel peccato di capire la difficoltà e di associarla, no, come se fosse una giornata di lavoro, come se fosse un qualcosa di ordinario. Invece dobbiamo impegnarci a riscoprire la gioia del servizio e dell'impegno. Il quotidiano e i ritmi frenetici della vita, diciamo, ci portano a vivere questa esperienza a volte con un paraocchi, quindi non vedere la bellezza dell'impegno, ma viverla invece come difficoltà, come momento di adesso ci tocca fare pure questo. Quindi questo onestamente si vive durante l'anno, poi dopo ci sono momenti che magari ci si ricarica con esperienze, ecco, di contatto con i giovani, con i gruppi famiglia, e quelli ti ricaricano un po' la batteria per poter portare avanti l'evento e tutto il resto.
1: Io penso che quello che voi ci state dicendo è già una grossa formazione, state formando anche me, insomma. Però a parte questo, mi piace questa vostra intenzione proprio di fare per la famiglia. E prima tu, Simone, dicevi che voi siete una famiglia da 13 anni sposati, 12 anni sposati, quindi vi siete messi in gioco, e vi siete messi in gioco anche in maniera molto forte, perché comunque avete una responsabilità. Adesso io vi lascio proprio qualche secondo per fare un messaggio alle giovani coppie, alle giovani famiglie, e soprattutto un messaggio di accoglienza alla pastorale.
2: Innanzitutto che la pastorale familiare è per la famiglia, e quindi è a servizio della famiglia, e qualunque esigenza la famiglia ha deve poter contare sulla pastorale familiare, sulle tante persone che si impegnano. E poi ai giovani mi piace dire che il matrimonio è bello, la famiglia è qualcosa che ancora può illuminare questa società. Siamo noi chiamati in prima persona, con tanto impegno, con tanta responsabilità, ma possiamo illuminare la società.
0: Aggiungo solo una cosa, che si corre il rischio magari nei primi anni di matrimonio di nascondersi per vivere il proprio matrimonio tra le proprie mura casalinghe. Io dico, vivete il matrimonio anche all'esterno. Il matrimonio va vissuto nelle comunità, va vissuto al lavoro, va vissuto in ogni momento che si vive durante la giornata. Quindi ecco, non corriamo il rischio di rimanere in una cosa privata, in un fatto privato, ma di condividerlo con gli altri.
1: Grazie della vostra testimonianza, e aggiungo solamente che Matteo e Simona sono i responsabili della pastorale familiare della diocesi Ancona-Osimo, quindi sono impegnatissimi in questa cosa. Giovani, prendiamo esempio da loro, e soprattutto ricordiamoci che abbiamo capito che cos'è la pastorale familiare e di che cosa si occupa. Io ringrazio Simona e Matteo, buon lavoro e in bocca al lupo anche per i vostri progetti futuri. Grazie, a studio. Bene, abbiamo sentito di che cosa parla la pastorale familiare. Adesso andiamo proprio nel vivo della serata. Questo era un bellissimo servizio. Io ringrazio ancora una volta Simone e Matteo, che sono stati anche molto bravi. Andiamo nel vivo di questa trasmissione. Sentiamo un po' di che pasta sono i nostri amici che sono qua. Ripeto, abbiamo due Io uso questa parola che loro già mi hanno corretto prima quando eravamo in diretta. Due operatori che in realtà non sono, poi ci spiegheranno in realtà cosa fanno loro. Marconi Palmira e Biondini Roberto fanno parte del gruppo Acor. Il gruppo Acor, dicevo all'inizio, è quel gruppo che lavora nell'ambito della pastorale familiare con le persone che hanno delle difficoltà, con delle coppie che magari per un motivo o per un altro hanno rivoluzionato un po' la loro vita. Allora, Roberto, ci volgiamo subito da uomo a uomo. Roberto è un operatore del gruppo Acor. Dunque, la domanda è abbastanza scontata. Stiamo presentando un convegno importante, quindi ti chiedo, ma come è nata l'idea di questo convegno e perché?
3: Allora, innanzitutto la premessa è che noi siamo operatori, ma in effetti non siamo operatori e quindi non abbiamo trovato una definizione migliore per il momento, quindi ci chiamiamo così. Però in questo ruolo siamo anche noi famiglia, quindi tutti noi siamo coniugi, insomma, che lavorano in questo settore. E quindi conosciamo bene la realtà, siamo tutti genitori oltre che coniugi, e quindi conosciamo bene le realtà, i problemi che ci sono con i ragazzi. E ci siamo accorti che nelle situazioni di separazione, di grossa sofferenza dovuto a questi momenti che si vivono nella vita, i figli svolgono un'importanza veramente, veramente forte. E quindi la prima cosa, insomma, ci siamo accorti, sappiamo bene proprio sulla nostra pelle, insomma, quello che vivono i figli in questi momenti, e quindi la prima attenzione è stata la nostra. Poi sappiamo che ci sono state proprio richieste da parte dei partecipanti a questi gruppi di incontro, a questi lavori, che proprio ci hanno fatto capire in tutti i modi che vogliono coinvolgere anche i figli in questo percorso di ricostruzione, diciamo, di ricostituzione. E non ultimo, insomma, sappiamo che a livello sociale cosa significa una rottura di un matrimonio, di una famiglia, lo spezzarsi di una famiglia. E quindi stiamo attenti anche in modo particolare a questo ambito. Quindi il convegno per noi è nato proprio per cercare di sensibilizzare soprattutto la società, insomma, chi ci sta attorno, e per cercare proprio di aiutare le persone che partecipano con noi, ma anche quelle che non partecipano, perché comunque sono ambiti talmente ormai diffusi dappertutto che ne troviamo riscontro ovunque praticamente, e quindi sappiamo bene che questa tematica, insomma, è abbastanza importante.
1: Adesso noi ci blocchiamo un attimo e andiamo in pausa, perché poi dobbiamo presentare chi sono i relatori, e questa è una cosa che aspetta Palmira, perché poi ce lo spiegherà lei perché. Noi adesso andiamo in pausa qualche minuto e ci sentiamo tra poco con Aiuto, mamma e papà si separano.
4: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Roberto Biondini ci ha spiegato cos'è il gruppo Acoro e come lavora e cosa fa, ma più che altro ci ha spiegato anche l'idea di com'è nata l'idea, anzi, di fare questo convegno. Palmira, eccoti qua, benvenuta tra noi.
1: Grazie.
0: È l'unica donna, quindi ho un minimo di reverenza. Palmira, tu conosci, so, in modo speciale i relatori di questo convegno, anche
1: sì.
0: Perché da quanto mi raccontavi fuori da studio, fuori dalla trasmissione, conosci bene queste persone.
1: Sì.
0: Allora, ti chiedo di presentarci, di chi sono in realtà queste due persone che sono anche impegnate in questo argomento così serio.
1: Molto. Allora, in equipe, quando abbiamo stabilito l'idea di rispondere a questa domanda profonda che fanno i nostri separati rispetto appunto a questo problema grosso dei figli che ci abbiamo tutti, ma loro in modo particolare più forte, subito abbiamo pensato a Dino Mazzei, che oltre che essere un amico è un grande professionista, è conosciuto a livello nazionale, uno psicoterapeuta, fondatore dell'Istituto di Terapia Familiare di Siena, quindi una persona che viaggia non solo a livello nazionale ma internazionale. È chiamato a fare perizie psichiatriche, tanto per citare qualcosa, l'asilo Chip Chop, insomma, ha veramente le mani in pasta nelle questioni e quindi è un amico, perché l'abbiamo chiamato più volte, ed è un esperto comunque di mediazione familiare, di conflitti familiari e quindi in qualche modo di separazioni. E più volte è venuto da noi, chiamato con grande disponibilità, viene sempre, riesce a ritagliarsi uno spazietto per venire, perché comunque le Marche gli piacciono molto. E quando io ho comunicato a lui l'idea di fare un convegno su queste questioni, quindi di dare un taglio anche di studio proprio, no, alla questione, perché a volte viene anche svalorizzato il problema dei figli, invece occorre proprio mettersi seduti e ragionarci in modo approfondito, perché i figli meritano questo e molto altro. E lui è stato subito disponibile, quindi abbiamo stabilito questo convegno già più o meno 6-7 mesi fa. E quindi questo è Dino Mazzei. L'altra persona è
0: Pietro Maria Putti,
1: è un avvocato, collabora con l'Università Politecnica delle Marche, lavora a Roma, ha un grosso centro di studio comunque di avvocatura, e la cosa interessante è che lui lavora comunque per esempio con le cooperative sociali, quindi è fortemente a contatto con famiglie che vivono il disagio della separazione, quindi si rende effettivamente molto bene conto di quello che significa poi l'affidamento oppure l'ingresso del tribunale in una separazione, quello che significa poi veramente la gestione dei figli. E lui ci darà il taglio, diciamo, legale. Anche dal punto di vista proprio della nuova normativa sul divorzio breve, tutto quello che in che modo coinvolge o che ricaduta ha questa nuova normativa poi sui figli, che insomma non è proprio di poco conto.
0: Palmira, io ho bisogno che ti faccio una domanda particolare, ma
1: sì.
0: Mi spiego anche il perché. Perché Palmira è un'insegnante, quindi come tutte le insegnanti si relazionano giorno per giorno con i giovani. Poi Palmira in modo speciale è nel campo delle scuole superiori, no?
1: Sì.
0: Quindi sono giovani che vanno da 14 anni fino a 20 anni, 19 anni, insomma,
1: sì.
0: Quindi non sono proprio ragazzini. Che giovani che sono comunque figli, che hanno questo ruolo di figli, no? E quindi ti capiterà anche di relazionarti con loro in tante maniere, ma soprattutto relazionarti anche con dei giovani che purtroppo hanno questo dramma della separazione. Forse è un po' troppo pesante questa parola dramma, però in realtà non è una passeggiata. Cioè, ti chiedo proprio questo qua, questi giovani come vivono questa separazione o questo divorzio dei loro genitori?
1: Dunque, è una domanda impegnativa. Per quello che riguarda la mia esperienza, posso dire senza alcuna ombra di dubbio che la separazione per un figlio è sempre comunque una ferita, sempre. A qualsiasi età essa avvenga, rimane una cicatrice. Quindi, senza voler drammatizzare, comunque la ferita si cicatrizza, ma quel segno rimane. E se non è stato adeguatamente affrontato e come dire, proprio digerita la questione, in qualche modo lascia degli strascichi che agiscono sul presente della persona, condizionando anche il suo modo di essere, di vivere la realtà. In qualche modo questi figli vivono il lutto della loro famiglia. Hanno sempre sì due genitori, ma la famiglia non c'è più. E questa è una condizione che condiziona fortemente il loro vissuto presente, ma anche la modalità di relazionarsi con le altre persone, la modalità o le problematiche che possono venire dalle relazioni affettive. Quindi la separazione in effetti dei propri genitori ha una grossa ricaduta sui figli, una grossa ricaduta sotto tanti punti di vista, e tra sofferenze varie comunque ci sono modalità differenti di mostrare dei ragazzi questo loro dolore. C'è chi si arrabbia, c'è, insomma, ci sono tante modalità.
0: Una cosa che può sembrare shock, ma il rendimento scolastico?
1: Oh, assolutamente, quello è uno degli elementi campanello, diciamo un campanello d'allarme, per cui effettivamente quando un ragazzo vive un dolore profondo e un senso anche di abbandono, di, come dire, di ignoranza da parte dei propri genitori o di non curanza da parte dei propri genitori rispetto a se stesso, il primo effetto che se ne ha è la non curanza di sé in tutti gli aspetti di vita.
0: Si lascia andare.
1: Sì.
0: Pamela, prima che andiamo in pausa ti faccio una domanda che a me ha fatto un po' ridere quando la scrivevo, perché è carina. Comunemente si dice i figli prima o poi capiranno. Questa è una frase che si sente, ah, prima o poi i figli capiranno, perché tanto fra me e mia moglie non c'era più accordo, tanto prima o poi capiranno, si dice, si sente spesso questa frasina che non è proprio carina carina. Giro la domanda a te, prima o poi i figli capiranno?
1: Gli adulti se la raccontano, no? In tutti i modi.
0: La cantano sulla suona.
1: Esatto, hanno un modo molto così, no? Lieve di uscire dalle situazioni complicate e per non prendersi poi, per non assumersi la responsabilità di ciò che fanno. In realtà i figli capiscono solo un fallimento. E quindi in qualche modo poi in questo fallimento ci sono anche loro dentro. Quindi è come un imprinting che noi diamo a questi ragazzi. Sì, è vero, capiranno razionalmente, quindi io capisco che mio padre e mia madre non sono più, non si vogliono più bene, quindi si separano, ma questo non significa che emotivamente io possa comprendere questa cosa e starci bene dentro, anzi generalmente crea disagio. Quindi ecco, sono piani diversi della persona, razionalmente sì, emotivamente no, ci vuole una lunga lavorazione.
0: Diciamo che noi adulti cerchiamo sempre di, come dicevo prima, di cantarcela, di suonarcela, perché comunque alla fine l'importante è che mettiamo a tacere la nostra coscienza, i figli capiranno, tanto poi cresceranno, anche loro fanno la loro vita. Mi è piaciuto molto questo passaggio che abbiamo ascoltato adesso, perché veramente ha messo in luce quando questi ragazzi, questi bambini, questi figli che in realtà non hanno chiesto niente, non ci hanno chiesto neanche di venire al mondo, non ce l'hanno chiesto, non hanno neanche scelto questi papà e queste mamme, si trovano ad essere coinvolti, ad essere dei cuscinetti, li chiamo a volte ammortizzatori sociali, perché poi devono mettere d'accordo queste due relazioni qui. Noi adesso andiamo in pausa e ci ritroviamo tra poco con un altro bellissimo intervento. A tra poco.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

0: Prima Palmira parlava, prima che andassimo in pausa, parlava che i nostri ragazzi molte volte devono fare i conti con, ha usato un termine specifico, lutto, che in psicologia si usa molto questa parola, no?
1: Sì.
0: Poi come viene assorbita, eccetera, eccetera. E magari i ragazzi non vogliono assorbirla questa parola, probabilmente gli viene fatta assorbire, ma loro non vorrebbero neanche questo lutto. Mi sembra di aver capito che il concetto è questo. Diciamo all'inizio che ACOR è nato proprio con questa idea, con l'idea di andare incontro alle persone che hanno questo problema. Ma io voglio sentire Roberto cosa mi dice proprio in merito a questo. Cioè, com'è nata questa attenzione per le persone ferite dal fallimento del proprio matrimonio?
2: Ma è molto semplice. È molto semplice perché è nata proprio tra un gruppo di amici. In questo gruppo di nostri amici c'era una persona, una ragazza, che stava vivendo sulla propria pelle questo, che stava vivendo questo dramma. E a un certo punto ci siamo chiesti cosa potevamo fare. Eravamo tutti un po' infarinati, amici dall'epoca della parrocchia, amici dall'infanzia, e quindi volevamo, masticavamo un po' di queste tematiche, un po' di questo servizio sociale nell'ambito della pastorale. Ci chiedevamo cosa potevamo fare ed è venuta l'idea di occuparci direttamente, seguendo un po', vedendo un po' il volto di questa persona, di questa nostra amica, vedendo il suo volto, la sofferenza, cosa potevamo fare per lei, ma per tante altre persone che vedevamo attorno. E con l'aiuto di un sacerdote, padre Alfredo Feretti, abbiamo avviato questo percorso. È un percorso che si struttura da una parte un po' più tecnico, da una parte un po' più seguendo un percorso di fede, quindi un accompagnamento proprio con la preghiera queste persone, e quindi piano piano poi si è evoluta la storia. Noi siamo ormai 8 anni, ci organizziamo con dei percorsi su base più o meno triennale, e si vanno a toccare degli ambiti che partono proprio dalla ricostituzione del sé, perché ci siamo proprio resi conto, abbiamo toccato con mano, abbiamo visto, ascoltando queste persone, che la prima cosa in cui la persona va a impattare è proprio la distruzione del proprio io. E quindi si riparte proprio dal basso. Quindi con questi percorsi, con queste attività, cerchiamo un po' di...
0: Guarda, come vi relazionate con loro?
2: Ma è molto semplice. La prima cosa che le persone ci chiedono è di essere ascoltate. Quindi l'accoglienza e l'ascolto è la prima cosa. Palmira qui da noi è proprio un'esperta in questo.
0: Poi entriamo in argomento con questo. Un'altra cosa che tu vuoi dire, Roberto, t'ho interrotto?
2: Sì, no, vabbè, volevo dire assolutamente, nei nostri incontri non c'è mai il giudizio. Noi non siamo giudici di nessuno, figuriamoci. E quindi il nostro ascolto è sempre incondizionato. Diremmo anche empatico, forse. Ci stiamo lavorando, insomma. Per
0: allora, Roberto, noi siamo due uomini, te e io, e io sto da una parte, tu stai nella parte del gruppo ACOR, eccetera. La domanda scontata, però non è banale: più uomini o più donne chiedono un aiuto?
2: Ahimè più donne, decisamente sì. Nel tempo abbiamo notato, adesso le percentuali non stiamo a riportare numeri, però certo. Mediamente, insomma, la componente femminile è sempre più marcata, decisamente, insomma, ecco. Però gli uomini, come al solito, quando vengono sono molto motivati, molto carichi, e danno molto, portano molto nel gruppo, aiutano molto, sono di grande sostegno per tutti, perché poi insieme ci si aiuta un po' uno con l'altro, insomma.
0: Quindi diciamo pochi ma buoni.
2: Se vogliamo dirlo.
0: Palmira, cosa vi chiedono le persone che vengono con un fallimento alle spalle? Di un matrimonio, certamente.
1: In parte già Roberto ha detto qualcosa. Sicuramente le tre cose che noi diamo, meglio dire così. La prima cosa è l'accoglienza. Queste persone vengono da un fallimento e da un giudizio pesante anche della Chiesa su di loro. È vero che adesso c'è tutto in atto una rivalutazione di queste situazioni, però molte vengono da un vissuto di rifiuto. Quindi la prima cosa che noi facciamo è accoglierli così come sono, con quello che portano. Quindi c'è chi arriva, diciamo, che si è separato due giorni prima, cioè chi arriva dopo anni di separazione, con quello che portano, con la vita che hanno, quindi li accogliamo così. La seconda cosa che facciamo è l'ascolto. E l'ascolto sembra una parola facile, ma in realtà non è assolutamente così semplice ascoltare qualcuno e essere presente a quella persona nel momento in cui ti parla, ti fa parte della sua vita, no? Quindi sappiamo tutti cosa vuol dire, faticoso. La terza cosa che facciamo, che è ancora più faticosa di queste due, è l'accompagnamento. Allora, accompagnare una persona che vive la separazione non è assolutamente una cosa semplice, perché ti chiede una presenza e uno star lì con lei in qualsiasi momento. Ti può arrivare una telefonata, a parte l'incontro mensile che noi facciamo, in cui siamo tutti lì presenti per loro, ma poi lo siamo anche oltre, dopo, nella vita quotidiana. Se qualcuno comunque ha una necessità, chiama. Se c'è un bisogno particolare, se si innesca una dinamica di tipo psicologico per cui c'è bisogno di una consulenza di quel tipo, cioè c'è comunque un accompagnamento affinché queste persone, come diceva Roby, dal momento in cui arrivano, che sono sottoterra, riusciamo a rimetterle in piedi. Questo è l'obiettivo del percorso ACOR. E le rimettiamo in piedi attraverso un'idea di un lavoro sulla persona e tanta spiritualità. Queste due cose insieme aiutano le persone a risollevarsi da dove sono piombate.
0: Bella, mi piace questa cosa. Oltretutto aggiungo che molti poi diventano collaboratori.
1: Direi di sì, noi abbiamo ormai amici che sono passati per ACOR, perché ormai dopo 8 anni, insomma, un po' di gente c'è passata dentro, che sono rimasti comunque legati a noi, che hanno appunto passato la fase

0: critica della loro separazione e ora vivono più o meno serenamente questa condizione, quindi comunque bene. E poi ci abbiamo tante persone che stanno dentro, tanti che escono, che ritornano, quindi è veramente un gruppo
1: veramente aperto, e flessibile, assolutamente. Questo va detto perché il vescovo, insomma l'arcivescovo, scusate, il cardinale
2: vuole questo.
1: Michelli ha fortemente voluto questo percorso e questa attività nell'ambito della pastorale, e lui assolutamente ha voluto che questa apertura fosse realmente un'apertura a tutto, a 180 gradi. Veramente.
2: Quindi diciamo che Acor, che mi sembra l'etimologia della parola, significherebbe speranza?
0: Acor fa riferimento a un versetto di Osea, in cui si parla di Acor come valle di speranza, ma era una valle dove c'era stata una distruzione totale, invece dice Osea diventerà valle di speranza.
2: Quindi ci speriamo anche noi. Abbiamo avuto due ospiti speciali, molto preparati e anche molto bravi. Soprattutto vorrei farvi notare questo, che sono persone che hanno famiglia e che mettono a disposizione il loro tempo, che è veramente minimo, per gli altri, in questo caso per le famiglie che hanno delle difficoltà. Io vi voglio lasciare con una piccola storia, che è molto bella, che non è storia mia, assolutamente, è una storia che raccontò il grande Don Oreste Benzi durante un pellegrinaggio a Masciata a Loreto. Racconta Don Oreste Benzi, durante questo pellegrinaggio, una testimonianza bellissima. Don Oreste ci dice: durante il catechismo io andavo sempre a visitare i ragazzini che facevano il catechismo. All'interno dell'aula c'era una ragazzina che da qualche tempo aveva perso il papà per una gravissima malattia. Quando rientra dentro l'aula, Don Oreste dice che va incontro a questa ragazzina. Questa ragazzina lo abbraccia con tanta foga e gli fa: Don Oreste, devo raccontare un sogno che ho fatto questa notte. E lei gli fa, Don Oreste dice, dimmi, raccontami, sai, ho fatto un sogno bruttissimo. Avevo sognato che mamma e papà si erano separati e che il nostro papà ci aveva lasciato per sempre. Poi mi sono svegliata così subito perché ero tutta sudata e mamma mi fa, no, non ti preoccupare perché papà non si è separato da mamma, non ci ha lasciato, ma papà è in cielo ed è sempre unito a noi. Un messaggio, Palmira? Possiamo chiudere così?
0: Sì.
2: Roberto, possiamo chiudere così?
1: Sì.
2: Allora, con questa bellissima storia che racchiude un po' la sofferenza che possono avere i nostri ragazzi con questa esperienza, cerchiamo di rimboccarci le maniche e soprattutto cerchiamo di capire dove possiamo anche mettere dell'oro su delle ferite delle famiglie che possono diventare, anzi del liquido che può diventare dell'oro e può ridare vita alle nostre famiglie e anche ai nostri figli. Grazie a Palmira, grazie a Roberto,
1: grazie a voi,
2: grazie alla regia e ci sentiamo prossimamente.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori. Sto pregando per la messa votiva per le vocazioni alla vita religiosa. Un po' il Vangelo ispira questa preghiera quando chiede Gesù di pregare per operai per le sue messe. Allora, per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
1: di pregare per me.
0: Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo.
1: Guarda con bontà, oh Signore, la tua famiglia e arricchiscila sempre di nuovi membri, perché possa condurre i suoi figli alla meta della carità perfetta e collabori generosamente alla salvezza dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e con il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non è un Dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni,

0: casa di Israele confida nel Signore.
1: Casa di Israele confida nel Signore.
0: Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
1: Casa di Israele confida nel Signore.
0: Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano.
1: Casa di Israele confida nel Signore.
0: Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
1: Casa di Israele confida nel Signore.
0: Israele confida nel Signore, Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore, Egli è il loro aiuto e il loro scudo.
1: Casa di Israele confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle prese da stupore dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche, sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ieri ho parlato di Santa Maria Goretti e del suo martirio, che lei ha resistito a un giovane infuocato di passione, di malattia, che voleva violentarla alla minaccia della morte, se no. E lei disse no. Gesù non vuole questo. E per quel no ha perso la vita.

Si potrebbe chiedere adesso alla luce di questo Vangelo, ma lei è stato una degna operai nella messa, nelle messe? La sua vita ha raccolto qualche po' di grano, un po' di frutto per il Signore? Allora ciò che non ho detto ieri era che l'assassino che poi viene condannato all'ergastolo, lui era lì presente alla sua canonizzazione, seduto accanto alla mamma. Straordinario. E con lui tanti, ma tanti altri anime toccate dalla vita di queste dodicenne, capaci semplicemente di resistere l'ingiustizia e dire no. Gesù chiede di pregare per operai per la sua messe. Ed è evidente che lui non fa questo lavoro da sé, la fa attraverso di noi, perché lui è la sorgente della nostra vita. Se continuiamo il Vangelo, siamo a capitolo 9, domani comincerà, mi sembra, capitolo 10, sì, capitolo 10, vedremo che Gesù chiama a sé i suoi discepoli. Alcuni di questi saranno apostoli, ma tutto il capitolo comincia a parlare di come l'apostolo discepolo avrà questi suoi poteri, ma include papà di famiglia, include figli, include uomini e donne. Perciò l'idea di pregare per vocazione non deve essere ridotta all'idea che abbiamo bisogno dei preti, senza i preti problemi, ma i preti, ci vogliono dei preti. Certo che ci vogliono dei preti. Ma la vocazione di essere un operaio nella vigna del Signore è ognuno di noi che abbiamo il potere della sua parola, potere della sua guarigione, potere di cacciare i demoni, potere di perdonare i peccati, poteri straordinari perché Lui è sorgente di questa vita dentro di noi. Maria Goretti ieri aveva il potere di dire no al male e amava a tal punto da sacrificare la sua vita per amore di Gesù che abitava in lei e per l'amore di Gesù che abitava anche in Alessandro, l'assassino. Allora sto cercando di dire con quest'uomo lì che la nostra chiamata di pregare per l'evocazione è un dovere che abbiamo, ma non dobbiamo ridurre questo a qualche individuo chiamato a essere sacerdoti o qualche frate o suora. Questo non è sufficiente per il mondo di oggi. Il mondo ha bisogno che ogni cristiano attinga la sorgente di Gesù che abita in lui, che abbia il coraggio di resistere all'ingiustizia, di dare da mangiare gli affamati, di vestire gli nudi, di cacciare via i demoni, di perdonare coloro che fa del male e di sacrificare per amore la sua vita. I said that yesterday we celebrated Saint Maria Goretti. And I was asking, well, this 12-year-old who sacrificed, who was killed, she was killed by Alexandra. He was sick with passion for her and threatened to kill her if she didn't concede her body to him. And this 12-year-old thought, no. And said, no, Jesus does not want that. And she loved the presence of Jesus in her own body and loved the presence of Jesus in Alessandra's body to such point that she was able to say no and resisted the evil at the cost of her own life. Extraordinary love, extraordinary courage, and she's 12 years old. And I was asking, but is a life like that capable of gathering fruit, harvest for the kingdom of God? Well, what I didn't say yesterday, I'll say now, that Alexandra, who was her assassin, years later was present at her canonization, sitting beside her mother. Incredible turnaround. The person who killed her became one of the first people to be devoted to her. And grateful for the life of that little child who died for her.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
1: il quale,
0: tipo di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
1: la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.
0: Eleviamo le nostre preghiere pregando: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Signore, manda operai nella tua messe.
2: Preghiamo per la purificazione della fede in Cristo Gesù e tutti possono sentire e rispondere alla chiamata alla santità. In Cristo Gesù, preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
3: Preghiamo per la Santa Chiesa e che sia sempre viva e efficace a testimoniare la parola di Dio con fedeltà. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
4: Ti preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutte le sue necessità. Ti preghiamo per il dono del tuo Spirito, di tutti i suoi doni per lui. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella sua messe.
5: Te rogamo, Signore, per la conversione delle nostre famiglie e la fedeltà della vita consacrata e religiosa.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
5: Per il dono della pace, preghiamo. Sì. Per la pace nel mondo, nelle nostre famiglie, preghiamo per la pace nel mondo, soprattutto in queste zone dove vige la violenza, la brutalità, per questo preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
6: Preghiamo, Signore, per tutti i giovani lontano da te, lontano della loro vocazione cristiana. Preghiamo perché i giovani siano aiutati a incontrare te, il Salvatore della nostra anima. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
3: Preghiamo, Signore, per tutti i malati, preghiamo per Ostia e Gianpoli, preghiamo per Noemi e Gianluca. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e desideri più nascosti dai nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
7: Canto dell'Offertorio numero 96, 96.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà le tue mani in questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Sostieni, accogli con amore, Padre Santo, i doni che ti offriamo, e a tutti coloro che scelgono con animo lieto di seguire il tuo Figlio per la via stretta del Vangelo, concedi fraterna comunione e libertà di spirito per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia, Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati, i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annuncio al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo, ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti ne rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nella attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. Ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue con la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e nell'amore in unione con il nostro Papa Leon, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole ed opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità, di libertà, di giustizia, di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetteli a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, Santa Maria Goretti e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi
0: il dono della pace.
3: Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma

0: Amen.
1: Amen.

0: Thank you.
1: Per la forza di questo sacramento, Signore, donaci di perseverare nel servizio secondo il tuo volere, perché possiamo testimoniare al mondo il tuo amore e cercare con tutte le forze solo i beni che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto finale 204.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
aiuto dei cristiani, prega per noi.

Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero, e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia.

Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole.

0: parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo e la dimenticanza di Dio. E la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni, tu dito della destra del Padre, tu fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Grazie Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio.

0: e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé, il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose, la vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio, e concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato, di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo la presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Lì si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la sua mano su di lei e la vivrà». Gesù si alzò e lo seguì coi suoi discepoli, ed ecco una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quest'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, la prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Due persone toccate da Cristo, due persone guarite, più che guarite, la bambina è tornata alla vita. Che miracolo grande! Carissimi, quanto siamo affortunati! Ecco, ci siamo riuniti proprio come questa folla attorno a Gesù, proprio come questa folla che piange la morte di una bambina. Siamo tanti con possibilità di toccare Gesù, perché ciò che celebriamo è un sacramento, e il sacramento è un segno efficace della grazia di Dio. Mi piace pensare dei sacramenti come dei buchi nel cielo lasciati da Gesù, i buchi, finestrine per cui noi possiamo non solo vedere Cristo, ma anche toccarlo, essere da Lui toccati, abbracciarlo ed essere abbracciati. È questo che fa il sacramento. Quanto siamo fortunati, potremmo essere toccati da Gesù e guariti da tutto e liberati da tutto. È così? E non per forza. Guardate, la folla era grande, numerose erano le persone riunite attorno e solo due guarite. Che è quello che ha fatto la differenza? Perché sono tante persone che hanno toccato Gesù e sono state da Lui toccate. Infatti questo racconto, questa versione è un po' povera, quella di Matteo, ma qualcuno di voi si ricorda della versione di San Luca, per esempio, del capitolo 8? C'è un particolare che manca qui. Chi si ricorda? Gesù si ferma e dice: «Chi mi ha toccato?» E i suoi discepoli lo guardano come se fosse pazzo. «Ma vuoi scherzare, Signore? Guarda che tutta questa folla si accalca su di te e tu chiedi chi ti ha toccato? Tutti!» Ma Gesù continua a cercare una persona che l'ha toccata. Perché c'era un solo tocco vero e autentico, quello che guarisce. Qual è il componente di questo tocco? La fede. La donna ha detto a se stessa: «Se solo tocco il suo mantello, solo sarò guarita». E questa fede sua è stata ricompensata. E Gesù, strano a dire, ha sentito una forza uscire da lui. Gli è stata estorta la forza miracolosa, rubata con il piacere di Gesù stesso, ovviamente. E poi la bambina, toccata con fede. E no, mi direte, era morta, non poteva credere. Lei no, ma il suo padre sì. Il suo padre che viene da Gesù e dice è morta, tuttavia se vieni e imponi la mano vivrà. Che grande fede di quell'uomo, non è una fede disperata, è ben concreta. È stata ricompensata. Ora noi siamo numerosi, ci accalchiamo su Gesù. Chi di noi tornerà a casa guarito? Di che cosa dipende?